0: 421. Termini e condizioni su zanuttaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
1: Zanutta, una casa da vivere.
2: Siamo la famiglia del vero risparmio e delle opportunità imperdibili. Fino al 17 giugno, ogni 15 euro di spesa nelle linee Selex ricevi un buono da 5 euro spendibile dal 18 giugno al 1 luglio su una spesa minima di 40 euro.
3: Famila, con noi sei in famiglia.
4: Radio Compagnie Boutique.

0: Radio Company.
1: Ci sono programmi seri, programmi impegnati e poi ci siamo noi.
2: E vabbè, ma che vuoi dire? Noi prendiamo un pezzo di notizia qui, un pezzo di argomento là e facciamo le cose da pezzi con Igor Pezzi
1: e Gianluca Pacini.
2: In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 10 della sera.
0: Radio Company Boutique.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Radio Company.
1: Pascali, fragili, stick e spirali d'oro.
2: Bene, ora che abbiamo la vostra attenzione, siamo qui per ricordarvi che
3: alle 13 ogni giorno su Radio Company c'è il Belli Conte Show.
2: Devi dire Belli Conte 4.0.
3: Ah sì, Belli Conte 4.0, quello del futuro.
2: Bravo.
3: Ogni giorno dalle 13 alle 14 su Radio Company.
2: Con Daniele Belli, Stefano Conte e DJ Megaloman.
0: Radio Company, boutique.

0: Okay,
1: Radio Company. Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.
2: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company. Radio
1: Company. Ah, finalmente è arrivata la domenica. Più tempo per stare assieme, tempo da dedicare al divertimento. Gite fuori porta, magari anche dopo il lavoro. Ma per far partire ancora al meglio la tua domenica mattina, iniziala domenicando con noi. Dalle 10 alle 13 su Radio Company con me, Michela J.
0: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
7: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
8: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
7: Zanotta, una casa da vivere.
9: Siamo la famiglia del vero risparmio e delle opportunità imperdibili. Fino al 17 giugno, ogni 15 euro di spesa nelle linee Selex ricevi un buono da 5 euro spendibile dal 18 giugno al 1 luglio su una spesa minima di 40 euro.
10: Famila, con noi sei in famiglia.
11: Radio Company presents Let's Go Dane Setteria version. DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go.

0: Disco on Radio Company. Danceteria version. Radio Company.
1: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
7: Siamo la famiglia del vero risparmio e delle opportunità imperdibili. Fino al 17 giugno, ogni 15 euro di spesa nelle linee Selex ricevi un buono da 5 euro spendibile dal 18 giugno al 1 luglio su una spesa minima di 40 euro.
8: Famila, con noi sei in famiglia.
9: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
10: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
9: Zanotta, una casa da vivere. Company.
0: Radio Company presents Let's Go, Danceteria version. Clap your hands now. DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's Go.

0: on Radio Company. Dan Setteria version.
1: Radio Company time.
2: La mattina alle 6. Sveglia! Enjoy this trip. Su Radio Company. Botta da 90. Con Mauro Tonello e DJ Nick.
3: Il martedì mattina è Botta 90 qui su Radio Company. Noi sempre puntualissimi, pronti a darvi la carica di questa mattinata. Chi vi parla come sempre è Mauro Tonello. Salve. Buongiorno anche a DJ Nick. Partiamo con un pezzo per gli Ace of Base, i fratellini Ace of Base. Un periodo in cui hanno litigato sempre. Adesso che si siamo un po' riappacificati, li vedremo magari forse insieme su qualche palco scenico del 90 Festival. Li sentiamo con Beautiful Life. Ci sono anche loro, gli Underfish, con It's My Beat. E poi ritornano da Torino e Blitz Team con You Make Me Cry.
2: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Fish It My Beat e gli Ace of Base con Beautiful Life, dove ci fermiamo pochissimi minuti e la musica di Botta 90 riprende con Genie.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot. Estate 2026 con Radio Company in Action. La prima data di una lunga, calda estate. Sabato 13 giugno, il primo show della stagione. Piazza San Modesto a Benevento. La musica, i suoni, i voli.

0: dalle ore 22 con ingresso libero. Ti aspettiamo!
1: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Confido 12.000 BTU. Può essere tuo a €149,50. Frigorifero Hisense French Door 478 litri. Può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
2: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
3: Euronics, un mondo più avanti.
4: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
5: Per questa pubblicità 0824 43 732.
6: C come Company, C come C Radio.

0: con Paolo Tonello, Ciabatta 90 che suona questa mattina su Radio Company. Arrivo Wanna Be With You di Genie e poi Aladino Call My Name.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Paladino col Core Name, la nostra Italo Disco tanto amata, poi dalla Factory degli Usura, questa produzione per Jenny con I Wanna Be With You, Scatman John, da risentire, da riballare insieme questa mattina con Scatman e Me and My Doobie Doob.
1: I'm a

0: simpatica signorina, mi ammai uccidevano negli anni 90 questa Doobie-Doo, risentita con molto piacere questa mattina e prima ancora famosissimo Scatman John con la sua Scatman. Siamo arrivati alla fine, da Mauro Tonello è tutto, grazie a DJ Nick, vi lasciamo come sempre tra le prestigiose mani della Family.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot.
2: Vuoi riempire il carrello?
3: Di più.
2: Vuoi fare scorta risparmiando?
3: Di più.
2: Vuoi prezzi bassi sempre? Allora vieni nei supermercati Di Più. Fino al 21 giugno con il 3x2 prendi 3 e paghi solo 2 su...
1: Questo sabato 13 giugno Radio Company in Action ti aspetta in piazza San Modesto a Benevento dalle ore 22 con ingresso libero. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732. Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet.

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La Miccia, professionisti per passione.
2: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
3: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
4: anche senza gridare.
3: La radio rende
2: famosi. Occhio, anzi orecchio.
5: C come Company, C come C Radio.

0: fino alla fine. Losing My Religion, loro sono i REM, qui su Radio Company, o R-E-M, per chi magari è il programmatore musicale di altre radio che ci ascolta e dice, ma non si dice così.
1: Sì, no, infatti se per caso il vostro nome fosse Emanuele, per voi è R-E-M, tutti gli altri sono i REM.
0: vabbè no, perché qua in Italia abbiamo un italianizzato. Buongiorno amici!
1: Enrico!
0: Non mi ricordo più come si fa la radio. No, sto
1: ci
0: scherzando.
1: Sei mancato come l'aria.
0: Non ci credo.
1: Non abbiamo fatto altro, ti giuro, abbiamo parlato di te tutto il tempo.
0: Ti faccio una domanda.
1: No, scusate, c'è un'ambulanza che passa, ovviamente.
0: Ti preoccupare.
1: Sembra di essere vivere a Miami, dimmi.
0: Senti, ma tu guardi le mie storie Instagram?
1: Sì.
0: Davvero? Giuralo.
1: Sì, allora, sì, penso di aver visto. In genere sì, le guardo.
0: In genere.
1: Tanto che la sera del concerto tu hai postato solo il prima del concerto una storia facendo.
0: Sì.
1: Adesso ti sto facendo un dito meglio per farti vedere quanto io guardo le tue storie.
0: Allora.
1: Dalla birra al concerto. E poi non hai postato più niente.
0: Non potevo.
1: Tanto che. Perché io mi sono detto questo. Vuoi vedere che è successo qualcosa alla fine del concerto? Non l'hanno visto?
0: Assolutamente no. Anzi, è stata un'esperienza molto bella. L'unica cosa è che 65.000 persone al Circo Massimo riempiono leggermente le celle dei cellulari, cioè non carichi niente.
1: È come quella roba di Capodanno quando cercavi
0: Bravissima.
1: Di mandare gli auguri ai tuoi amici, gli SMS ai tuoi amici.
0: O quando vai allo stadio che è pieno di gente, o comunque in un posto che si riempie molto di persone, e dopo a un certo punto saturano tutte quante le cose. Uh-huh. E a un certo punto ci sarà stato un fortunato o dei fortunati che saranno riusciti a caricare delle storie. Noi
1: vabbè,
0: no, a parte
1: insomma.
0: Il fatto che chi se ne frega, anche
1: sì.
0: Perché vi devo dire la verità, allora bellissimo un concerto sicuramente dove Cesare Cremonini è arrivato al suo massimo, l'ha anche detto, al Circo Massimo.
1: Più o meno bello rispetto a quello che avevi già visto? O è
0: allora,
1: identico?
0: Qui andiamo nella preferenza personale però. No, allora più o meno erano la stessa cose, cambia leggermente qualche cosa di canzoni eccetera eccetera. Nella prima serata c'era la mamma di Cesare Cremonini dove ha dedicato Vorrei a lei, invece nella seconda serata ha fatto altre cose, ha improvvisato, insomma ha fatto delle belle cose, comunque ha anche improvvisato parecchio. C'era Luca Carboni con la canzone di San Luca. La prima sera noi non eravamo lì, ci siamo persi insomma Jovanotti ed Elisa, ma chi se ne frega.
1: Qui stiamo parlando della volta scorsa.
0: No, stiamo parlando di questa volta qui. Volta qui, ok.
1: Scusa,
0: quindi. Nella prima serata del Circo Massimo c'erano Jovanotti ed Elisa.
1: Okay.
0: Nella seconda serata c'era solo Luca Carboni. Ma va bene, chi se ne frega, siamo andati a vedere Cesare Cremonini, non gli altri ospiti.
1: Vabbè, alla fine hai preferito questo o quell'altro?
0: No, l'ho preferito a livello personale, ti dico, perché il Pit tu saresti morta.
1: Io piuttosto che stare nel pit, vi giuro, mi faccio stirare da un autobus.
0: Ecco, esattamente. Lo spazio personale è ridotto ai minimi termini.
1: Cioè, l'inferno, per me l'inferno. Spazio no, un girone dell'inferno.
0: Sì,
1: no,
0: esatto.
1: No.
0: Un modo diverso di vedere un concerto, sicuramente. Cremonini ci era praticamente a 4 metri di distanza, molto bello perché lo vedi tutta la band anche molto da vicino, ma a livello di preferenza personale, e per fortuna concordo con la mia fidanzata, infatti andremo d'accordo per questo, siamo più da stadio e tribuna.
1: Sì,
0: per
1: anche
0: io. Una libertà di potersi muovere, andarsi a prendere una birra o andare in bagno, perché poi ritornare nel punto in cui eri è un pochino complicato perché ci sono veramente le persone ammassate in avanti, oltre al non vi nascondo un po' la mancanza d'aria in alcuni momenti, no? Perché poi col caldo, tutta una
1: ho
0: serie di cose.
1: Ho avuto attacchi di panico per molto
0: meno.
1: In tutto questo,
0: vabbè.
1: Sisma, conversazione con mia mamma ieri sera.
0: Sì.
1: Io le dico, ma lo sai che Sisma è andato con la sua fidanzata a vedere il concerto di Cesare Cremonini? Ma dai, sì, a Roma. Mi sembra che la sua fidanzata faccia la ballerina. Silenzio.
0: Fidanzata
1: di Sisma. Io dicevo, come una fidanzata di come fa la ballerina?
0: No.
1: Sì, lei se non sbaglio, è una ballerina.
0: No.
1: Molto più giovane di lui, ma è una ballerina. Io e Riccardo siamo rimasti in silenzio e faccio, ma Gioia fa la ballerina. No, no, ma la fidanzata, vabbè, di Cesare Cremonini.
0: Ma certo, ah. No, la fidanzata di Cesare Cremonini, per chi non lo sapesse, non lo sapevo nemmeno io, è tra virgolette, nello spettacolo viene utilizzata, cioè nel senso, fa la ragazza del futuro nella canzone Ragazza del futuro, si esibisce anche lei ed è la fidanzata di Cesare Cremonini.
1: Bello.
0: Sì.
1: In tutto questo volevo dirti due cose, poi vabbè andiamo, perché certo, ragazzi, cioè io e Sisma non ci sentiamo per 24 ore praticamente, dovremo eliminare canzoni e pubblicità per poter recuperare, perché anche cioè abbiamo un sacco di cose da dirci. E
0: sai che è nato il dovremmo dire agli ascoltatori teoricamente, nel senso
2: sì,
1: anche gli ascoltatori. Senti, lo sai che è nato il figlio di Rose Villain?
0: Ah, di Rose Villain, davvero?
1: Oh, vuoi sapere come si chiama?
0: Come si chiama?
1: Francis Knight.
0: Ma perché, ragazzi,
1: vabbè, ok.
0: Comunque io continuo a rimanere basito, sì, dei nomi che ha dato Elon Musk ai suoi figli. Tipo,
1: sì, vabbè, ma
0: ESA 454-766. Cosa?
1: Cosa?
0: E come l'ho nominato?
1: Soprannominato Geppo, perché sì,
3: paranoia.
0: Vabbè
1: dai, amici, buongiorno amici, buongiorno. Come state? Come va?
0: Come va? È martedì comunque.
1: Devi sapere però che nonostante tutto, cioè la gente si sente che gli studenti non stanno andando a scuola.
0: Ma certo.
1: Tu bastardo che non sei altro, ieri te ne sei andato il nostro primo giorno dei genitori.
0: Lo so, allora devo dire che ieri ho visto le ultime uscite dei ragazzi, probabilmente alcuni a Roma finivano più tardi, non lo so, comunque sì, ieri era lunedì, forse l'ultimo giorno di scuola per loro e mamma mia ragazzi, c'era una sorta di atmosfera di festa a Roma, perché vedevi i ragazzi con gli zaini, ma era l'ultimo giorno e quindi chi se
1: zaini vuoti, sì, buttati per terra.
0: Fantastico.
1: Vabbè, dai, andiamo avanti. Buongiorno amici, come state? Sommersi come sempre, spazio vostro, abbiate pazienza, lo sapete che io e Sisma abbiamo quando iniziamo a chiacchierare non smettiamo più.
0: No, ma è uno spunto questo anche per voi.
1: Esatto, uno spunto. Tra poco io vi racconterò la mia serata di ieri, perché ieri sera io ho mandato un messaggio del Enrico Sisma scrivendogli: domani ricordami di dirti come ho buttato via 30 euro. In realtà non sono stati buttati, dopo tra poco vi spiego tutto. Nel frattempo, se non sbaglio, Ale, c'è il mixatore dei messaggi.
2: Ma mi siete persi a cioccolare?
0: Sì.
4: Let's go to the family.
5: Operativi direzione Jesolo per lavorare.
6: Ciao a tutti, ciao.
7: Ciao ragazzi, secondo me le nanomacchine saranno le prime che faranno, perché così ti daranno la pensione se esisterà ancora a 99 anni.
8: Io nel 2050 avrò 65 anni.
2: Cicciane!
9: Sono Baio, in realtà io mi chiamo Brian.
10: Buongiorno family, buongiorno Carlotta. Beh, io penso che se come popolazione non strighiamo dal comando tutti questi guerrafondai nel 2050, penso che sarà tutto raso al suolo.
11: Ciao Carlotta, dimmi te nel 2050 quanti anni hai?
12: Io spero che comunque ci siano ancora la pizza, la Nutella e le digestive.
13: Sei giovane Carlotta, sei giovane.
14: Sì, senza offesa, ma oggi vi odio tutti.
15: Carlotta, comunque noi che siamo della stessa età, nel 2050 non saremo ancora in pensione.
1: Hai capito? Sì, no. Certo. Ma avrò 58 anni nel 2050, certo che non sarò in pensione, sono giovanissima.
0: Giovanissima.
1: La mia seconda adolescenza.
0: Seconda adolescenza.

0: Blunt con una canzone che si chiama 1973 o 1973.
1: Brava.
0: Grazie, come va? Sì, sì, sono inglese.
1: Due parole, le ricordo.
0: Sì. Allora, amici, buongiorno. Questa è la Family. C'è qualcuno alla. Scusate. Se c'è lei, alza le mani, vai, vai.
2: Come ogni mattina, i 50 minuti di camminata. Poi oggi vado in palestra. Mm-hmm. Finisco la palestra, corro a casa, porto mia mamma una visita medica. Mm-hmm. E oggi pomeriggio piscina, tempo promettendo perché qua è un po' nuvoloso. Ciao, buona giornata a tutti.
1: Scusate, ma... io mi metto nei panni degli ascoltatori e comunque penso che gli qualche ascoltatore sicuramente penserà che lei non fa niente. Questa, anzi, la domanda sarà: questa non ho un cazzo da fare la mattina e la sera? Cioè,
0: non è vero che guarda ha una giornata bella piena, te l'ho appena elencata.
3: Bella piena.
0: Cioè, certo. intanto 50 minuti di camminata, che voglio dirti che gliel'ha ordinato il medico, questo ce l'ha detto. Poi deve portare sua mamma a fare una visita. Poi deve andare a farsi un tuffetto in piscina. Per
1: la palestra, non dimentichiamoci della palestra.
0: Giornata pregna, poi.
1: Vai.
4: Buongiorno ragazzi, buongiorno Carlotta, sei la linfa della giornata, senza di te non ha ragione di esserci. Ciao, buona giornata a tutti.
0: Ma io alle 6:49 del mattino posso cominciare con un complimento del genere, ma grazie.
3: La nostra linfa.
1: La linfa di che?
4: Finalmente sei!
1: Scusate,
0: buongiorno. Sì?
1: Scusate, ma come? Maurizio ci scrive oggi Golf Club Modena per un corso di Sovrintender Greenkeeper.
0: What? Aspetta, ma fammelo googlare. Aspetta.
1: Basta, ragazzi, la dovete smettere di mettere cose solamente per riempire la vostra mail. Perché poi alla fine, fondamentalmente, serve solamente a questo. Cioè, Development and Engineering.
0: Sì.
1: Basta con sto scabello!
0: Ora non lo fa più, che ora che mi muovo.
1: Facci buttare via 30 euro, spenditeli per uno scabello serio.
0: Cos'è? Allora.
1: Vai.
0: Ale, grazie. Sovrintender Greenkeeper significa gestire, dirigere e supervisionare il lavoro di questa figura professionale specializzata. Un greenkeeper è il responsabile della cura e della manutenzione di un campo da golf, dal manto erboso, dalle buche, ai fairway, fino ai green. Cosa fa il greenkeeper? Le principali mansioni che vengono supervisionate includono gestione del prato, taglio dell'erba, concimazione. Oh ragazzi, ma voi avete mai guardato com'è fatto un campo da golf, signori? Quel manto erboso così perfetto. Ci credo che deve farsi un corso e anche veramente per essere così, cioè devi essere un grande per poterlo fare. Comunque, gestione del prato, taglio dell'erba, concimazione, irrigazione e prevenzione di malattie del manto erboso. Preparazione del campo, rasatura millimetrica dei green prima e durante le gare e poi manutenzione delle scritture, scusa, delle strutture, cura di bunker, delle scritture, così buono, no. Cura di bunker, laghetti, alberi e la gestione del parco macchine utilizzato per il lavoro. Ma cosa sovrintende il greenkeeper? Golf course superintendente.
1: Ma dobbiamo fare un corso sul golf
0: e via
1: adesso.
0: Così, insomma, perciò hai capito, praticamente il sovrintender greenkeeper è quella persona che gestisce il prato da golf. Ma ragazzi, c'è il prato da golf, è il prato più perfetto del mondo.
1: Questo è vero, questo è
0: vero. E ora la mia domanda è: Maurizio? Ma se tu rendi il prato Maurizio, ma se tu rendi il prato erboso del campo da golf così perfetto, il giardino di casa tua com'è?
1: Non è detto, ma poi non è detto che sia lui che lo rende così perfetto. Cioè lui è un sovrintender.
5: Ma che bravo.
1: Lui è un sovrintender.
0: E lui è la persona che lo ho capito.
1: È un sovrintender.
0: Cosa vuol dire? Quella quindi è la persona che se ne occupa.
1: Non è detto, sovrintendente non vuol dire che te ne occupi, Non è detto. Poi comunque lui sta andando a fare un corso. Io non lo so se lo farà lui o se comunque ci saranno gli addetti che devono farlo e lui segue semplicemente il fatto che dica è alta 4 mm in più, me la devi abbassare.
0: Tu dici potrebbe essere quel capo che sta comunque meno dei suoi operatori?
1: Può essere perché
0: no, secondo me Maurizio
1: ma
0: sa
1: no,
0: tutto.
1: Ma nel senso, poi alla fine, ragazzi, come sempre il calzolaio c'ha la scarpa bucata, quindi secondo me lui invece c'ha le erbacce in giardino.
0: Lui sai cosa ha fatto? Ha asfaltato tutto il giardino.
1: Sì, o se no un terrazzo semplicemente.
0: Io non ne voglio sapere niente.

0: Mani De Biasi, prima o poi te le tagliamo. Torniamo tra poco con un brano nuovo e poi la sigla.
1: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: Questo sabato 13 giugno Radio Company in Action ti aspetta in piazza San Modesto a Benevento dalle ore 22 con ingresso libero.
3: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale Radio Company in Campania, in Italia, nel mondo.
4: Per questa pubblicità 0824 43 732.
5: C come Company, C come C Radio.

è George Michael, questo è Flawless su Radio Company nella Family. Amici, adesso invece arriva, come sempre a quest'ora, un brano tutto nuovo, Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It. Su Radio.

0: Repeat It, Martin Garrix con Ed Sheeran, e adesso Ora Esatta. Raga, quanto mi dispiace essermi perso la sigla di ieri, Mumbaton Reggaeton.
1: La recupererai lunedì, ti tocca aspettare una settimana.
0: Ogni lasciata è persa.
1: No. Le 7 e 5 minuti.
2: Radio Company Time.
0: Le tradizioni vanno rispettate, Debia. Io ero da un'altra parte, me la sono persa.
1: Sì, poi comunque c'è, cioè, se Sisma il giorno di Natale se ne va alle Maldive, non è che poi noi replichiamo il giorno di Natale, se l'è persa, punto stop.

0: amici, buongiorno, questa è Radio Company, questa è la Family, benvenuti, fino alle 9 stiamo insieme, Carlotta, Enrico Sisma, il nostro fantastico, meraviglioso. Allora, come potrebbe essere definita in inglese la figura di Ale De Biasi? Partendo dal fatto che c'era il sovrintending
1: green keeper. Sovrintender green keeper, lui è un sovrintender...
0: No, allora Red vediamo.
1: Eh?
0: Allora,
1: magister
0: tecnico regista radio
1: magister
0: in inglese. Vediamo.
1: Sicuramente sarà una cosa che noi sappiamo perfettamente dire, ma che non ci viene in mente.
0: Audio engineer, tecnica, radio technician.
1: Sì, mamma mia. Senti, piuttosto che sentirti parlare inglese, parliamo d'altro.
0: No, esatto. Perché porca miseria, scusa.
1: Parliamo d'altro.
2: Ciao ragazzi, cosa? Questo è il giorno, l'unico giorno purtroppo dove posso ascoltare la Family.
0: Ma perché?
2: Dai.
1: Ma l'unico giorno nella vita o l'unico giorno della settimana?
0: Credo nella settimana.
1: Giusto per capire, abbiamo altri vocali, Ale?
3: Basta.
0: No.
1: E allora?
0: E allora cosa?
1: Volevo raccontarvi due cose. Ma voi potete scegliere
3: tra uno o due.
1: Tra uno o due.
0: Ma io volevo dire un'altra cosa. Vedi che non mi dà scelta lei.
1: Ah, vai.
0: No, sto scherzando. Vai, prego.
1: No, volevo... No, se hai altro da dire, ben venga. Se sono cose...
0: No, mi hai appena detto che, no, che è brutto sentirmi dire le cose in inglese.
1: Sì, certo.
0: Va bene.
1: No, se hai altro da dire,
0: no,
1: certo.
0: No, ci mancherebbe
1: altro.
0: No,
1: io voglio sapere, cioè se vuoi capire, cioè vuoi...
0: Prego.
1: Vogliamo andare avanti per molto cercando un nome ad Ale De Biasi in inglese?
4: Dai, De Biasi!
0: Prego.
1: No, volevo chiederti, Enrico,
0: sì?
1: preferisci che io ti racconti come ho buttato via 30 euro?
0: Sì.
1: O come ho dato sfogo alla mia follia?
0: Come hai buttato via 30 euro?
1: Davvero?
0: Sì.
1: Ieri sera?
0: Tanto per me sei folle tutti i giorni, quindi non...
1: Forse non rimarresti stupito in effetti da quell'altra questione.
0: Esatto.
1: Ieri sera io e Riccardo abbiamo fatto la nostra prima uscita senza Bianca, dopo 4 mesi.
0: Ok, che avete lasciato ai nonni...
1: Che abbiamo lasciato a mia mamma.
0: Sì.
1: Sì, siamo stati ad una... festa, tra virgolette. In realtà siamo stati lì a 2 ore. Siamo arrivati alle 7:30 e alle 9:30 mia madre mi ha chiamato dicendo: tempo scaduto! E siamo scappati via. Siamo stati ad una festa in casa, praticamente, dove casa grande, con super giardinone.
0: Festa in casa?
1: Sì, sai, quelle case che hanno giardini giganti.
0: Dovete dirmi qualcosa, tu e il tuo fidanzato. Siete diventati scambisti?
1: No,
0: oh,
1: però,
0: perché è festa in casa?
1: Guarda,
0: festa in casa, sì, detta così da delle persone adulte che hanno lasciato a casa la figlia, che sono andate
1: no, però si prestava, potevo dire, si poteva prestare. No,
0: okay.
1: In realtà la situazione era super carina, c'era la musica dal vivo, c'era la casa era gigante, ma noi siamo stati tutti in giardino,
0: questo
1: giardino enorme. C'era tutta la, c'era questo posto dove facevano da bere, da mangiare, eccetera. Io ho cioè, diciamo che dovevamo dare una quota di 30 euro, no? Ai proprietari per poter sicuramente recuperare i soldi spesi nella preparazione,
0: sì?
1: I costi della preparazione. Si mangiava la paella, okay? Era una serata musica e paella, molto carina. Noi siamo arrivati alle...
0: Ma come musica e paella?
1: Musica dal vivo e paella. Allora, va bene. Allora, noi arriviamo. La musica doveva ancora cominciare, quindi arriviamo in questo momento aperitivo. Fai conto che, come analcolici, io posso bere solo analcolici. C'era una cosa che non era buonissima, però era carina come idea. Poi c'era il vino che io non ho potuto bere. Qualche cicchettino, ok. Ci sediamo e nel frattempo il tempo passa, ok. Mettono sulla paella un po' tardi. Non siamo arrivati a mangiare la paella. Non siamo neanche a stento, siamo arrivati a sentire la musica. Quindi ne siamo arrivati, ci siamo fatti quelle 2 ore. Quando è arrivata la ragazza a dire: tra 10 minuti passiamo con la paella, mi ha chiamata mia madre dicendo: tempo scaduto, ragazzi, Bianca, basta, dovete tornare a casa. E noi eravamo veramente vicinissimi a casa dei miei genitori, quindi io sono scattata in piedi, ho detto: Riccardo, via, andiamo. Siamo preso la macchina, in 5 minuti eravamo a casa, però siamo tornati a casa, ci siamo fatti una piadina.
0: Ma allora,
3: mi dispiace, Carlo.
0: Quante persone c'erano in questa sorta di
1: casa? Una settantina di persone saremmo state. Miseria. Sì, tante,
0: non,
1: bello.
0: Allora, non sono tante, 30 euro comunque per paella e bere, no?
1: Non dirò, tutto quello che penso te lo dirò nel fuori onda. No, in realtà la situazione era molto allora, guarda, posso dirti, la situazione era molto carina,
0: non ho dubbi. Allora, che siano tra i 10 comunque i 30 euro è comunque quello che mi girerebbe di più, appunto, per non averla mangiata. Ma nemmeno una schiscetta da portare a casa?
1: No, perché non era pronta.
0: Ma porca miseria.
1: Purtroppo non era pronta. Noi avevamo veramente i minuti contati. Ma
0: perché poi te la immagini, te la già pregusti, dici sì. Oh wow. Era paella mista o a paella di pesce e basta?
1: Non lo so, credo. Credo solo di pesce. Ovviamente c'è rimasta qui. Però, come giustamente e saggiamente dice Riccardo, soldi ben spesi, perché comunque ci siamo fatti 2 ore io e te. 2 ore
0: sì,
1: fuori.
0: Sì, per
1: eravamo
0: carità.
1: Con i nostri amici. Sì, però 60 è stato
0: euro.
1: Bello.
0: 60 euro.
3: Voilà.
1: Ciao.

0: Hai presente il, come si chiama, l'occhio di bue, quello in, in teatro, sì, che ti illumina solo, hai questa sorta di luce,
1: sembri
0: dall'alto,
1: sembri un po' la Panicucci, sembri un po' la Panicucci,
0: sembri illuminato dal cielo, capito? Sì, oh, ho capito che dobbiamo
1: sì,
0: mettere,
1: sì, ma lo sai che ieri Ale mi ha mandato un video della sua nuova casa?
0: Sta venendo fuori figa,
2: sì.
0: Io voglio vederla dal vivo. De Biasi, guarda che se non ci inviti io ti tolgo veramente l'amicizia.
1: Sai che mi ha detto che mi fa scegliere il colore del pavimento?
0: Non ci credo.
1: Te lo giuro, l'ha detto.
0: Sta ridendo. Andiamo, sì, questa è la tua convinzione. Sì, allora abbiamo da decidere un disco da cantare ad alta voce e due canzoni oggi che sono sicuramente alla fine degli anni 90 e sono state, da una parte una boy band emblema di quegli anni, dall'altra parte una girl band emblema di quegli anni. Quindi,
1: che dire?
0: Quindi tra una e l'altra, ragazzi, che scegliate uno o due, vale lo stesso. 333-2688-688 per votare. Tra uno o due, la canzone numero uno è questa.

0: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
0: Questo sabato 13 giugno Radio Company in Action ti aspetta in piazza San Modesto a Benevento dalle ore 22 con ingresso libero.
2: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
3: Ma è fantastico!
2: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
4: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti allo 0824 58 768.
5: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Comfy 12.000 BTU. Può essere tuo a €149,50. Frigorifero Hisense French Door 478 litri. Può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
6: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
7: Euronics, un mondo più avanti.
8: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
0: Radio

0: As Long As You Love Me, loro sono i Backstreet Boys, scelto da voi come disco da cantare ad alta voce qui su Radio Company. Questa è la Family, amici, buongiorno. Prima Carlotta raccontava di aver quasi buttato questi 30 più 30, quindi che diventano un totale di 60 euro per una cena, dove ovviamente si ritrova un po', no, la coppia in questi momenti, perché dopo insomma 4 mesi con la bambina c'è questo un attimo momento di intimità o comunque di svago assieme al proprio partner. Però il problema è che non sono riusciti a gustarsi la paella che avrebbero dovuto mangiare, visto che c'era,
1: non era ancora pronta.
0: Voi siete dovuti tornare a casa, e da qui devo dire che parte un argomento dove tutti noi abbiamo buttato soldi, Carlotta, quindi sentiti tranquillamente insieme a tutti noi prima o poi abbiamo buttato via qualcosa, abbiamo speso per niente, abbiamo buttato via soldi.
1: Mi viene in mente forse non ti ho mai raccontato una storia molto divertente che riguarda proprio, tra l'altro, Roma. Io tanti anni fa sono stata al compleanno di una mia vecchia amica a Roma. Lei studiava a Roma, noi eravamo all'università, forse io lavoravo, forse io mi ero laureata da un anno, comunque eravamo a Roma. Lei ha fatto questa festa in casa sua, quindi noi da Treviso abbiamo preso il treno, siamo andati a casa sua, lei ci ha ospitato a casa sua perché viveva con delle coinquiline, abbiamo dormito con loro e abbiamo fatto questa festa in casa. Solo che la festa in casa poi diciamo che tutti quanti dovevamo passare ad una discoteca, no? Quindi facendo tavolo, sai, il classico tavolo della discoteca, metti un tot di euro e hai il tavolo, hai le cose da bere. Quindi tutto bello, la festa in casa molto carina, si chiede ad un certo punto va bene, dai, iniziamo a prepararti a prendere i soldi, ritirare i soldi per andare in discoteca. La gente inizia a defilarsi finché non rimaniamo a fare tavolo in tipo 5.
0: Quindi?
1: Da che dovevamo essere tipo in 30, rimaniamo in 5, 4, 5, 6 forse. E quindi il prezzo che doveva essere 20 euro a persona improvvisamente si trasforma in tipo 100 euro a persona. Io ovviamente dico, io non metterò
0: col
1: mai
0: col cavolo, beh certo.
1: Ma nella vita mai 100 euro. O di più, o anche poco meno per fare un tavolo in discoteca. O alla fine abbiamo messo, se non sbaglio, 30, 40, forse 50 euro, ma proprio tirati fastidiosamente. Arriviamo in discoteca e sai com'era il tavolo? Era hai presente quel secchio dove metti le bottiglie?
0: Sì, la bulla.
1: Era bravissimo, la bulle attaccata ad una ringhiera con dentro due bottiglie, solo che era condiviso con altra gente.
0: No, non c'è niente di peggio del tavolo condiviso.
1: Sì, ma poi non c'era un tavolo, c'era solamente la bulle.
0: Sì, ma ormai il tavolo non è più, cioè non è un tavolo. Cioè il tavolo è ormai è diventato, cioè delle discoteche il tavolo non è più un tavolo, il tavolo lo fanno le persone.
1: Sì, no, esatto, infatti, poi a un certo punto io ho visto un tizio che non era nel nostro gruppo, io ho detto scusami, ma questo è no, il nostro tavolo, ma anche il nostro, siamo grandi.
0: Addirittura adesso si sono inventati gli appoggi, perché
1: veramente,
0: certo, l'appoggio è quando non hai il tavolo, hai una sorta di
1: ringhiera,
0: è la cosa del bar, è l'appoggio, ti portiamo da bere qua sull'appoggio.
1: No,
0: eh sì, perché comunque è un posto in più dove tu fai pagare di più le persone, ma va bene,
1: li paghi l'experience a quel punto. Cosa
0: ma
1: fai?
0: Quale experience?
1: Non lo so.
0: Questa è un'esperienza, invece, amici, ascoltare Radio Company e la Family alla mattina, soprattutto quando c'è Ricky Martin con Living La Vida Loca.

Lui è Alex Warren, Fever Dream. Amici, buongiorno, questa è la Family di Radio Company. Fino alle 9 si sta insieme, fermi lì, non cambiate, mi raccomando, perché tra pochissimo arriva lo sfigometro.

estate 2026 con Radio Company in Action. La prima data di una lunga, calda estate. Sabato 13 giugno, il primo show della stagione. Piazza San Modesto a Benevento. La musica, i suoni, i volti.

dalle ore 22 con ingresso libero. Ti aspettiamo! Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
2: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
1: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
0: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
3: Non vorrai farti riconoscere. Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online. Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti. No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che invece adesso vorresti andarci in radio? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto che poi ci vanno tutti.
4: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
3: anche senza gridare.
4: La radio rende famosi. Occhio.
3: Anzi, orecchio.
5: Per questa pubblicità 0824 43 732.
6: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronic City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
7: Ti augura buon ascolto con Radio Company. C come Company, C come C Radio.

0: buona domenica.
1: Safe, questa è Buona Domenica e adesso c'è lo sfigometro.
2: Radio Company.
3: Ciao sfigometro.
1: Amici dell'Ariete, approfittate di queste positive vibes, di questo entusiasmo quasi fastidioso per fare delle scelte coraggiose. Quindi state bene, siete in forma, siete di buon umore, approfittatene. Sfigometro meno 18, rotometro 94%.
4: No!
1: Toro, il periodo è top per la vita affettiva, vi sentite seducenti, interessanti, poi il partner pende dalle vostre labbra, quindi insomma non può fare meno di voi, meglio di così non si può. Sfigometro meno 19, rotometro 100%.
5: Sì!
1: Gemelli, piccoli momenti di confusione in questi giorni, non preoccupatevi comunque perché sono passeggeri e destinati a risolversi da soli. Sfigometro meno 15, rotometro 48%.
4: No!
1: Cancro, Venere vi protegge, aumenta le vostre energie vitali, siete partiti non con il piede giustissimo, diciamo, però comunque tutto sommato tutto in discesa. Sfigometro meno 11, rotometro 10%.
5: Sì!
1: Leone, inizio di settimana stimolante per la coppia, se vi sentite a tratti insofferenti, niente paura perché colpa di Venere contraria, ma nulla di irrisolvibile. Sfigometro meno 8, rotometro 5%.
4: No!
1: E poi Vergine, amici, è arrivato il momento di smetterla di pensare troppo, farvi mille paranoie, è arrivato il momento di seguire l'istinto, decidete voi come e quando e con chi, ma mi raccomando, seguite il vostro istinto, buttatevi. Sfigometro meno 18 e rotometro 86%.
5: Sì!

0: Bilancia, sembrava andare tutto più che bene. Peccato che Marte ci tenga a mettervi i bastoni tra le ruote, ma no problem. Voi siete solamente un pochino nervosetti, ma niente, niente di insuperabile. Sfigometro meno 5 e rotometro 2%.
1: Finalmente sì!
0: Scorpione, situazione professionale incerta. Quello che vi mette in crisi sono in realtà i rapporti con i colleghi. Sfigometro meno 8 e rotometro 6%.
1: Beh, che dire.
0: Che dire, Sagittario. Siete quasi sempre molto sicuri di voi. Questa settimana però vi trovate un po' in difficoltà, un po' confusi. Ogni tanto può farvi bene mettervi un po' in discussione. Sfigometro meno 13 e rotometro 41%.
2: Ciao Lucy.
0: Capricorno, per fortuna Mercurio e Venere sono dalla vostra parte. Avete voglia di stare in mezzo alla gente, di socializzare. Sfigometro meno 18 e rotometro 89%.
3: Sono Bairo. Ma in realtà io mi chiamo Brian.
0: Acquario, qualche momento di difficoltà e incomprensione in realtà col partner. Avete voglia di un pochino di libertà. Attenti però a quello che desiderate, perché potreste volerlo oggi ma non volerlo domani. Sfigometro meno 12, rotometro 38%.
4: No, vabbè.
0: E poi pesci, novità interessanti, forse anche qualche vero e proprio colpo di fortuna sul lavoro, in amore, in famiglia. Teneteci aggiornati perché a quanto pare sta andando tutto molto bene. Sfigometro meno 20 e rotometro 99%.
1: No!
5: E allora?
0: Pronti?
5: Carlotta, perché non ti vedo più, scusa?
0: Perché stavo leggendo lo sfago.
5: Non ti vedo. Allora...
0: Ora mi vedi?
5: Si è stancata di
0: noi. Ora mi vedi?
5: Sì, ora ti vedo, dai!
0: Mi senti? 3, 2, 1, via!
5: Bilancia!
0: No.
5: Gemelli!
0: No.
5: Cancro!
0: No.
5: Leone!
0: No.
2: Toro.
5: Pesci!
0: No.
5: Acquario.
0: Pesci! Pesci, pesci, pesci, pesci! Pesci, pesci, pesci!
5: Nel frattempo, ragazzi,
0: pesci,
5: ci arriva un messaggio.
0: Pesci, pesci, pesci,
5: nel frattempo, ragazzi.
0: Pesci, pesci, pesci. Nel frattempo?
5: Tu sai che sei in ritardo comunque sempre.
0: Vabbè ragazzi, posso dire, non si può avere tutto dalla vita. Cosa? Che messaggio è arrivato?
5: Nel frattempo ragazzi arriva un ritardo.
0: Che dire?
5: Arriva un messaggio da una ragazza che dice: che buono che è Ricky. Ma chi è Ricky, il fidanzato di Carlotta? Attenta,
0: oh, non glielo...
5: attenta perché...
0: Non glielo dico perché sennò si monta la testa, guarda.
5: Schetta la gelosia. Tra l'altro devo dire, Carlotta, che lei chiamandosi Valeriana è sicuramente più calma di te. L'hai capita?
0: Che battuta pessima.
5: Non è vero, Carlotta.
0: Sei veramente...
1: No, no, ti stai
5: facendo... Allora, adesso, Carlotta, te lo dico io, sta facendo la superiore, ma dentro...
0: Io vi giuro.
5: Sta urlando.
0: Sì, come Rosa. Io, guardate, vi giuro, tra una canzone e l'altra, sapete cosa sto facendo oggi? Dei microsonni.
5: Ma smettila, Carlotta, non ce ne frega niente nessuno. La cosa importante è che abbiano detto che il tuo fidanzato è un figo e...
0: Ma io non glielo dico che si monta la testa.
5: Adesso glielo dico io, gli mando la scritta.
2: Apri gli occhi.
5: Apri gli occhi, Carlotta. Guarda la realtà.
0: Apri
2: gli occhi.
0: Apri, open your eyes.
5: Sì,
0: your eyes.
5: Stai parlando della canzone del disco Alza Volume di oggi?
2: Sì, più o meno.
0: Ma che maglia stupenda hai oggi, Ale? Non l'avevo mica notata.
5: C'è scritto Titanic?
0: No, c'è scritto Titanic in quella maglia?
5: È bella, è bella, è bella. Ma senti, sulle note di questo tengo, anche se non c'è... Ah, c'è. C'è il disco Alza Volume di oggi, prego.
6: Ora alza il volume.

0: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732. Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Da venerdì 12 giugno, tutte le sere live music, food, beer e DJ set. Il 12 giugno, grande apertura con Samnite Biker Fest, dalle 17.30 fino a tarda notte. E sabato 12, dalle 17 fino a tarda notte. Grande evento aperto a tutti i tipi di moto. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 51 53 002. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione. Questo sabato 13 giugno Radio Company in Action ti aspetta in piazza San Modesto a Benevento dalle ore 22 con ingresso libero.
1: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssml.internazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
0: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
2: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
3: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
2: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
3: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
0: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti. Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi.
4: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Buon vento, Jovanotti Alfa, alle 8 e 3 minuti.
1: Radio Company Time. Spot.
2: La Family di Company. Radio Company. Con la Family.

Estate 2026 con Radio Company in Action. La prima data di una lunga, calda estate. Sabato 13 giugno, il primo show della stagione. Piazza San Modesto a Benevento. La musica, i suoni, i volti di Radio Company. On stage, Luca Bravi, Antonio Calabrese, Frankie M, Umberto Finelli e come sempre una pioggia di gadgets Radio Company.

0: dalle ore 22 con ingresso libero. Ti aspettiamo! Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
0: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
1: Veste lui.
2: Veste lei.
1: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
2: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
1: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
3: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
2: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
3: Tra olivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
4: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
5: Per questa pubblicità 0824 43 732.
6: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
5: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Topic, Becky G, Sorry Papi qui su Radio Company. Amici, buongiorno, questa è la Family e stiamo per giocare con il Cantachi. Al telefono c'è Federica dalla provincia di Rovigo. Ciao Fede, come
1: Ciao,
0: stai?
1: Ciao Federica.
2: Ciao, buongiorno.
0: Buongiorno, come va?
2: Bene, dai.
0: Tutto bene.
2: Tutto a posto.
1: Allora, sì, Federica, tu hai già giocato con il Cantachi qualche mese fa, giusto?
2: Sì, ho già giocato e mi è andata male per un pelo. Quindi oggi ci riprovo.
0: Sei stata ripescata tra i tanti numeri che giustamente ci provano, si candidano. Sei stata ripescata, speriamo che questa volta vada meglio.
2: Speriamo.
0: Ok, e allora Federica, intanto sei a casa, stai andando al lavoro, che stai facendo?
2: Sto stirando.
0: Stai stirando, ok.
1: Mamma mia, oh.
2: Okay. Brava, brava.
0: Per quanto tempo devi stirare?
2: Tutto oggi, tutta la giornata.
0: Oh mio Dio, mamma mia.
1: Aspetta, ma la mia domanda è: tu stiri per te, per casa tua, per la tua famiglia o per qualcun altro?
2: Per qualcun altro.
0: Ok.
1: Ok. Ti tocca stirare anche mutande, asciugamani, lenzuola, cioè cose che volendo magari, sai, uno che stira per se stesso dice ma sì, dai, stiro solo magliette e camicie, sì, oppure vai solo di abiti?
2: Diciamo di sì, tranne le mutande e il resto.
0: Meno
2: sì.
0: Male,
1: si almeno stira tutto.
0: Almeno quelle.
1: Va bene, dai, cerchiamo Federica di alleggerire questo momento,
0: sì,
1: a Federica.
0: E cerchiamo di regalarti la Company Bag questa volta. Quindi mi raccomando, il gioco penso che tu ormai lo conosca. 8 canzoni, c'è da indovinare l'artista giusto di queste canzoni. Hai un minuto di tempo. Non bloccarti, se devi buttarti, buttati. Cioè, quindi non perdere troppo tempo quando sei indecisa tra un artista o l'altro. Tu buttati, che semmai si torna da capo, d'accordo?
2: Va bene.
0: Mettiamo la sigla, vai. Cantachi, c'è in Cantachi. Federica, sei pronta?
2: Sì.
0: Allora il mio 3 parte il tempo. 1, 2, 3. Penso positivo, Carmen Consoli o Jovanotti?
2: Jovanotti.
0: Bailando, Enrique Iglesias o Sofia Lis-Bextor?
2: Enrique Iglesias.
0: Without You, David Guetta o Adele?
2: David Guetta.
0: Hanno ucciso l'uomo ragno, The Colors o 883?
2: 883.
0: Levels, Avicii o Rihanna?
2: Avicii.
0: Sì, Can't Stop the Feeling, Bruno Mars o Justin Timberlake?
2: Justin Timberlake.
0: Super classico, Ernia o Marco Mengoni?
2: Ernia.
0: La mia storia tra le dita, Gianluca Grignani o Gali?
2: Grignani.
0: Sì! Bravo! Federica, ci sei fatta! Lo vedi? Lo vedi?
1: Grande Fede!
0: Poi tra l'altro Fede, non hai mollato, ci hai riprovato e come vedi questa volta ti porti a casa la Company Bag, brava!
2: Sono molto contenta,
0: bene,
2: grazie mille.
0: Anche noi per te. Grazie per ascoltarci sempre, un buon lavoro allora, buon stiro!
1: Un abbraccio, buono stiro, ciao Federica!
2: Grazie, anche a voi ragazzi, un bacione!

0: Questo è Just the Way You Are, amici. Buongiorno, questa è la Family, fino alle 9 siamo insieme. Carlotta Enrico Sisma in regia, Ale Di Biasi. E adesso, come sempre, a quest'ora ci ha raggiunti il nostro Vittorio Ferro. Buongiorno, Vitto.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno, ciao ragazzi, ciao ragazzi. Eccoci qua. Siamo insieme a Nikos Chiudetto di 3B Meteo.
0: Buongiorno, Nikos.
3: E buona giornata a tutti voi, ben ritrovati.
2: Ciao Nikos, ho letto sul vostro bollettino quotidiano, infatti, instabilità, dobbiamo preoccuparci, Nikos?
3: Vuoi farti del male, leggendo col bollettino. No, è vero, no, è vero, confermo, sì. C'è un cedimento d'alta pressione nelle prossime ore di nuovo al nord Italia, mentre il centro-sud vivrà sia oggi che domani una fase relativamente stabile e anche calda, con temperature che aumenteranno, molte zone andranno sopra i 30 gradi, un po' lontane dal mare. E il nord Italia dovrà fare i conti con via via una fase più instabile a partire da questa sera. Oggi fenomeni concentrati soprattutto su Alpi, Prealpi e zone pedemontane. In nottata ci saranno delle piogge anche battenti sulle Alpi settentrionali per una perturbazione che sta transitando in queste ore tra la Francia, la Germania e gli Stati alpini. E domani invece questi temporali qua e là a macchia di leopardo in un contesto di variabilità scenderanno anche in pianura, quindi domani in giornata, specie nel corso del pomeriggio, alcune aree del nord, soprattutto proprio tra Triveneto e Lombardia, vedranno i temporali non solo in montagna ma anche in pianura. Ovviamente saranno fenomeni non diffusi, ma alcune aree vedranno temporali, altre no. Però attenzione, perché potrebbero essere temporali localmente di forte intensità con colpi di vento e rischio anche grandinate. Il tutto accompagnato da una nuova flessione delle temperature tra domani e la giornata di giovedì, perché di nuovo subentra aria più fresca oceanica dall'Atlantico a interessare la pianura padana, comunque tutto il nord Italia. Sì. E concludo con il weekend, perché poi in realtà nel fine settimana rimonta l'anticiclone, quindi per chi è impossibile di fare qualcosa in questo weekend, direi che poi torna la stabilità sabato e domenica, saranno delle giornate di bel tempo e anche con le temperature che tornano su valori pienamente estivi, e anzi probabilmente la prossima settimana andremo incontro verso una nuova ondata di caldo.
2: Va bene, staremo a vedere. Grazie Nico Schiudetto di 3B Meteo.
1: Grazie.
3: Ciao, buona giornata a tutti.
2: Ciao.
4: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
5: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
4: Questo sabato 13 giugno Radio Company in Action ti aspetta in piazza San Modesto a Benevento dalle ore 22 con ingresso libero.
6: Svuota tutto!
7: Svuota tutto!
6: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto a prezzi stracciati.
7: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia a piccoli prezzi.
6: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più. Con l'incredibile svuota tutto!
7: Globo svuota tutto!
8: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
9: Ehi Paola!
10: Ciao Carla, come va?
9: Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
11: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Re Carlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
10: Ah sì?
11: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
12: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli, l'esperienza espressa nello stile.
13: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 7 32.
1: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: scattare una foto.
1: Elisa, altra protagonista assieme a Cesare Cremonini sul palco del Circo Massimo, e tra l'altro insomma ospite in parecchi suoi concerti, ok? Perché lui chiama sempre i suoi amici.
2: I suoi amici, beh, poi lui e Elisa, bene o male, mi
1: molto
2: sbaglio.
1: Amici. Sì, molto
2: a
1: amici.
2: A parte molto amici, hanno fatto delle diverse canzoni insieme e poi comunque hanno avuto un percorso che bene o male è stato... cioè abbastanza in contemporanea loro.
1: Sì, più o meno fatto... sì, non sono distanti d'età. Amici, buongiorno, questa è la Family, fino alle 9 stiamo insieme. Prima parlavamo appunto di soldi buttati totalmente. Devo dire che alla fine sì, allora, nel senso, io ho fatto una serata, ma a parte che io durante le serate... non so perché, ma non ci deve essere per forza una ragazza per il motivo per cui io magari spendo qualche soldo in
2: più. Ah no, ma tu sei, guarda, se c'è una cosa, ragazzi, questo è vero, io lo prendo molto in giro Sisma, però se c'è una cosa che Sisma è generosissimo. Se c'è una cosa che tu fai è proprio quello di offrire tranquillamente, serenamente,
1: ma sì,
2: sempre con
1: perché io
2: piacere.
1: Poi non sto lì a contare il giro che fa uno, che fa l'altro.
3: Sisma,
1: io poi...
3: sei fantastico!
1: Lo so, grazie,
2: sei
1: sono
2: fantastico,
1: meraviglioso.
2: È vero.
1: Ma no, che altro perché quando sono fuori a me piace molto la situazione, convivialità, compagnia, eccetera eccetera, e diciamo che per me i soldi vengono vanno in secondo piano, cioè nel senso dei limiti,
2: sì,
1: delle,
2: allora,
1: limiti,
2: esatto,
1: delle possibilità che si hanno, chiaramente non è che mi metto a spendere andiamo sullo yacht.
2: No, allora è che dipende, nel senso che dipende dalla serata. Per esempio, i soldi che noi abbiamo speso ieri, pur non avendo poi mangiato la paella, fondamentalmente ieri non abbiamo, cioè siamo tornati a casa che avevamo fame, cioè ne abbiamo speso 30 euro per andare a casa di una tizia che io neanche conosco, però tutto sommato è stato bello lo stesso, perché noi abbiamo pagato questi soldi per farci una serata fuori, capito? Una serata fuori noi due, eccetera. C'è comunque qualcuno che mi rasserena e dicendomi: tranquilla Carlotta, questa è una delle tante che farete così alla velocità della luce.
1: Allora sì,
2: ma vabbè,
1: tanti genitori che scrivono che praticamente si sono dovuti allontanare dalla festa in cui erano, dall'evento in cui erano, per dover tornare a casa dai bambini, bambino, perché Carlotta comincia a mettertela via,
2: comincia
1: un po'
2: a correre. Però sai che non mi è pesato
1: no,
2: andare via. Nel momento in cui ho ricevuto la chiamata io proprio sono scattato e ho detto via in macchina.
1: Ma ci mancherebbe, il problema è che sì, un po' ti rode aver pagato per poi alla fine, poi è proprio la questione del, allora secondo me va di pari passo con la volta in cui tu dici: adesso c'è una birra a casa nel frigo, arrivo dopo 8 ore di lavoro, 10 ore di lavoro e voglio, e non c'è la birra, non c'è, la stessa identica cosa. Voi avete pagato per avere comunque la paella già te la stai gustando, cioè c'hai già la colina, capito?
2: E comunque, no, scusami, vai, finisci.
1: No, e dicevo che purtroppo voi non l'avete mangiata, questo è.
2: Ah, vabbè, dai. Poi ho saputo che c'era come dolce il profiterol, che è il dolce preferito del mio fidanzato.
1: No, Carlotta, però proprio mi senti per te. Vabbè, ma che...
2: cioè, oh, vabbè, è andata siete... così?
1: Vabbè. Che dire, ragazzi? La sfortuna c'è nella casa Trippi, assolutamente.

0: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
1: C'è qualcosa nell'aria, li senti anche tu?
2: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
1: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
2: Saldi Globo. Fuori da ogni dimensione.
3: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
0: Questo sabato 13 giugno Radio Company in Action ti aspetta in piazza San Modesto a Benevento dalle ore 22 con ingresso libero.
4: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
5: Sì!
4: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 / A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
6: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
7: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Comfy 12.000 BTU può essere tuo a €149,50. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
3: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
8: Euronics, un mondo più avanti.
9: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci fanno tutti.
10: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
11: anche senza gridare.
10: La radio rende
9: famosi. Occhio, anzi orecchio.
2: C come Company, C come C Radio.

0: gioia qui su Radio Company. Allora, devo dire, ragazzi, io sono stato a Roma questo fine settimana e devo dire che a distanza Vivi mi ha fatto da cicerone.
1: Sì,
0: mi
1: vero.
0: Ha portato dei posti che, ragazzi, ho mangiato una matriciana che voi non potete capire. In
1: che
0: ogni
1: bello.
0: Caso volevo dirti che
1: sì.
0: Se mai non succederà mai, ti dovesse andare male con la radio, tu come proprio consigliera per tutti i
1: come
0: posti.
1: Come cicerone.
0: Sì, come cicerone, ma sì, però il cicerone è quello che ti fa fare la guida e Viviana ti porta nei posti giusti,
1: che
0: in
1: bello,
0: zona sua.
1: In zona mia, l'ho portato in zona mia, Carlotta.
2: Che attenzione, Rione zona sua è Piazza
1: sì,
2: di
1: sì,
2: Spagna.
1: Sì. Quell'hanno fatto entrare, gli hanno steso il tappeto rosso. No, la zona mia in realtà è Rione Monti, mia e di Tony F,
0: sì.
1: Perché lui pure è cresciuto lì.
0: Cioè, sì. Sì. Sì. Sì. Rapisarda.
1: Sì,
0: sì.
1: La famiglia Rapisarda.
0: Zona ricca, ho visto.
1: Molto.

0: Allora, merita tutto Viviana, grazie.
1: Ma figurati, ero lì con voi col cuore. Le 9 e 2 minuti, a domani, ciao amici.
2: Radio Company Time.
1: Ciao,
0: ciao amici, a domani. Spot.
3: Estate 2026 con Radio Company in Action. La prima data di una lunga, calda estate. Sabato 13 giugno, il primo show della stagione. Piazza San Modesto a Benevento. La musica, i suoni, i volti di Radio Company. On stage, Luca Bravi, Antonio Calabrese, Frankie M, Umberto Finelli e come sempre una pioggia di gadgets Radio Company.

0: dalle ore 22 con ingresso libero. Ti aspettiamo! Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
2: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
1: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
2: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
3: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti. A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
4: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni. Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola, tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
0: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni.

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telese della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Radio Company, 80 italiano. Radio Company, 80 italiano.

0: appuntamento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelle Grano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo würstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tressanti, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388 797 4320.

0: con Farruko, Mamasita su Radio Company. Allora, stiamo parlando di scherzi che magari da ragazzini o anche oggi, perché poi ci sono persone che non crescono mai, e dopo vi spiego anche chi in particolare, un personaggio famoso che continua a fare scherzi anche a una certa età. Vorrei sapere se ne avete fatti, ne avete combinate, che cosa. Vi raccontavo di mia sorella che metteva insieme alla sua amica il sale al posto dello zucchero nel caffè delle amiche di mia mamma, che infatti non ha più amici, poverina. Quando venivano a trovarci succedevano cose del genere, quindi capite bene che evitavano di tornare a casa nostra. Sentiamo una matta del mattinè, vai.
1: Allora, io l'ho combinata grossa quando avevo 16 anni.
0: Sì.
1: Perché avevo avuto da dire con col prete.
0: Hai litigato col prete?
1: Un incidente, un nostro amico. E io ho detto che dove era quel signore, poi alla fine si è venuto comunque a bere il caffè a casa, e io gli ho fatto il caffè, perché ho offerto il caffè,
0: carina,
1: ho pensato
0: gentile.
1: Bene di mettergli il Guttalax.
0: Ma come
1: dentro.
0: No? Ma non
1: e
0: si fa!
1: Non so altro, non so più, è andato a casa. Comunque le mie parti di dispetti li ho fatti anch'io. Ciao Company, ciao Vivi, buona giornata.
0: Grazie, buona giornata anche a te. No vabbè, il Guttalax, poverino, ma che t'aveva fatto il prete di così? Sicuramente lui ti ha scomunicato, comunque sappilo. Vabbè, questa bella grossa, perché insomma, un conto è mettere il sale, un conto è mettere il Guttalax. Avete altre marrachelle che avete combinato, scherzi, giochi innocui o non tanto? Messaggi vocali 333-2688-688. Ne parliamo in questa mattinata insieme. Adesso c'è Taylor Swift con

0: Manitta e Mischilla, la testa gira su Radio Company. E allora, gli scherzi che avete fatto quando eravate ragazzini, quando andavate a scuola o che fate ancora oggi, perché magari vi divertite con degli scherzetti anche scemi. Sentiamo voi, Matti, vai.
1: Quando ero giovane, sì, io praticamente scommettevo e perdevo la scommessa che quando vedevo un mio amico che apriva un pacchetto di sigarette nuovo, gli dicevo: tu non riesci a tenere tutte e 20 le sigarette in una mano. Ovviamente lui ci riusciva, ma quando prendeva l'ultima sigaretta io gli stracciavo il pacchetto e lui rimaneva con 20 sigarette in mano.
0: Ma che bastardo, ma perché poi? Ma che scherzo è? Quindi lui di tutte queste sigarette sfuse non sapeva dove mettersele, che poi le sigarette è un attimo che si spezzano. Ma sei tremendo. Sentiamo lei, no? Vabbè, sentiamola, ti
2: prego.
0: Ciao
2: Vivi. Ciao. Io andavo a scuola negli anni 90. Sì. Dunque ti racconto cosa facevano i miei compagni di classe, i ragazzini.
0: Vai.
2: Dunque 13-14 anni, per fare un scherzo alle ragazze, mettevano del specchietto sotto il piede e col specchietto giravano e guardavano sotto le gonne delle ragazzine.
0: Cioè, oggi ti arrestano.
2: Oppure
0: penso.
2: Mettevano dei petardi, allora in quegli anni lì c'erano dei petardi spuzzolenti, lo
0: sì,
2: mettevano
0: me
2: sotto la sedia, così uno quando si sedeva si spaccava lì il petardino e c'era una spuzza in classe.
0: Ma io non
2: scherzi
0: ho parole.
2: Di anni 90. Ciao, buona giornata.
0: Ciao, i mini ciccioli. No, la prima domanda che mi faccio è: ma i professori non si accorgevano di nulla? Cioè, puzzano effettivamente i mini ciccioli in classe, uno entra e la sente l'odore. Vabbè, e poi, ma chi siete? Chi avevi come compagno di classe? Balotelli? Ma neanche lui ai tempi d'oro faceva queste cose.
3: Bentrovati. Il Medio Oriente, tra tregua armata e negoziati, Israele e Iran hanno annunciato la sospensione degli attacchi, ma minacciano ritorsioni reciproche se la tregua sarà violata. Lo stop ai raid dopo l'appello di Trump, che rivendica progressi diplomatici e prospetta un accordo entro 2-3 giorni. La Crimea occupata torna nel mirino di Kiev. Droni delle forze ucraine hanno colpito e danneggiato il ponte di Chongar, che collega la penisola di Crimea alla regione di Kherson. Raid russi nella regione di Kharkiv hanno invece causato almeno 4 morti e 15 feriti. Il Cremlino, difficile pensare ora ai negoziati. È salito a 37 morti il bilancio del terremoto di magnitudo 7.8 Richter nelle Filippine, particolarmente colpita l'isola di Mindanao. Secondo l'ufficio della Protezione Civile, i feriti sono 456, mentre altre 4 persone risultano disperse. Calcio meno 2 giorni ai campionati del mondo che si svolgeranno in Canada, Stati Uniti e Messico. Tra le grandi favorite l'Inghilterra, che domani a Orlando in Florida sostiene l'ultimo test contro il Costa Rica alle 22 ora italiana. Una buona giornata da Alessio Galea.
4: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio
5: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
6: Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi.
5: Questo sabato 13 giugno Radio Company in Action ti aspetta in piazza San Modesto a Benevento dalle ore 22 con ingresso libero.
7: Top Car Service,
6: officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional, centro gomme e centro revisioni, officina meccatronica plurimarche, servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chi chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni, la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
7: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
8: Per questa pubblicità 0824 43 732.
9: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Nico Heinz, Fabio De Magistris, Victor, J'adore.
1: Era il nostro Company Disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Company. Radio Company.

0: On My Own, che pezzo che vi abbiamo risfoderato, Freddie Mercury su Radio Company. Buon martedì mattina, 9 giugno 2026. Allora, gli scherzi che facevate quando eravate ragazzini, adolescenti, magari a scuola, scuole che sono appena finite. Sentiamo i matti.
1: Ciao Vivi.
0: Ciao.
1: Io e la mia migliore amica Laura, sì, una volta siamo entrati dentro alla cabina del telefono con una scheda, ovviamente, e abbiamo cominciato a chiamare i nostri compaesani facendo delle domande e spacciandoci per una radio locale.
0: Ah, che bravi.
1: Era appena finito il festival di Sanremo, non mi ricordo, sì, anni 90, robe vecchissime.
0: Okay.
1: E se dicevano chi era il vincitore del festival, avrebbero potuto ricevere in omaggio un elettrodomestico, no, a scelta nel negozio di fronte al mio.
0: Pure!
1: La mattina dopo c'era la coda!
0: No, vabbè, questo è divertente per noi, per il gestore del negozio un po' meno, credo, che si è ritrovato la coda. Ah, che bello, mamma mia, ma quanto vado forte. Oh, ma che in regalo c'è la lavatrice? Ma che vuoi? Ma dove? Ma quando? E non vi hanno beccato, probabilmente, visto che ancora ne ridi, non vi hanno denunciato. Era poi il concorrente, perché era proprio il negozio di fronte. Vabbè, tremenda. Allora, parliamo di Francesco Totti, perché in questi giorni si trova in Istanbul con la compagna per il World Legend Padel Tour, perché sapete che ormai lui si è dato al padel, gli piace tantissimo, e ne hanno approfittato anche per una vacanza. Quindi dove sono andati? Sono andati nella cisterna basilica, splendida opera architettonica che ha ispirato persino lo scrittore Dan Brown per il finale del suo libro Inferno. Quindi momento culturale, lui tra le colonne, di cui gliene poteva fregare, secondo me, quanto a me può fregare di matematica, non gliene poteva fregare di meno. E infatti, come passare il tempo? Facendo scherzetti, dando fastidio alle turiste. A una turista che era davanti a lui, lui l'ha toccata, no? Sai quel gioco un po' scemo che tocchi una persona dietro, gli fai il colpetto sulla spalla e poi fai finta di niente, nascondi la mano, la la la, guarda lì che bello. E la turista non si è accorta di nulla, e c'era Noemi che l'ha ripreso, Noemi Bocchi, la sua fidanzata, ridendo. Sui social tanti commenti tipo: ma che scherzo è, Totti è un cafone, ma questo non è divertente, ma io lo facevo a 13 anni. Beh, in effetti, vabbè, dai, lui è ancora un pupetto. Ah no, è un pupone.

Styles, American Girls su Radio Company. Allora, un altro matto del matinè, matto vero, ci scrive: noi in classe, per quanto riguarda gli scherzi che facevamo da ragazzini, avevamo le prime lavagne interattive. I telefoni si potevano connettere con le TV usando gli infrarossi. Noi ci collegavamo con il proiettore e gli facevamo fare la qualunque, così i prof chiamavano i tecnici e perdevamo ore intere a cercare di capire qual era il problema. Vabbè, geni. Mentre io personalmente ho tagliato un copertone a una prof perché mi ha dato uno a un'interrogazione. No, ma che po', raga, ma tu sei un tempi.

0: attività. Informati subito. Chiamalo 0824 43 732. Radio Company On Air. Radio Company On Air. Il protagonista sei tu. 0824 43 732. E ricorda, se il tuo evento conta, è in diretta su Radio Company.
1: Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale, un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico.

0: Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
1: Ehi Paola!
2: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
1: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Re Carlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
2: Ah sì?
1: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
3: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli, l'esperienza espressa nello stile.
4: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
5: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
6: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
7: C come Company, C come C Radio.
8: Su Radio Company.

0: Tropicale, Levante, Delia, Al mio paese, il nostro successo del presente, dal passato, Laid Back con Sunshine Reggae. Siamo live in questo momento, qualche minuto dopo le 10.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido.

l'ha detto lei, il titolo della canzone, Well Well Well su Radio Company. Buon martedì mattina. Allora io devo salutare Simonetta e Vincenzo, ciao ragazzi che ci stanno ascoltando. Gli avevo promesso il saluto qualche settimana fa, quindi lei aveva messo la radio, ma casualmente proprio quel giorno non gli funzionava internet, quindi ha chiesto al marito l'hotspot e lui non so stava lavorando. Hanno fatto un macello per ascoltarci e questo saluto non è arrivato, ragazzi, perdonatevi, ma io sono una matta del mattinè dove ho la testa, prometto cose che poi mantengo, ma dopo un po' bisogna avere pazienza. Quindi oggi vi saluto, ragazzi che ci state ascoltando, come tanti altri matti del mattinè ogni mattina, quindi grazie a voi che siete qui con noi fino alla fine, till the end, fino alle 11. Tra poco parliamo ancora del matrimonio di Dua Lipa, che è finito, è stato un super weekend intenso, ma ha lasciato qualche polemica a Palermo. E allora tra poco vi dico di cosa si tratta. State con noi.

Estate 2026 con Radio Company in Action. La prima data di una lunga, calda estate. Sabato 13 giugno, il primo show della stagione. Piazza San Modesto a Benevento. La musica, i suoni, i volti di

0: dalle ore 22 con ingresso libero. Ti aspettiamo!
1: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Da venerdì 12 giugno, tutte le sere live music, food, beer e DJ set. Il 12 giugno, grande apertura con Samnite Biker Fest, dalle 17.30 fino a tarda notte. E sabato 12, dalle 17 fino a tarda notte. Grande evento aperto a tutti i tipi di moto. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music, in via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 51 53 002.
0: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Evento Caglianello, Sportnet, specialisti dello sport.
1: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
2: Veste lui!
3: Veste lei!
2: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
3: Manganaro! Veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
2: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
4: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio-legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione, taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
0: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

Flowers su Radio Company. Allora, andiamo a Palermo, che è una città meravigliosa, anche io ci tornerei volentieri. C'è uno studio che è stato pubblicato in anteprima dall'ANSA che rivela che il matrimonio di Dua Lipa e Callum Turner, che è stato celebrato proprio lo scorso weekend, abbia creato un valore enorme per la città e per la Sicilia in generale, poiché ha generato oltre 15 milioni di euro di benefici immediati sul territorio e poi circa 252 milioni in termini di visibilità e valorizzazione del brand Palermo. Anche perché adesso quante ragazze penseranno: pure io voglio sposarmi lì, si è sposata Dua Lipa, quindi mi piacerebbe, no, andare in questa città che avrà qualcosa di speciale, e ce l'ha effettivamente. Oppure, che ne so, fammela vedere, non l'ho mai visitata, voglio andarci anch'io magari quest'estate, un giretto a Palermo, così vediamo proprio i luoghi in cui hanno celebrato loro il matrimonio. C'è però chi non l'ha presa così. È diventato un po' un caso questo matrimonio evento, perché il Daily Mail ci rivela che Dua Lipa avrebbe sborsato una cifra di circa 5.000 sterline, quindi 5.800 euro più o meno, destinati ad alcuni residenti, nel tentativo di placare anche le proteste degli abitanti, perché molte persone che erano, diciamo, nelle zone proprio limitrofe, che si affacciavano, avevano le finestre che si affacciavano magari sulle piazze dove lei ha fatto festa, il centro addirittura blindato, quindi non potevano più passare con le macchine, ci sono stati dei disagi, e hanno anche scritto, messo dei manifesti con la frase: le nostre piazze non sono il vostro salotto. Quindi alcuni abitanti non è che l'abbiano presa proprio benissimo. In più, Dua Lipa ha sborsato questi 5.000 euro, ma non a famiglia, per tutti, quindi cioè a testa che si compra un arancino o un'arancina al massimo. Non è un po' pochino forse? Cioè, poteva dare qualcosina di più secondo voi? È vero che come abbiamo detto all'inizio, probabilmente la città di Palermo ne beneficerà nei prossimi anni grazie alla visibilità data da questo matrimonio, però se proprio devi fare un gesto, no, sei una pop star internazionale, dai, su, elargisci un po', caccia la grana, sei bella carica. Ne pensate voi? Poteva dare qualcosa di più, oppure in fondo non era dovuto e quindi va bene così? Se vi va, date la vostra opinione. Matti del Mattino e messaggi vocali 333 2688 688.

su Radio Company. Allora, stiamo parlando del matrimonio dell'anno, quello di Dua Lipa, che si è svolto lo scorso weekend. È finito, quindi i residenti possono tornare a circolare liberamente anche nel centro storico senza rotture di scatole, perché per alcuni è stata un po' una rottura, per altri uno spettacolo, un matrimonio da favola, quindi da magari vedere, andare lì, curiosare, ma non tutti l'hanno presa così. Chi non l'ha presa bene è stato risarcito, quindi i residenti proprio del centro storico, di 5.000 euro, non a famiglia, non a persona, ma in generale, che sono stati poi distribuiti. Allora sentiamo Matti del Matinè, che ne pensate di questa cosa? Poteva dare qualcosina?

0: dopo stiamo senza soldi.
1: Quindi un po' tirchi alla fine, secondo te, poteva dare di più. Sentiamo un altro matto del matinè.
2: Allora, Vivi, sì. Si chiama occupazione di suolo pubblico, è una tassa comunale, tu versi una somma per riservare una parte del suolo pubblico esclusivamente per te, sì. Per esempio vuoi rifare il tetto di casa, devi installare una gru edile su un parcheggio, ti servono 3 parcheggi per fare magazzino. Tu prendi quei 4 parcheggi dal comune, li occupi per un mese e paghi una tassa, si chiama tassa di occupazione suolo pubblico, quello che ha pagato Dua Lipa per la piazza.
1: No, io credo che lei abbia, cioè le sue cose, le sue tasse se le sia pagate, perché lei effettivamente ha occupato piazza Croce dei Vespri nel cuore del centro storico, che era chiusa quindi al traffico, alle persone, ai non invitati. Ma in più lei ha voluto dare questi 5.000 euro per la rottura di scatole, visto che ha capito, le è arrivata la voce, credo, che alcuni non abbiano proprio gradito tutta questa attenzione e soprattutto i disagi, no? Che poi un matrimonio del genere può causare alle persone che sono lì, che devono alzarsi la mattina, vendere il pesce e fare le loro cose. Sentiamo.
3: Secondo me i palermitani si sono pure limitati con le proteste. La dovevano prendere ad arancini o arancine.
1: Ah, vabbè.
3: Ciao.
1: Lei, comunque l'arancino sicuramente se lo sarà mangiato volentieri.
4: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
5: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Confido 10.000 BTU. Può essere tuo a €149,50. Frigorifero Hisense French Door 478 litri. Può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
6: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
7: Euronics, un mondo più avanti.
8: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
4: Questo sabato 13 giugno Radio Company in Action ti aspetta in piazza San Modesto a Benevento dalle ore 22 con ingresso libero.
9: Svuota tutto!
10: Svuota tutto!
9: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto a prezzi stracciati.
11: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia a piccoli prezzi.
9: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più con l'incredibile svuota tutto.
11: Globo svuota tutto.
6: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
12: Per lui ma anche lei è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Zhou. Borse, abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
13: Ambosessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati.
10: Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. Gestione Campania.

0: chiocciolagmail.com.
1: Sono Cristina Dori e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campania, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare voi consumatori affinché nel momento degli acquisti scegliate i prodotti e le aziende della Campania, un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
2: Io Scelgo Campania. Sosteniamo le aziende e i prodotti della Campania per una rapida ripresa economica.
0: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
3: C come Company, C come C Radio.

0: C'è molto Brasile in questa bossa nostra, Gaia su Radio Company, sempre Sud America con Karol G, Manu Chao, Viajando por el Mundo.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
3: New track.
1: Una nuova traccia.

0: Manu Chao, la novità, viajando per il mundo su Radio Company. Abbiamo un'altra matta del matinè per quanto riguarda questi 5.000 euro elargiti da Dua Lipa ai residenti a Palermo, quelli che hanno avuto più disagi. C'è chi dice va bene così, alla fine è stata una signora, non era dovuto, e chi invece sostiene che sia stata un po' tirchia, poteva dare qualcosina in più. Sentiamo un'altra matta del matinè, la sua esperienza.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Allora, io ho visto che più sono ricchi e benestanti, più sono tacagni e attaccati al portafogli.
0: Ecco.
1: Sono invitata al matrimonio della figlia del mio titolare.
0: Sì.
1: E vabbè, lì facevo la governante in quella famiglia. Si sono scelti in un mega negozio di lusso una fettatrice che era super mega galattica, e
0: okay,
1: io e mio marito, vabbè, facendo anche sacrificio, abbiamo preso questa, neanche un grazie, non c'hanno neanche, cioè sapevamo che veniva portato dal negozio con i bigliettini
0: e neanche un grazie,
1: no, dai, niente, quindi sì, più sono ricchi e più sono tacagni e micragnosi,
0: ecco.
1: Ciao, quel giorno non abbiamo fatto gli invitati,
0: ecco, mettiamo in chiaro.
1: Io ho lavorato, ho lavorato con mio marito, non essendo anche dipendente loro.
0: Vabbè, già è follia pura. Comunque è vera questa cosa, molti ricchi sono pazzi, cioè per l'affettatrice. Ci sono affettatrici di lusso che costano quanto una macchina, tipo 60.000 euro, quindi magari non era quella, ma avrete sborsato un bel po' di soldi. Un grazie, ma che vi costa? Adesso vi facciamo un regalo, sì, non dovete sborsare proprio nulla, perché quest'estate il Milano Summer Festival festeggia i suoi 20 anni. Dal 26 giugno al 18 luglio grandi concerti, spettacoli, food area, divertimento per tutti a Milano in zona impianti sportivi. Martedì 14 luglio appuntamento imperdibile con K-Pop Hunters, uno spettacolo musicale che unisce l'energia del K-Pop a un'avventura fantasy ricca di azione. Biglietti disponibili su Ticket One.

estate incontra la musica. Siete pronti a vincere due biglietti ad andarci gratis? Che dice? Dai, cominciamo. Questi sono gli esercizi che faccio io, esercizi di canto che vi consiglio. Pronti? Vai! Sì! Live al Milano Summer Festival 14 luglio, e allora mandate un messaggio o un vocale al 333-2688-688 scrivendo, urlando Keep Up Hunters da ora.

0: Giovanni insieme le ragazze su Radio Company. Ragazzi, ragazze, matti del mattino, avete mandato tantissimi messaggi, tanti vocali per vincere Keep Up Hunters e voi ce lo urlate, sentiamo
1: Keep Up Demon Hunters.
0: Oh yes,
2: Keep Up Hunters, voglio portarci mia sorella.
0: Che carino.
3: Keep Up Hunters.
0: Non ho capito. Va bene.
2: Keep Up Hunters.
0: Sì. Senti, senti come urlano. Altri matti del mattinè.
3: Keep Up Hunters.
4: Keep Up Hunters. Per la felicità della mia bimba.
0: Dai, immagino.
1: Gonna be golden.
2: Keep Up Hunters.
5: Ciao, domani è il compleanno della mia bimba.
0: Auguri.
5: E gli piacciono da morire. K-pop Demon Hunters.
0: Dai, dai, dai, ragazzi, provateci, provateci. Le regaliamo per tutta la settimana. Oggi a vincere K-pop Hunters il 14 luglio al Milano Summer Festival è Silvia da Venezia. Complimenti, divertiti, porta chi vuoi, fai stories, tagga Radio Company. Grazie a tutti. Noi tra poco abbiamo un successo del presente, uno del passato, poi tante sorprese nella programmazione di Radio Company. State con noi. We'll be right back.

Estate 2026 con Radio Company in Action. La prima data di una lunga, calda estate. Sabato 13 giugno, il primo show della stagione. Piazza San Modesto a Benevento. La musica, i suoni, i

0: dalle ore 22 con ingresso libero. Ti aspettiamo!
1: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-573-6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
2: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
1: La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
3: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
4: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus blocco 6D con tutta la qualità della Digital Radio.
3: Su Radio Company un successo del passato e uno del presente insieme
5: per una grande emozione.

0: ancora con Potential, il nostro successo del presente, dal passato. Tears for Fears con Head Over Heels. Ci salutiamo per oggi, ci ritroviamo domani dalle 9 alle 11, sempre più matti, anche perché sarà mercoledì, saremo on top dello scivolo, torna la corrida, voi protagonisti con freddure, barzellette, inventatevi quello che volete, noi saremo qui solo per voi. Tra poco snack, subito le Company News con Vittorio Ferro. Ciao! Su Radio Company le 11 e 2 minuti.
1: Radio Company Time. Radio Company News.
2: Buongiorno da Vittorio Ferro, edizione delle 11 di Company News. Si è concluso con un pareggio l'esito dei ballottaggi nei 6 comuni italiani chiamati al voto. L'affluenza ha registrato il 52%. Il centrodestra conquista Macerata, Lecco e Arezzo. Il centrosinistra si aggiudica invece Trani, Chieti e Agrigento. Noi solidi, commenta la premier Meloni, si afferma l'alleanza progressista, replica la segretaria PD Schlein, sottolineando la divisione delle vittorie tra le due principali coalizioni. Il presidente americano Trump ha annunciato che un accordo per porre fine al conflitto nel Golfo è vicino, prevedendo una possibile intesa entro 2-3 giorni. Trump ha sottolineato il suo influsso su Netanyahu, affermando: se dico a Netanyahu di fare qualcosa, lui la fa. Intanto Teheran si dichiara impegnata nei colloqui, auspicando un'intesa entro fine mese. Il New York Times riporta inoltre un incidente: un elicottero statunitense è precipitato vicino allo stretto di Hormuz, ma l'equipaggio è stato tratto in salvo. Le forze di difesa israeliane hanno ordinato l'evacuazione della città di Tiro in Libano, estendendo la richiesta alla zona cristiana, ai campi profughi e ai quartieri limitrofi. La decisione è stata comunicata dal portavoce delle IDF in arabo. Le IDF hanno assicurato: non intendiamo danneggiarvi, hanno invitato i residenti a cercare riparo a nord del fiume Zarani. La Procura di Roma ha iscritto nel registro degli indagati il ministro della Sicurezza Nazionale israeliano Itamar Ben-Gvir. L'indagine riguarda l'abbordaggio della Sumud flottiglia avvenuto lo scorso maggio. Ben-Gvir aveva pubblicato sui social un video in cui derideva gli attivisti immobilizzati e ammanettati nel porto di Ashdod. La replica di Ben-Gvir: l'Italia da stivale a paese delle ciabatte. Roma, un 82enne è riuscito a sventare una truffa telefonica che durava da oltre 12 ore. I malviventi, un 63enne catanese e un 34enne napoletano, lo avevano tenuto al telefono facendogli credere che dei soldi sul suo conto fossero collegati ad un tentativo di furto. L'uomo era stato così costretto a recarsi in banca per prendere 8.000 euro, ma un impiegato ha intuito la truffa e ha allertato le forze dell'ordine. Grazie a questa segnalazione i due complici sono stati arrestati mentre si presentavano a casa della vittima per ritirare denaro e gioielli. Lo sport: Yannick Sinner è nuovamente all'ospedale San Raffaele di Milano stamane per proseguire gli accertamenti iniziati ieri. Il tennista numero uno dell'ATP era stato dimesso nel pomeriggio dopo esami programmati da tempo. La decisione di approfondire i controlli era emersa dopo le fatiche dei recenti tornei e il crollo alla Roland Garros. È tutto, grazie per l'ascolto. Per restare aggiornato, stream.it, scarica l'app.
1: Radio Company News.
3: Tra poco, snack con Leo e Giulia Pego.
4: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacche e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.

0: anche questa mattina i balletti sono offerti da Leonardo Feltrin.
1: Prego.
0: Grazie. Abbiamo ascoltato Bruno Mars con I Just Might, il disco Amici e Amiche, che dà il via alla nostra puntata di Snack.
1: Si parte, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno Leo. Buongiorno Martino.
1: Buongiorno Giulio.
0: Mamma mia, che fa.

0: La casalinga te la vuoi perché tu ti lanci come un...
1: Ma io lo faccio per voi, amici all'ascolto, per darci un pochino di carica, perché oggi è martedì. Perché certo. Oggi è martedì, è una giornata complicata, è una giornata difficile, perché abbiamo cominciato, siamo stanchi da ieri, ma non siamo neanche a metà. Quindi ci vuole un pochino di carica la mattina.
0: Hai un futuro,
1: no?
0: Un futuro da motivatrice, assolutamente.
1: Lo so
0: sì.
1: Che la vita fa schifo.
0: Da life coach.
1: Lo so che la vita, cioè, questa settimana sarà veramente complicata.
0: Da quelle conferenze che ti fanno in azienda, arrivano gli espertoni e ti dicono come fare. E voi dite, ma che cavolo ne sai tu di come lavorare qui dentro?
1: Ma cosa vuoi? Non importa, quindi forse è meglio che diamo. Lasciamo la parola a voi, se vi va. Il numero è il 333-2688-688. Noi cominciamo, lo facciamo con la musica, con Usher, Standing Next to You.

0: Allora è giusto, è giusto. Il 333-2688-688, il nostro numero di messaggeria, è un numero che voi potete usare in ogni momento per raccontarci, commentare e via.
1: E loro però ci prendono alla lettera quando noi diciamo questa cosa.
0: Però adesso insomma ci sono dei limiti, perché c'è questo messaggio.
1: Lo
0: leggilo.
1: Due amiche. Una dice all'altra: perché sei preoccupata? E la seconda: perché non ho più usato gli orecchini e ora ho i buchi chiusi.
0: No.
1: Ora sono preoccupata per la patata.
0: No!
1: Mi ha fatto ridere, l'ho voluto leggere per il messaggio che ci arriva subito dopo. Vi prego, non fate il mio nome, grazie, scusate.
0: Allora, è terapeutico a quanto pare. Uno dice: volevo assolutamente raccontarla a qualcuno, l'ha raccontata
1: però
0: a tutti.
1: Però per favore non dite che sono stata io, perché sennò mi disconoscono.
2: Radio Company, snack Radio Company. Spot. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
3: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
4: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
2: Questo sabato 13 giugno Radio Company in Action ti aspetta in Piazza San Modesto a Benevento dalle ore 22 con ingresso libero.
4: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
5: Svuota tutto!
6: Svuota tutto!
5: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
6: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
5: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
6: Globo, svuota tutto!
4: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
7: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
8: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
9: Ma è fantastico!
8: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
9: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti allo 0824 58 700.
5: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
10: C come Company, C come C Radio.

0: Senti che brava. L'ultimo singolo di Siena Spyro si chiama Material Lover, qui su Radio Company. Buongiorno amici, sta cominciando, anzi è cominciato ufficialmente Snack. Giulia Pego, Leo e Martino in regia. A parte che continuano ad arrivare battute di ogni genere, ma lo squallore più è proporzionale al numero di messaggi che arrivano, cioè, più sono tanti, più sono squalli delle battute.
1: Perché è giusto, dicono, se possiamo farle le fanno, magari ha un repertorio che non possono mai sciorinare di fronte alle persone.
0: È bello perché tutti concludono con non dite il mio nome, grazie. In ogni caso, torniamo invece a noi, perché sì, sembrerebbe esserci una nuova tendenza.
1: Torniamo alla Gen Z.
0: Finalmente torniamo a questa Gen Z che ha un pochino anche rotto le scatole, sì, perché veramente ogni cosa torna in ottica Gen Z, ma sembrerebbe esserci una cosa bella.
1: Sì, si parla di telefonini, si parla di questa nuova tendenza. L'assurdo è che la tendenza è nata su TikTok. Sì, adesso capirete anche il perché.
0: Però sembra che ci sia un ritorno a quelli che ad oggi chiamano dumb phone, quindi i telefoni per scemi, cioè quelli che solo squillano, mandano messaggi e basta.
1: Che
0: non hanno altro.
1: L'essenziale, il fondamentale.
0: Non hanno TikTok, non c'è WhatsApp, quel senso di dover sempre rispondere, essere sempre frenetico, paragonarsi sempre a tutti. No, chiamate, messaggi, fine.
1: Quindi quello che serve, quindi non il famoso passatempo nei momenti di silenzio, di stasi, che tutti quanti cominciano a scrollare il telefonino. No, se il telefono non serve, non serve. Sì. Però mi è venuta in mente questa cosa, perché si va sempre a demonizzare i giovani, i ragazzi giovani che sono sempre attaccati al telefonino così. Ma gli adulti?
0: Peggio.
1: E gli adulti più adulti?
0: Peggio.
1: Sono
0: Candy
1: ancora
0: Crash.
1: Peggio.
0: Candy Crash. Arrivano al livello 47.851.
1: In un giorno.
0: In un'ora.
1: Cioè, anche gli adulti sono completamente assorbiti da questi smartphone, no? Quindi guardare i gattini, a guardare le frasi, gli aforismi del giorno.
0: O a guardare i ragazzini per insultarli e per dire quanto i ragazzini di oggi siano un disastro. Però intanto tu sei lì a farlo,
1: allora,
0: quindi
1: visto,
0: uguale.
1: Visto che le vendite sono aumentate del 150%. 150% di questi telefonini basic, diciamo, come erano i primi, solo messaggi e telefonate. Voi adulti, in questo momento, sareste disposti a rinunciare allo smartphone, cioè social network, Facebook, Instagram e via, altre cose legate
0: a... Siate onesti.
1: Se in questo momento vi dicessero, no, guarda, allora dai il buon esempio. Rimani al tuo vecchio telefonino, al Brondi.
0: Guarda che il Brondi è difficilissimo da utilizzare. Io l'ho regalato alla mia prozia, non si capisce una mazza. Ha solo i tasti enormi, però non si capisce niente.
1: Sareste disposti? 333-2688-688, mi raccomando, sinceri.

0: Allora, io devo essere sincera, ciao, sui social veramente ci sto pochissimo, e a parte quando mi mandano nel gruppo familiare video, quelle robe lì, ma c'entro veramente poco. Più che altro io mi piace stare su Pinterest per cercare schemi, perché mi piace fare lavori a maglia, quelle, a lì dedico tutto il mio tempo, ma sì, senza social ci vivrei benissimo. Buona giornata.
1: Ah, vedi, si è già data la sua versione, senza social e basta.
2: Senza social, buona giornata. Però, ciao, però, però Pinterest sì.
1: Sì, vedi,
2: quindi quello non glielo devi togliere. Comunque, tantissimi messaggi al 333-2688-688, tantissime opinioni anche molto contrastanti tra loro. Ci dobbiamo fermare un attimo, ma intanto il messaggino con cui vorrei chiudere la nostra prima mezz'ora è questo. Certo, io rinuncerei, basta che me lo ridate indietro quando vado in bagno.
1: Ecco. Lì è fondamentale.
3: Prenditi una pausa. Snack ritorna tra poco su Radio Company. Radio Company.
4: Spot. Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
5: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
4: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
3: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
6: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Da venerdì 12 giugno, tutte le sere live music, food, beer e DJ set. Il 12 giugno, grande apertura con Samnite Biker Fest, dalle 17.30 fino a tarda notte. E sabato 12, dalle 17 fino a tarda notte. Grande evento aperto a tutti i tipi di moto. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377-51-53-002.
3: Questo sabato 13 giugno Radio Company in Action ti aspetta in piazza San Modesto a Benevento dalle ore 22 con ingresso libero.
1: Ciao, sono Leo e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campania, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare voi consumatori affinché nel momento degli acquisti scegliate i prodotti e le aziende della Campania, un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
7: Io Scelgo Campania, sosteniamo le aziende e i prodotti della Campania per una rapida ripresa economica.
8: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
9: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
10: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.

0: momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale Radio Company. In Campania, in Italia, nel mondo.
2: Per questa pubblicità 0824 43 732.
3: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB+, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: 8, John Legend con Green Light qui su Radio Company. Buongiorno amici, buon martedì 9 giugno, Giulia Pego, Leo e Martino fino alle 13. Stiamo parlando di questa nuova tendenza, che ovviamente sai che si ritorna sempre al passato, perché ogni volta torna di nuovo di moda qualcosa che era di moda 40 anni fa.
1: Certo.
0: Sembra che questa tendenza stia tornando anche per quanto riguarda la tecnologia, perché sempre più persone scelgono, soprattutto giovani, scelgono di tornare al no social, no internet, no niente, ma semplicemente il telefonino che chiama e manda i messaggini e fine.
1: Allora, noi,
0: ma la questione si rifà a voi.
1: Noi ve l'abbiamo chiesto a voi, magari persone adulte, ovviamente sareste disposte a tornare a quel tipo di telefonini che magari credo la maggior parte di voi ha provato,
0: certo,
1: perché li ha vissuti nella loro evoluzione.
0: E quindi di dire no totale,
1: ecco,
0: ai social.
1: Allora c'è lei che dice: io sarei disponibile, sono stata 10 giorni in Scozia senza connessione internet, sono stati i giorni più sereni della mia vita.
0: Però da lì a farlo per sempre. Anche perché ti togli tutto, la fila in alla posta che puoi saltare, i pagamenti delle bollette online che puoi fare, cioè è un po' da valutare.
2: Sì, farei meno del telefono, volentierissimo, subitissimo.
0: Ehi.
2: Però il mondo deve fare in modo che io possa fare meno del telefono.
0: Bravo.
2: Io nel mio telefono ho disinstallato la qualunque di applicazione, solo WhatsApp, l'app della banca, l'app
0: Vedi?
2: Dell'assicurazione e l'app del lavoro. Mi voglio bene, però non possiamo farne a meno, perché il mondo funziona così.
0: È vero, ti vogliamo bene anche noi.
1: Secondo me è per quello che ha disinstallato tu, cioè odia
0: perché
1: il telefono.
0: Pazzo.
1: No, perché si è tenuto le rogne, si è tenuto l'assicurazione, la banca e il lavoro. È ovvio che appena vedi il telefono,
0: vero.
1: Non voglio novità.
0: C'è chi ci manda la foto del Siemens. Pagherei per tornare. Siemens, scusatemi, io sono generazione diversa, io avevo solo il Nokia. Siemens, sì Martino, esiste ancora, ma dicono che la batteria non la fanno più compatibile, quindi non si può più ritornare
1: nuovo,
0: in vita.
1: Lo comprerai nuovo, costeranno tantissimo.
3: Buongiorno Giulio, buongiorno Leo.
0: Ciao.
3: Beh, io non ne farei a meno, perché visto il sistema di informazione in TV, se uno vuole vedere telegiornali o altre cose, ti dicono tante di quelle palle che non immaginate neanche, e meno su internet uno riesce ad andare a cercare, diciamo, i siti seri o i giornalisti seri che ti danno le notizie giuste,
0: però,
3: almeno veritiere.
0: Però lì puoi usare il computer,
1: infatti.
0: Eventualmente il telefonino quando sei in giro lasciarlo normale. Senti, posso leggerla questa?
1: Vai.
0: Sinceramente no, non ne farei a meno. Ho fatto anche l'amore tramite cellulare. Ho avuto due orgasms. SMS. L'hai capita?
1: Eccolo lì.
0: L'hai capita?
1: Mamma mia. Beh, dai, due. È andata anche bene.

0: Siemens.
1: Allora,
0: non ho applicazioni della banca, non ho applicazioni della posta, non ho speed, non ho. Per me possiamo ritornare benissimo ai cellulari vecchi. A me non me ne frega niente. Solo i porno potrebbero mancarmi.
1: Guarda, non è l'unico messaggio che è arrivato di questo giorno. È un porno, mi manca. Guardatevelo al computer, sì, che c'è uno schermo un po' più grande. Tanto quando li guardate, speriamo siate a casa. Certo. Quindi non c'è bisogno di portarseli sul bus.
2: Sì, appunto, stavo pensando che ne stanno essere un attimo in fila in un ufficio pubblico. Aspetta, che mi guardo.
1: No, guardateveli a casa, ve li guardate sul computer e vi dirò di più. Vi comprate il cavo HDMI, ve lo attaccate al televisore ve lo guardate in grande schermo. È come essere lì.
2: Sei nata per le televendite, sappilo.
3: Radio Company, snack. Radio Company. Spot. Estate 2026 con Radio Company in Action. La prima data di una lunga, calda estate. Sabato 13 giugno, il primo show della stagione. Piazza San Modesto a Benevento. La musica, i suoni, i volti di Radio Company.

0: dalle ore 22 con ingresso libero. Ti aspettiamo! Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
1: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
2: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
3: Nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Confi 12.000 BTU. Può essere tuo a €149,50. Frigorifero Hisense French Door 478 litri. Può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
4: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
5: Euronics, un mondo più avanti.
6: C come Company, C come C Radio.

0: differenza tra bugie e formalità, tra il lavoro e la vacanza, tra l'attesa e la speranza, ho finito la pazienza. È una vita, oh!
1: Eri Fulminacci con Maledetto Me, il successo del presente dal passato, Man at Work con Who Can It Be Now. Allora, andiamo in conclusione dell'argomento di questa mattina, del sondaggione in realtà posto questa mattina, che riguarda uso dei social e del telefono, sì, no. Abbiamo messaggi che sono proprio agli antipodi.
2: Sì, per esempio, ciao, non sarei capace di rinunciare ai social, purtroppo è la malattia di questo secolo.
1: Eccolo, oppure in contrapposizione con buongiorno ragazzi, io mi sono tolta da tutti i social e sto benissimo, non mi mancano neanche un po'.
2: Allora, poi invece c'è chi ci racconta un po' la sua storia e dice assolutamente no, sto pensando che mia sorella ha chiuso tutti i profili social da più di un mese e mi diceva che sta benissimo. Questa cosa sta facendo riflettere, potrei provare anch'io magari a vedere se riesco a resistere senza, anche se alle volte ci sono giorni che che ci passo al massimo mezz'ora.
1: Bene.
2: Proprio sul cesso.
1: Ah, ok, mezz'ora.
2: Mamma mia, ma che ci fai? A chi lo sanno le gambe?
1: Non è malvagia mezz'oretta.
2: E se poi ti alzi, che però
1: magari anche divisa in due, dipende in quanti step. Magari un quarto d'ora, un quarto d'ora. Concludiamo tutto con questo messaggio. Dice: se non dovessi usarli per lavoro, probabilmente questo sarebbe il mio unico messaggio a voi prima di passare al Brondi. E allora no, facciamo. Che concludiamo. Tenetevi i telefoni, continuate a scriverci. Grazie. Mezzogiorno, da qualche minuto, tra poco.
3: Radio Company Time.
4: Breaking news. Bentrovati. Tra Israele e Iran tacciono le armi su richiesta di Trump, che parla di un accordo alle porte con Teheran. Intanto Israele continua i suoi attacchi nel sud del Libano, vi sarebbero almeno 4 morti solo stamani. E questa mattina le comunicazioni dei ministri Tajani e Crosetto sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali. Il capo della Farnesina ha bollato come indegne le parole del ministro israeliano Ben Gvir, che dopo gli sviluppi sul caso Flotilla ha definito l'Italia il paese delle ciabatte.
5: Parole inaccettabili, respingiamo al mittente qualsiasi offesa, qualsiasi tentativo di denigrare, ma le parole pronunciate da Ben Gvir dimostrano qual è il livello politico e morale di questo signore.
4: Quanto l'Ucraina, Crosetto ha assicurato, sosteniamo ogni sforzo diplomatico a favore di Kiev. Intanto nella notte droni ucraini hanno colpito e danneggiato il ponte di Chongar, che collega la penisola di Crimea alla regione di Kherson. E caccia ai presunti autori dello stupro di gruppo denunciato da una studentessa spagnola di 20 anni in Erasmus a Milano. Gli aggressori, in tutto 4, avrebbero abusato della giovane prima fuori da un locale, poi in un'auto. Indagini affidate agli investigatori della squadra mobile. Una buona giornata da Alessio Galea.
6: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
7: Radio Company.
8: Spot.
9: Estate 2026 con Radio Company in Action. La prima data di una lunga, calda estate. Sabato 13 giugno, il primo show della stagione. Piazza San Modesto a Benevento. La musica, i suoni, i volti di Radio Company. On stage, Luca Bravi, Antonio Calabrese, Frankie M, Umberto Finelli e come sempre una pioggia di gadgets Radio Company.
10: Vuoi

0: dalle ore 22 con ingresso libero. Ti aspettiamo!
1: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
2: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Da venerdì 12 giugno, tutte le sere live music, food, beer e DJ set. Il 12 giugno, grande apertura con Samnite Biker Fest, dalle 17.30 fino a tarda notte. E sabato 12, dalle 17 fino a tarda notte. Grande evento aperto a tutti i tipi di moto. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 51 53 002.
4: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
5: Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
6: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
7: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni.

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telese della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
2: Ancora 60 secondi di pubblicità e poi Disco Doc 70-80.
3: Pronto?
4: Ciao Romina!
3: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
4: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
3: Sempre al verde?
4: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
3: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
5: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
6: Su Radio Company.
2: Disco Doc 70-80.

0: Radio Company. Spot. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Pronto?
2: Ciao Romina!
1: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
2: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
1: Sempre al verde?
2: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
1: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
3: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
4: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: colazione.
1: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori.

0: Hard Like Motherfucker.
1: Bello, grazie, bell'augurio.
0: Sì, è vero.
1: Bell'augurio, quest'estate, guarda, sarà una legnata in fronte. Va bene, grazie Maroon 5. Certo, dici che è tutto più lieve.
0: Insomma,
1: vero?
0: Parliamo di zanzare, perché a quanto pare potrebbe essere una svolta oppure no questa, insomma, questo progetto di Google di rilasciare quante zanzare?
1: 32 milioni.
0: 32 milioni,
1: sì, 32 milioni di zanzare maschio, però sterilizzate.
0: Ok.
1: Perché? Per una volta nella nostra vita siamo andati ad approfondire questa cosa. Sembra che la zanzara maschio sterilizzata, e tu dirai come si sterilizza una zanzara? Ci sono allevamenti apposta dove con dei batteri che loro...
0: Raggi X,
1: alcune cose vengono...
0: Via. E lì, insomma, loro dicono, vabbè, divertite.
1: Sterili, vanno... E ciulano con le zanzarine femmine, che ciulano solo una volta nella loro vita,
0: sì.
1: Le uova non saranno fertili.
0: Anche perché il maschio, quindi... i maschi si combattono, no? per avere ovviamente il diritto alla femmina, diciamo così, alla riproduzione. E magari questi sterilizzati sono un po' più pompatoni, no?
1: Speriamo.
0: Sono quelli, wow!
1: Bisogna sterilizzarli e doparli.
0: Ecco, allora...
1: Perché così fanno a botte con le zanzare invece sterili, che
0: sì.
1: Ci fanno male a tutti, che trasmettono malattie, che fanno figli, eccetera, eccetera. E devono combattere, devono batterli e accaparrarsi.
0: Infatti,
1: la femmina.
0: Adesso tutte le zanzare maschio sterili che si troveranno nella zona del Po credo che non hanno vita facile, perché
1: devono
0: lì
1: lottare.
0: Hanno la targa.
1: Devono
0: però,
1: lottare.
0: Però
1: sì.
0: La cosa che mi domando, comunque pungono queste oppure no?
1: No. Queste qua non pungono, non trasmettono malattie.
0: Ah, gli zanzaroni, quelli.
1: Ma sono, okay. sono quelli che vanno poi a fecondare le femmine.
0: Loro che ti pungo.
1: Comunque ci scrivono, ho provato ad unire con una penna. Comunque ci scrivono, con una penna le punte di zanzari. Mi hanno fatto, è venuta fuori la scritta. Grazie. Sarà bellissimo.

0: Io tutte le zanzare che ho in casa, che siano maschi o che siano femmine, le sterilizzo io, soprattutto di notte.
1: Allora, stiamo cercando di capire come.
2: O ammazzandole.
1: O hai una fiata potente.
2: O con
1: di
2: la
1: quelle...
2: fiatella.
1: Soprattutto...
2: Arriva una zanzara.
1: Così.
2: Stecchita.
1: Ma tu hai presente la zanzara che è resistita tutta la notte ad un'atmosfera veramente tossica. In tutto questo si sveglia, ce l'ha di fronte.
2: Morta. Che fine becera, tragica.
3: Radio Company. Snack. Radio Company. Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
4: Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Jo, borse, abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
5: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
6: Questo sabato 13 giugno Radio Company in Action ti aspetta in piazza San Modesto a Benevento dalle ore 22 con ingresso libero. Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Teresi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com. Per questa pubblicità 0824 43 732.
2: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronic City a San Nicola Manfredi e da oggi il nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio
1: ti augura buon ascolto con Radio Company.
0: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Nico Heinz, Fabio De Magistris, Victor, J'adore.
1: Era il nostro Company Disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

0: DJXL con A Little Less Conversation qui su Radio Company, quando, amigos y amigas, è arrivato quel momento. Dindino, Snackpot, che buono!
1: Dai che si gioca per portarsi a casa il buono spesa del valore di 50 euro grazie ai supermercati Maxi, Eurospesa, SPAC e SuperV, che ovviamente inseriscono questo gioco all'interno di un progetto importante che è quello di Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia. All'interno del sito omonimo troverete tutti i marchi che rappresentano le eccellenze del nostro territorio, quindi è un modo per avvicinare le imprese, le famiglie produttrici ai consumatori, quindi conoscere meglio.
0: 50 euro quindi sono in palio per voi, le istruzioni sono sempre le stesse, bisogna mandarci un messaggio per giocare al 333-2688-688 con il vostro nome, la vostra provincia di provenienza e la risposta corretta. Regia, a questa domanda suspense. Grazie. Prego.
1: In quale città nacque il celebre liquore al kermes utilizzato in molti dolci tradizionali? A. Firenze. B. Bologna. C. Napoli.

0: Che carino l'ultimo singolo di Malika Ayane dopo il successo di Sanremo. Questo si chiama Una possibilità. Anche una possibilità quella che diamo a voi ogni giorno di portarvi a casa un buono spesa del valore di 50 euro da spendere nei supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Super V.
1: Tutto è legato ovviamente a rispondere correttamente alla nostra domanda quotidiana. Quella di oggi riguardava l'alchermes, celebre liquore utilizzato in tutti, in tanti dolci tradizionali.
0: La zuppa inglese.
1: Vabbè, e le pesche, quelle modenese, va bene? In quale città nasce questo liquore? Vi abbiamo dato le tre opzioni: A, Firenze; B, Bologna; C, Napoli. La risposta corretta era Firenze. La
0: nasce proprio a Firenze, in realtà la tradizione era araba, però venne tutto poi perfezionato in una spezieria farmaceutica fiorentina. A dare la risposta corretta, quindi a portarsi a casa il nostro buono spesa di oggi, è
1: Federica. Federica di Treviso. Ti è arrivato adesso il messaggio, quindi abbiamo, hai capito che sei tu, sarai richiamata dal centralone per avere i dati per la spedizione del buono.
0: Tutti gli altri, 9 preoccupate, rigiochiamo domani.
2: Ogni giorno vi premiamo grazie a Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, che questo mese vi consiglia
3: Grisby, il piacere è tutto mio. Goccia di Carnia, la fonte di alta montagna direttamente a casa tua. Tenuta Ca' Vescovo, il piacere di riconnettersi. Nati dal sole, accarezzati dalle brezze marine e dai venti delle Alpi friulane, i vini di Tenuta Ca' Vescovo sono freschi, autentici, per riscoprire il piacere dei sensi.
1: Vittorio Ferro, bentornato in studio. Il momento dei titoli principali di Company News, e in primo piano abbiamo il Libano.
4: Infatti si riparte da lì tra poco con l'IDF che ordina l'evacuazione a Tiro. Le forze di difesa israeliane dicono che la risposta a Hezbollah sarà forte. Poi l'Iran, secondo Trump l'accordo arriverà in 2-3 giorni. Tajani, il ministro, afferma da Ben-Gvir parole indegne dopo l'indagine sugli abusi alla flottiglia. La borsa spinta, la borsa italiana spinta dal risico bancario, supera la soglia dei 51.000 punti stamane. Allerta meteo al nord, alta pressione al centro-sud, l'Italia spaccata in due. Poi cronaca sport tra poco su Company News.
3: Radio Company Sport.
2: Estate 2026 con Radio Company in Action. La prima data di una lunga, calda estate. Sabato 13 giugno, il primo show della stagione. Piazza San Modesto a Benevento. La musica, i suoni, i voli.

0: dalle ore 22 con ingresso libero. Ti aspettiamo!
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
3: Sì!
2: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35. www.pisanirent.it.
4: La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31, Benevento. Info 0824 29 919.
5: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
6: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.

0: Ma con buona domenica, successo del presente per il passato, Michael Jackson con Another Part of Me.
1: Con questi due grandissimi successi, amigos e amigas, concludiamo la nostra puntata insieme a puttata. Del resto, per chi ne fa parte, cioè noi. Va bene amici, ci salutiamo, ci ritroviamo domani, sempre dalle 11 alle 13. Grazie Leo, grazie Martino.
0: Grazie Giulipego, adesso invece il grazie va anticipato a Vittorio Ferro, al momento ovviamente delle Company News, quindi seguirete l'edizione completa appunto delle 13. Noi vi salutiamo, a domani. Ciao,
1: fate
0: a tutti.
1: Bravi amici.
2: Snack con Leo e Giulipego.
3: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacche e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.
0: Precisi, sono le 13 in punto, ci ritroviamo domani.
4: Radio Company Time. Radio Company News.
5: Buongiorno da Vittorio Ferro, edizione delle 13 di Company News. Donald Trump ha annunciato che un accordo tra Israele e Iran potrebbe essere raggiunto entro 2 o 3 giorni. Il presidente americano, parlando ad un evento di beneficenza, ha espresso ottimismo sulla possibilità di una risoluzione pacifica delle tensioni. Stiamo lavorando per trovare una soluzione, ha detto Trump, senza fornire ulteriori dettagli sulla natura dell'accordo o sui mediatori coinvolti. Le forze di difesa israeliane hanno richiesto l'evacuazione della città di Tiro, inclusa la zona cristiana, e dei campi profughi e quartieri circostanti, e lo ha annunciato su X il portavoce dell'IDF. Ha spiegato che alla luce della violazione da parte del partito terroristico Hezbollah dell'accordo di cessate il fuoco e del targeting del fronte interno israeliano, le forze di difesa sono costrette a operare contro di esso con forza. Le forze di difesa israeliane non intendono danneggiarvi, hanno aggiunto. Il ministro degli esteri italiani ha chiesto alla sua omologa europea Callas di valutare sanzioni contro il ministro israeliano Ben Gvir. Tajani lo ha definito responsabile politico del sequestro e degli abusi contro la flottiglia, definendo le sue parole indegne. Sul fronte medio orientale, Tajani ha parlato di una situazione sempre più critica in Libano con Israele, che aumenta i rischi di escalation. Nessuna apertura al dialogo invece con Mosca. Distrutti 140 droni ucraini, lo riferisce il Ministero della Difesa russo. Gli attacchi sono avvenuti stanotte sull'altro fronte. I bombardamenti in Ucraina sono quasi quotidiani. Secondo l'ONU, dall'inizio dell'invasione sono stati uccisi oltre 15.800 civili e 44.800 i feriti. Attacchi ucraini in risposta hanno causato vittime anche nella regione di Kherson. Intanto il presidente Zelensky afferma che il Cremlino ormai è isolato. La borsa di Milano ha superato stamane la soglia dei 51.000 punti, raggiungendo i massimi toccati a marzo 2000. L'indice FTSE MIB ha segnato un rialzo dell'1,71%, attestandosi a 51.065 punti. La crescita è stata trainata dagli acquisti sui titoli finanziari, in particolare Unipol e Biper, che hanno registrato i maggiori incrementi. Generali ha inoltre toccato un nuovo record storico, superando i 40 euro per azione. L'Italia si appresta a vivere una fase meteo decisamente contrastante. Mentre il centro-sud godrà di un'intensa fase di caldo con temperature comprese fra 28 e 32 gradi, grazie all'alta pressione subtropicale, il nord dovrà fare i conti con un'atmosfera instabile. Correnti atlantiche più fresche favoriranno temporali pomeridiani, specie su Alpi e Prealpi. La giornata di mercoledì domani si preannuncia la più movimentata, con rischio di rovesci intensi e grandinate a causa del netto contrasto tra aria fresca e caldo persistente. Cronaca: la Guardia di Finanza di Arezzo ha concluso un'indagine che ha portato alla luce una frode finanziaria da quasi 6 milioni di euro. La truffa ha colpito 35 persone residenti prevalentemente tra Arezzo e il Valdarno. Secondo le prime ricostruzioni, i truffatori avrebbero proposto investimenti fittizi con promesse di rendimenti elevatissimi, inducendo le vittime a versare ingenti somme di denaro. Le indagini sono ancora in corso per identificare tutti i responsabili e recuperare il denaro sottratto. Scuole chiuse, conta la rovescia per gli esami di maturità. L'ex esame di Stato cambia forma e nome, orale con meno materie e niente tesina. Ma sentiamo da Daniele Grassucci di scuola.net quali le novità.
6: Innanzitutto, passatemi il termine, è un cambiamento gattopardesco, perché cambia tutto ma non cambia niente. Cambia niente nel senso che la struttura del voto rimane la stessa, in centesimi, con i crediti scolastici che peseranno fino al 40% del voto, crediti scolastici che sono legati alla media degli anni precedenti e alla condotta, come era già lo scorso anno, e quindi 40% del voto lo si porta da casa, il che vuol dire che essere bocciati alla maturità resterà un'impresa quasi impossibile, nell'ordine dello 0, qualcosa. Ben più difficile sarà essere ammessi, perché tutti quest'anno come in passato dovranno avere il 6 in tutte le materie, condotta inclusa, per essere ammessi all'esame di maturità. Cambia tutto invece dal punto di vista delle materie: ci si concentrerà su sole 4 materie, di cui 2 sono quelle delle prove scritte, scelte dal ministero a gennaio, e quindi la prima sarà italiano, la seconda quella di indirizzo, altre 2 invece saranno altre materie fondamentali, quindi di conseguenza la commissione si snellirà, saranno 5, 4 più presidente esterno, 2 interni e 2 esterni. Sarà quindi una commissione un po' più ridotta, di fronte alla quale si affronterà un orale che non potrà essere, utilizzando un termine giovanile, schippato, saltato, ovvero chi farà scena muta volontariamente sarà bocciato.
5: La pagina dello sport conta al rovescio per i mondiali di calcio 26 che si disputano in Canada, Messico e Stati Uniti. Il match inaugurale vedrà i padroni di casa messicani affrontare il Sudafrica allo stadio Azteca. Sarà la prima edizione con 48 squadre e la prima con una diffusione globale. L'evento d'apertura, il FIFA Countdown Concert, si terrà il 10 giugno all'Auditorium Nacional di Città del Messico. Andrea Bocelli interpreterà Nelle tue mani e si esibirà con artisti internazionali per lanciare il conto alla rovescia, appunto, verso la kermesse calcistica. Il meteo in stabilità sulle zone alpine, con rovesci e temporali in estensione pomeridiana anche sulle pianure piemontesi. Al nord si prevedono condizioni prevalentemente soleggiate con cielo poco nuvoloso. Al centro-sud tempo sereno con possibili acquazzoni isolati su rilievi appenninici nel primo pomeriggio. Tra la tarda sera e la notte l'instabilità interesserà anche le pianure di Lombardia e nord-est. Le temperature massime subiranno un lieve calo al nord, mentre rimarranno stazionarie nel resto d'Italia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. Per restare aggiornato, stream.it o scarica l'app.
3: Radio Company News.
7: Tra poco su Radio Company il Belli Conte Show 4.0.

0: Rafa Fall, ritmo. Eccolo qua, l'abbiamo ritrovato. Ritmo per incominciare al meglio.
1: E non solo quello.
0: Il Belli Conte Show 4.0. Adesso mi devi chiedere, cioè mi chiedo, anche perché dobbiamo fare velocemente,
2: sì.
0: Ma mi chiedo, cioè, se grazie, è normale grazie. Che il tuo collega entri dentro lo studio con delle sardine.
2: Le avevo dimenticate di là. Mi piace questo caldo micidiale, mi faccio delle insalatine e ho scoperto una cosa buonissima che mi piace un sacco.
0: Beh, non sali là.
2: Magari sono il solo, non lo so, però le trovi al supermercato, queste.
0: Non sali l'insalata in scatola. E quindi metti solo le sardine.
2: Esatto, le sardine in scatola. No, ma salata e le sardine. Vabbè. Ma pensa che mi piace di più del tonno.
0: Però.
2: Cioè proprio una. Vabbè. Oh. Buongiorno a tutti da Daniele Belli, da Stefano Conte e dal colui DJ Megaloman. Detto questo,
0: giriamo la ruota.
2: Senti un odore di sardina tu.
0: No, caso.
3: Secondo.
0: Eccolo, allora. Secondo.
2: Grazie. Allora, oggi parliamo di vacanze. Magari non quelle di quest'anno, ma quelle di anni passati. Perché c'è una cosa, un must. E io devo dire grazie a chi l'ha inventata. Perché ti risolve un problema. Quando tu vai in vacanza, sì. Tutti dicono, portami qualcosa, se vai qua, se vai là. E tu non sai mai cosa portare.
0: Okay.
2: Ma quelli che hanno inventato le calamite hanno risolto un problema della vita. Tu compri due calamite, tre qua. Anzi, ne compri proprio 5-6 a caso. Te le metti in tasca. E poi quando torni, chi ti chiede il regalino? Guarda,
0: c'è
2: casualmente pensato con grande amore per te. Però effettivamente la domanda di oggi è questa: quante calamite avete attaccate a casa vostra? Io il frigo ce l'ho bello pieno.
0: Una volta, il mio non ha la magnetica.
2: È di plastica.
0: L'esterno è plastica, quindi non è attaccabile.
2: Ok.
0: Sul forno ce ne sono un paio.
2: Vedi, hai un paio. Quindi noi oggi vogliamo sapere questo: quali calamite avete attaccate?
0: E che forma?
2: Sì, che forma, cosa rappresentano, se sono di un paese specifico, se magari non sono una calamita vacanziera, sono una calamita di qualcos'altro. Pensa che io sul mio frigo ho ancora una calamita del padiglione della città del Vaticano.
0: Sì.
2: Non mi ricordo se dell'Expo del 2015 o se della Biennale di Venezia, con ancora sopra il volto, la faccia di Papa Francesco.
0: Insomma. Ottimo.
2: Ecco, quindi possiamo anche, come dire, spaziare se volete. Quindi 333-2688-688, quali calamite, ricordo di vacanza, ma anche no, avete appiccicate sul frigo, sul forno, in qualche angolo di casa?
0: Fateci sapere!

0: Cos'è che eri tu? Scusami un secondo, siamo fa la telefonata.
1: Allora, siamo bersagliati da telefonate.
0: Bari, Puglia.
1: Allora, te Puglia.
0: Sentiamo un po'. Pronto?
1: Niente, ha messo giù. Allora, te dalla Puglia, io dall'Emilia Romagna.
0: Sì.
1: Poi mi hanno chiamato anche da Belluno oggi.
0: Vabbè, insomma... Quelli di solito sono quelli dei pannelli solari, te lo dico
1: sì,
0: già.
1: Sì, di solito.
0: Perché
1: sì.
0: Adesso va di moda pannelli solari, depuratori d'acqua e ovviamente
1: fanno il cambio della società telefonica, però la società telefonica che mi chiama è la stessa per cui ho già il contratto.
0: Ah, c'è eccezionale, di geni proprio del male. Vabbè, ragazzi. Torniamo alle nostre cose invece. Calamite di ricordi di viaggio che vi hanno regalato, ma anche no. Che avete appiccicate in casa o sul frigo o sul forno, insomma, da qualche parte. 3332 688 688.

Estate 2026 con Radio Company in Action. La prima data di una lunga, calda estate. Sabato 13 giugno, il primo show della stagione. Piazza San Modesto a Benevento. La musica, i suoni.

0: dalle ore 22 con ingresso libero. Ti aspettiamo! Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732. Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Da venerdì 12 giugno, tutte le sere live music, food, beer e DJ set. Il 12 giugno, grande apertura con Samnite Biker Fest, dalle 17.30 fino a tarda notte. E sabato 12, dalle 17 fino a tarda notte. Grande evento aperto a tutti i tipi di moto. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 51 53 002. Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale. Un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino. Una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
1: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
0: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
2: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
3: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
4: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
3: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
4: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
0: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
5: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
0: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Flamenco Paranoia.
1: Cosa non si fa pur di fare un disco in sto periodo, eh?
0: Ricorda molto l'inizio di un'altra canzone. Allora, ciao ragazzi, tantissime, forse troppe, da ogni parte del mondo, ma la più bella, stiamo parlando di Calamita, eh?
1: Sì, sì, sì.
0: Ma la più bella la farò tra poco quando arriverà la tessera del Club degli Ignoranti vinta. La faccio plastificare, calamitare in bella mostra anche lei. Ciao Chiara da Venezia.
1: Ah, questa è un'idea geniale.
0: Chiara, però attenzione.
1: Sì.
0: Perché la tessera del Club degli Ignoranti, so che la vuoi plastificare, quindi attaccare al frigo.
1: Sì.
0: Però sai che quando facciamo eventi,
1: vabbè, la stacca.
0: E cosa, se la porta plastificata, calamitata,
1: sì,
0: in giro?
1: Sì, sì, sì, sì, sì. sì, sì, sì, sì.
0: Così sa dov'è, dici?
1: Esatto.
0: Perché sai che devi esibircela.
1: Esatto.
0: Perché
1: bene,
0: ci saranno delle iniziative.
1: A fine estate vogliamo fare la prima festa del Club degli Ignoranti.
0: Riunirvi.
1: Riunirci.
0: CCP.
1: E noi siamo i re degli ignoranti.
0: Sì, e noi abbiamo da scegliere la musica ignorante.
1: Esatto, sceglieremo della musica ignorante adatta al Club degli Ignoranti. C'è Stefano Conte che già si struscia il capezzolo a questa.
0: Sì, perché sto pensando a cosa c'è di ignorante. Cioè, da Gianni Drudi.
1: Da Gianni Drudi cioè, abbiamo il santino praticamente.
0: Sì.
1: Vabbè, però torniamo alle nostre calamite. Le nostre calamite reali.
0: Quindi lei ha di tutto, hai capito? Attaccato.
1: Ha di tutto. E in più si calamitizzerà, me la invento così, la nostra fantastica tessera del Club degli Ignoranti. Dica,
0: tu riesci a vedere la fotografia?
1: Questa qui?
0: Attaccata
1: alla località pugliese.
0: La famosissima località pugliese, paese dell'uva
1: Noi
0: Regina.
1: Cattaro.
0: Solo quella sul microonde, ciao da Domenico.
1: Esatto, cioè I love Noi Cattaro.
0: Non lo conoscevi?
1: So. No.
0: Così.
1: Sinceramente. Però okay, so a chi chiedere informazioni. Sai?
0: Sentiamo chi c'è? Chi c'è? No.
1: Prenotare. Scusatemi, ero bloccato. Buongiorno a tutti dal presidentissimo di tutte le proloco del mondo.
0: Sì.
1: Oh, aspetti che mi prendo una bibita fresca dal mio frigo numero 132.
0: Sì.
1: Grazie.
0: Frigo,
1: perché lei non prende?
0: Perché dal frigo 130?
1: Sono a casa.
0: Ah.
1: E ho 184 frighi.
0: 184 frighi?
1: Sì, perché sa quante proloco ci sono in Italia?
0: Non lo so.
1: Ce ne sono 6400.
0: Ah, non sapevo.
1: Quindi ho una calamita per ogni proloco, per ogni località.
0: E
1: compresa quella di Noi Cattaro.
0: Ah, Noi Cattaro lei possiede.
1: Sì, sì, sì, sì, assolutamente.
0: È stato anche lei alla festa dell'uva.
1: Sono stato alla festa dell'uva perché io sono il presidente della festa dell'uva.
0: Certo.
1: E abbiamo fatto una grande cosa nuova per quest'estate.
0: Cioè?
1: Una linea nuova di calamite.
0: Sì.
1: Allora abbiamo quella limited edition.
0: La limited edition.
1: Maglioncino True de Sedias.
0: Però.
1: Bellissimo maglioncino azzurro. Ceruleo. Perché volevamo essere molto modaioli. Non so se coglie la citazione.
0: Sì, colgo la citazione del maglioncino
1: cerule. Perfetto, con le maniche molto lunghe,
0: sì.
1: e sotto ci sono due sedie disegnate.
0: Però.
1: Sì, esatto. Poi abbiamo fatto l'altra serie limited edition.
0: Sì.
1: Allora, il maglioncino è per la sala liscio, no?
0: Certo.
1: Praticamente. Ok. Mentre se ci spostiamo in sala techno.
0: Ho paura

0: chiede.
1: Abbiamo la calamita con le testine.
0: Testine.
1: All'inizio pensavano testine di manzo.
0: No, invece.
1: Le testine dei Daffy Punk.
0: Ah, le testine
1: dei
0: Daffy.
1: I due caschi.
0: I due caschi.
1: Sì, esatto.
0: Bella, bella.
1: O preferisce la calamita col maglioncino? O preferisce la calamita con i Daffy Punk?
0: Devo
1: con
0: essere.
1: I Daffy Punk o col maglioncino? Col maglioncino o con
0: Devo
1: i
0: essere
1: Punk?
0: Sincero, la trovo più originale quella col maglioncino, quasi quasi.
1: E allora, guardi, torniamo al maglioncino. E le faccio arrivare a casa una fornitura omaggio di queste calamite
0: cerule.
1: Gliene do tante, così lei può passare tutto il giorno tutto il giorno ad attaccarli sui suoi frighi. Quanti frighi ha?
0: Uno.
1: Solo uno?
0: Solo uno, sì.
1: È veramente un nemico di guardia.

0: Siamo molto auseggianti oggi in questa puntata del Belli Conte 4.0. Devo dire che siamo entrati già molto in modalità vacanze estive. Quando giri in macchina c'è molta meno gente. Magari anche voi vi dovete porre questo problema di dover acquistare, magari se andate in vacanza, delle calamite da portare a casa come piccolo omaggio, come piccolo, piccolo cadeau. Negli anni passati cosa vi hanno regalato? Che è un po' questo il focus di oggi.
1: Cioè, il mio frigorifero si può dire pieno di calamite, divise mare e montagna da varie vacanze fatte.
0: Vedi che, cioè, che esiste una logica. A sinistra mare, a destra montagna, oppure sull'anta del frigo, mare, che è dove si va un po' di più di solito, sull'anta del freezer. Sai se hai il frigo quello diviso in due, no? Sopra il freezer e sotto hai il frigo.
1: Scusa, però mi verrebbe, sopra il frigo, scusa, mi verrebbe da dire però sopra la montagna, sotto il mare. È in mezzo al lago.
0: Frigo che perde?
1: No, io farei, scusa, se hai il frigo alto, hai sopra la montagna, al centro hai il lago e campagna, e sotto il mare.
0: Va bene.
1: Se sei uno vergine, cioè ordinato come me,
0: va bene così.
1: Qualcuno che però dice, prima di passare, dice ciao, però non dovete fare come i Pischelli, dovete mantenere l'idea dell'incontro. No, no, noi la manteniamo.
0: Allora, questione festa del Club degli Ignoranti, ok? Ci stiamo lavorando in maniera molto, molto, molto, molto concreta, per cui insomma tenete conto che quando tornerete dalle vacanze con tutte le vostre calamite, comincerete a sentir parlare concretamente di questa festa. Sarà in un posto
1: Raggiungibile da molto.
0: Raggiungibile in maniera abbastanza facile, perché lo mettiamo vicino anche a due caselle autostradali, perché abbiamo già pensato dove. Quindi insomma ci saranno tutti gli elementi per poter venire. Lo faremo penso di sabato, in modo tale che così è. Non lo faremo a orari strani, quindi lo faremo prestino. Quindi pensavamo aperitivo allungato, barra cena, per cui insomma segnatevelo, preparatevi, tenetevi liberi, insomma, dopo un sabato di fine estate.
1: Bravi!
0: Vediamola così, dai. Radio Company.

0: Noi siamo quelli del Belli Conte 4.0 e ovviamente siamo anche i king del club degli ignoranti. Detto questo, 3332688688, stiamo cercando di capire quante calamite avete attaccato in giro per casa.
1: Di che tipo?
0: E di che tipo, di quali località, di dove, anche non necessariamente legate alle vacanze, ma anche calamite generiche. Tra poco approfondiamo.
2: Radio Company, Belli Conte Show 4.0. Spot.
3: Questo sabato 13 giugno Radio Company in Action ti aspetta in Piazza San Modesto a Benevento dalle ore 22 con ingresso libero. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
4: Ambosessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com.
5: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Confido 12.000 BTU. Può essere tuo a €149,50. Frigorifero Hisense French Door 478 litri. Può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
6: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
7: Euronics, un mondo più avanti.
3: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, a Pollosa Benevento. 0824 45 898.
2: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
3: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
4: C come Company, C come C Radio.

0: italiano Frankie High Energy, la canzone è Quelli che ben pensano, e così com'era attuale non mi ricordo quanti anni fa, ma è comunque anche oggi particolarmente attuale. Cosa c'è, caro Stefano?
1: Stavo guardando un paio di fotografie che ci sono arrivate di calamite comprate in Puglia. Si prega di non rompere le palle in uno,
0: ok, e poi si prega di non rompere le palle
1: quando entrate salutate, quando uscite fatevi i cazzi vostri.
0: È un bel modo per augurare una buona vacanza a tutti quanti. Attenzione, perché abbiamo il momento creativo al citofono.
2: Ciao ragazzi, per esempio l'anno scorso abbiamo fatto la festa di Halloween a casa nostra, sì. E una delle invitate come gadget ha portato delle calamite fatte da lei, e sono semplicemente dei sassi colorati a forma di zucca, forma di Einstein, forma di Einstein. Fantasma, Einstein. Forma di scheletro, colorati da lei.
0: Ma Einstein con
1: Einstein,
0: con
1: sai che facevano, boh, non lo so, sai che facevano Einstein con la testa grossa,
0: sì, quello che si muoveva
1: piccolo.
0: Con la molla sotto, sì.
1: Gadget, hanno fatto uno sì.
0: Gadget molto molto ignorante, direi.
1: Ci
0: molto
1: sta,
0: ignorante.
3: Radio Company, il club degli ignoranti. Solo risposte sbagliate.
1: Solo risposte sbagliate, devo dire, sono molto orgoglioso della parola che abbiamo sformato oggi. La parola che abbiamo sformato oggi vi permetterà, secondo me, di darci grandi soddisfazioni.
0: Grandi soddisfazioni.
1: Grandi soddisfazioni. Per entrare nel club degli ignoranti dovete darci una definizione sbagliata di codesta parola.
0: Attenzione, faccio l'esempio. Sì. Se la parola fosse magnete o magnete.
1: Molto ridere, esatto. Che fa molto romanesco.
0: Esatto. È arrivato il postino Gianluca Pacino. Ciao!
1: Magnete.
0: Allora, mi ha portato un pacco di Amazon.
1: Sì, certo.
0: Simpatico.
1: Magnete o magnete?
0: O magnete. Cos'è il magnete? Lo magnete, la magnete, le magnete, li magnete.
1: Non so se.
0: Dicesi magnete. Pacino quando arriva crea sempre.
1: Sì, un po' di
0: 333-2688-688, la parola di oggi con cui, sì. Di cui anzi dovete ricreare il significato è magnete o magnete.

0: e Grinzer.
1: Sì. Ok, allora, Miss Magnete Bagnete.
0: Sì.
1: Famosissimo concorso di bellezza estivo a Bari.
0: Oh, bellissimo.
1: Magnete è il nuovo locale.
0: Ti ricordi? È quel concorso dove l'anno scorso ci hanno chiesto di andare a fare i giudici. Di tu hai detto che non potevi andare.
1: Va bene. Magnete è il nuovo locale di tendenza di Ferrara, Ale da Pordenone.
0: Ah, ok, bellissimo.
1: Il Magnete è un magnate pugliese, concittadino di Lino Banfi. Il Magnete.
0: Magnete. Giustamente, ci sta, questo mi piace.
1: Ragazzi, ora che fa caldo, un'insalata di pomodori, cetrioli e cime di magnete è il top.
0: Oh, una vera goduria. Sentiamo il citofono, cosa ci propone.
2: Siamo
0: qua
2: in Italia come in Inghilterra, al pomeriggio, dalle 4 alle 5, quando si fa lo spuntino, biscotti e tè, cosa fai? Magnete.
3: Magnete. Magnete. Imperativo genitoriale utilizzato per la somministrazione di vegetali e frutta. In special modo broccoli e zucchine.
4: Magnete, magnete è un modello di mutanda commestibile.
0: Ah, vedi che andiamo sempre sul cibo. Mutanda e cose, bello. 3332688688, amici, un altro blocco pronto per scoprire qual è il significato, secondo voi, ricostruito, rigenerato, rinato della parola magnete oppure magnete.

0: Tinder ha cambiato la denominazione in Magnete.
1: Interessante.
0: Magnete sta bella limonete.
1: Sta bella limonete, certo, chiaro, pugliese sempre.
0: Ciao ragazzi, noto archeologo italiano Beppi Magnete.
1: Molto divertente.
0: Magnete è una persona che parla continuamente, sa tutto di ogni argomento e tende a rompere altamente i coglioni.
1: Oh, diciamoci.
2: La Magnete è la moglie del Magnate. Ciao!
3: Il famoso arcipelago delle Magnete sul mar Catartico, dove ormezza la flotta della Svizzera.
4: La Magnete è la nipote piccola di Magneto, famoso personaggio degli X-Men.
1: Certo. Vabbè, tra poco scopriremo il vincitore di oggi. Yeah!

0: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio. La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate via Perasso e viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
1: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Per questa pubblicità 0824 43 732.
3: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
2: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
0: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB+, blocco 10C con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Allora, abbiamo una vincitrice oggi, Miss Magnete Bagnate, famosissimo concorso di bellezza estivo a Bari. Credo sia Sara che ci ha mandato questo messaggio.
1: Allora, aspettiamo che ci mandi i dati. Comunque, complimenti a Sara che si porta a casa la tessera del Club degli Ignoranti. Quindi il cancan di oggi è totalmente dedicato alla nostra Sara. Tutti insieme. Oh, brava Sara. Noi vi diamo appuntamento domani da Daniele Belli, da Stefano Conte, dal DJ Megaloman. A domani.
0: Ciao.
1: E 2-3 minuti.
2: Radio Company Time.
1: Ciao.
3: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina.

0: Merkel Cremont, Serena Brancale con i The Colors a Partenope o Partenopea? Non mi ricordo più.
1: Partenope.
0: Sì. Che significa?
1: Che significa cosa incredibile che noi non sappiamo.
0: Vai a fare Stefano Conte.
1: Mi stai distraendo, Stefano. Stiamo parlando.
0: Scusami se ti abbiamo tirato in causa con Partenope.
2: Perché mi disturbate mentre sto facendo le mie cose?
0: Non lo facciamo più.
1: Ti daremo un

0: ci sono i piscalli di Radio Company.
1: Buon pomeriggio, buon martedì 9 di giugno. Non so perché questo martedì mi sta da giovedì oggi. Mi sono svegliato un po' sottosopra.
2: Bene.
1: Sai, io ho delle task da fare tutti i giorni.
2: Hai delle tasche?
1: Delle tasche.
2: Allora,
1: delle,
2: parla
1: delle
2: in italiano
1: cose da fare.
2: Innanzitutto.
1: Ho delle cose da fare. Oggi mi sono svegliato e ho detto, giovedì devo fare quelle cose.
2: E invece no, hai visto, è martedì. Hai ancora un po' di tempo, amico, per arrivare in ritardo. Non
1: sì,
2: ti preoccupare,
1: bene,
2: perché
1: tranquillo.
2: Poi succede quello. Va bene, amici, buon pomeriggio. Noi siamo i Piscalli. Ciao, Chicco.
1: Ciao, Gio, buongiorno.
2: E ovviamente ciao anche a tutti voi. Fino alle 16 insieme, come ogni giorno, da lunedì al venerdì, in compagnia dei Piscalli. E ovviamente il nostro numero 333-2688-688, numero che vi servirà per dirci qualunque cosa, qualsiasi cosa, ma soprattutto anche per dirci buongiorno o buon pomeriggio, caffè.
1: Ciao. Se vuoi, a proposito di scrocchi,
2: sì,
1: ok, tu
2: sì,
1: che sei il re dello
2: scrocco,
1: tra poco ti potrei dare una piccola informazione super riservata di alcune persone in giro per l'Italia che hanno bypassato il problema delle ZTL.
2: Chi ha deciso di copiarmi? Chi è che si è permesso di copiarmi?
1: Guarda, con un trucco incredibile, quindi se vuoi tra poco...
2: Siamo pronti, si incomincia. Gabri Ponte con Born to Love Ya.

0: Natasha, Born to Love, 14:10. Come detto, c'è un piccolo trucco per scrocconi che diventerà un grande problema
1: per quanto riguarda le
0: ZTL. Io sono reduce da una multa da ZTL
1: anche
0: anni fa. In Sardegna sono entrato in una strada con una macchina che non era nemmeno mia, tra l'altro.
1: Allora perché l'hai pagata tu?
0: Perché il noleggio poi ti arriva.
1: Ah, scusami.
0: C'è quest'uomo, presumo un padre di famiglia, che ha utilizzato la testa.
1: Cioè?
0: Okay? Ti ritrovi dei bambini.
1: Sì.
0: Bambini li porti in giro con il passeggino. Ok, quindi poco prima di entrare nella ZTL, il papà è sceso con il passeggino, l'ha richiuso, si è ficcato contro la macchina,
1: certo,
0: ha coperto la targa e sono entrati nella ZTL con la moglie che guidava e hanno parcheggiato.
1: Perdonami, magari non l'ha fatto apposta. Magari ha detto, vabbè, cioè non l'ha fatto senza pensarci.
0: Ed è quello che ha detto lui magari alle persone che stanno cercando di rintracciarlo in qualche modo.
1: Però vedi che nessuno ha ancora capito
0: foto,
1: chi è.
0: La foto non l'ha fatta perché non c'è la targa.
1: In quale comune siamo? Perdonami se riesci a trovare qualche info aggiuntiva.
0: Roma, centro di Roma.
1: Roma, sto pensando se sono stato a Roma negli ultimi giorni.
0: Non
1: no,
0: credo.
1: Anche perché non ho figli col passeggino.
0: Non credo
1: niente.
0: L'abbiano trovato ancora.
1: Vabbè.
0: Targa italiana comunque, quindi non sono i tedeschi.
1: Beh, certo, figurati. Adesso soltanto noi italiani possiamo ingegnarci a fare una roba del genere, perdonami.
0: Perché c'è un'imposizione in Italia,
1: certo,
0: e l'italiano medio trova il modo di uscire da questa situazione e fregare il sistema.
1: È un po' come quando stai girando per una città, non ti accorgi della ZTL, per sbaglio la superi, ad un certo punto ti rendi conto che c'è la telecamera. Io ho fatto una volta così, prendendo la multa, sono sceso, ho guardato la telecamera e ho detto: scusa, non l'ho fatta apposta.
0: Perdonami,
1: comune di Firenze, non l'ho fatta apposta. E faccio: perdona, tengo famiglia.
0: Ti sei inginocchiato e frustato.
1: Tengo famiglia, ho guardato la mia ragazza, ho detto: partorisce ne uno al momento. Adesso tengo famiglia, niente. E alla fine sono arrivati 80 euro.
0: Vabbè,
1: quella volta lì fu un errore.
0: Quando
1: esatto.
0: Lo troveranno, a questo va fatta una statua.
1: Appunto. Va bene, amici, anche voi, se siete bravi o comunque se state cercando dei metodi per eludere i controlli,
0: il passeggino
1: potrebbe appunto aiutarvi in molte situazioni.
2: Go! Ora ci sono

Estate 2026 con Radio Company in Action. La prima data di una lunga, calda estate. Sabato 13 giugno, il primo show della stagione. Piazza San Modesto a Benevento. La musica, i suoni, i

giugno. L'estate comincia con Radio Company e Radio Company in Action per ballare tutta la notte in Piazza San Modesto a Benevento dalle ore 22 con ingresso libero. Ti aspettiamo! Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni

0: Benevento Caianello, Sportnet, specialisti dello sport.
1: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Comfy 12.000 BTU, può essere tuo a €149,50. Frigorifero Hisense French Door 478 litri, può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
2: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
3: Euronics, un mondo più avanti.
4: Veste lui.
5: Veste lei.
4: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
5: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
4: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo donna. Lo trovi al centro commerciale I Sanniti a Benevento.
6: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
7: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli €1.390.

0: Elisa con amore è su Company 14:19. Senti, per quanto riguarda la storia della ZTL, sì, è arrivato anche un messaggio da parte di un ascoltatore.
1: C'è chi è andata peggio.
0: È molto peggio, molto peggio, anche perché lui l'ha fatto in buona fede. In realtà, però,
1: avanti,
0: a quanto pare, il giudice di pace ha detto: no, no, amico mio, hai sbagliato, paga.
2: Ciao Radio Company. Ciao. Il passeggino non serve a niente.
0: Ma come?
2: E ve ne racconto una.
0: Vai, veloce, dai.
2: Una volta facevo il rappresentante e avevo il furgoncino.
1: Vabbè.
2: Dovevo andare a Padova in una banca di Padova. Ho sbagliato, sono entrato in una ZTL.
1: Oh no.
2: Che l'avevano appena fatta nuova.
0: E non lo sapevi, dai.
2: Praticamente questa strada girava attorno a un palazzone,
0: sì,
2: e non ero capace a venirne fuori.
0: No,
2: praticamente ho preso 3 multe,
0: no,
2: in 5 minuti e 40 secondi circa. Davanti il giudice di pace non me le ha tolte, mi ha detto: hai sbagliato, ti arrangi.
0: No.
2: Questa è come funziona.
0: Vabbè, vuol dire che in quel momento il comune aveva bisogno di soldi.
1: Io
0: dai,
1: nel dubbio
0: capita,
1: una retromancia contro il palo dove è, diciamo, posizionata la telecamera della ZTL per abbatterlo.
0: Eh no, perché poi devi pagare pure i danni. E sai quanto costa una telecamera con gli infrarossi, quelle robe lì? Come disse mio padre, sai con quei soldi quanta carne poi ci compri?
1: Potrebbero mettere tranquillamente un nonno con un cannocchiale comunque.
0: Sì, sì, esatto, basta chiamare
1: e segna.
0: I nonnini non solo sono bravi a guardare come sta procedendo un cantiere, no? Possono anche mettersi lì a bordo del marciapiede e dire: allora, la macchina targata CV765DF è passata. Tra l'altro i nonni ti dicono anche a che velocità oraria andava la macchina.
1: Sì, sì, perché hanno tutto dentro negli occhi.
0: Sono tipo come il coso di Dragon Ball, è presente quello l'indicatore di potenza.
1: Sì,
0: uguale,
1: sì,
0: esatto.
1: Bellissimo. Millennium Mix anche oggi, il secondo della serie della settimana, selezionato da Mauro Tonello, dal 2016 Osmani Garcia. Questa è El Taxi.

0: Come sempre sono tre i dischi della Millennium Mix, si conclude proprio con Santa Allegria, Ornella Vanoni, il remix di Jack Sunny, poco prima invece The Weeknd con Take My Breath, mentre all'inizio
1: ci hanno fatto l'inganno della cadrega.
0: L'inganno del tira il dito, esatto, qualcuno sì. Direbbe. Tre dischi scelti da Mauro Tonello che ovviamente torneranno domani, ma adesso invece comp'anniversario.
1: Esatto,
0: dai.
1: Siamo a posto per oggi, hanno risposto tutti?
0: Allora, uno su due.
1: Uno
0: quindi
1: su due,
0: dai,
1: allora, 50%
0: da...
1: di possibilità di poter partecipare anche oggi al comp'anniversario, se volete fare gli auguri a qualcuno 333-2688-688.
0: Esatto. Ci sono altre due modalità, come per esempio il nostro sito www.radiocompany.com, potete compilare anche lì il form del comp'anniversario, oppure anche tramite la nostra applicazione.
1: Esatto, metti che per qualche motivo metti la mano destra nella tasca sinistra e ti ritrovi un telefono, che è smartphone, quindi sì. È smart ed è connesso a internet,
0: okay.
1: E hai la voglia di scaricare l'applicazione.
0: Abbiamo
1: della radio
0: capito.
1: La scarichi e anche lì compili il comp'anniversario.
0: Dai, ricordato tutto, 333-2688-688, ci risentiamo tra poco con il comp'anniversario.
2: Ora ci sono i piscalli di Radio Company.
3: Ciao Chico e Joe, siete i miei preferiti. Spot.
4: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
5: Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi.
4: Questo sabato 13 giugno Radio Company in Action ti aspetta in Piazza San Modesto a Benevento dalle ore 22 con ingresso libero.
5: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Da venerdì 12 giugno tutte le sere live music, food, beer e DJ set. Il 12 giugno grande apertura con Samnite Biker Fest dalle 17.30 fino a tarda notte e sabato 12 dalle 17 fino a tarda notte. Grande evento aperto a tutti i tipi di moto. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 51 53 002.
6: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
7: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
6: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
4: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
8: Per questa pubblicità 0824 43 732.
9: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
8: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: I pinguini tattici nucleari con Sorry, scusa, lo sento, su Radio Company si apre ufficialmente il nostro companiversario. Sì. Prima telefonata per Tatiana.
1: Ciao,
0: ciao Tatiana.
1: Tatiana,
0: benvenuta.
2: Ciao Fischelli.
0: Come va? Stai?
2: Bene, bene, grazie. Voi?
0: Bene, tutto a posto, grazie. Dai, Tatiana, sì, tra l'altro un nome molto molto bello, ma cosa significa? Io me lo sono sempre chiesto. Avrà l'origine del nome di Tatiana, Cioè, una roba.
2: No,
0: non ho
2: idea.
0: Come non lo sai?
1: Era un gioco io che ho studiato.
0: Ah, vedi?
1: Un nome che ha origini molto antichi.
0: Sì. Antiche.
2: Ah, ok.
1: Okay. Deriva dal nome latino Tatianus.
0: Sì.
1: Un derivato patronimico del nome proprio Tazio, appartenente alla figura mitologica di re Sabino Tito Tazio. Il suo significato letterale è quindi relativo a Tazio, quindi discendente di Tazio. Quanto ti senti discendente di Tazio, tu?
2: Da 1 a 10, 11 dai.
0: 11.
1: Addirittura
2: tanto discendente di Tazio.
1: Nella
2: Tazio.
1: Cultura russa il nome è associato a tatto, che tatto, significa toccare, organizzatrice o colei che dispone e stabilisce.
0: Ecco,
1: ti
0: vedi.
1: Senti un'organizzatrice?
2: Sì, tantissimo.
0: Ha un po' di potere, un po' di potere lei nelle mani. Allora, senti, Tatiana, noi sappiamo che in realtà non è propriamente oggi, ma tu domenica hai festeggiato qualcosa di molto bello. Che cosa è successo?
2: I miei primi 32 anni.
0: Auguri! I primi, grandissima, primi. Soprattutto primi.
1: Mi piace questa cosa che ci mandano gli auguri in ritardo perché li facciamo noi.
0: Certo, sì, sì. Perché
1: con,
0: il rischio. In genere noi non chiamiamo mai se ci sono stati auguri accaduti prima, esatto. Però in questo caso molto molto bello.
1: E arriva
0: va bene.
1: Anche un bel messaggio per te. Dice così: auguri da mamma Giuliana, papà Ivano, dalle sorelle Stefania e Fabiola, dai nipoti e cognati. E ci specificano proprio che hai festeggiato il compleanno domenica 7 di giugno per i tuoi 32 anni.
0: I tuoi primi 32 anni.
2: E i miei primi, esatto. I secondi 16,
0: dipende dai punti di vista.
1: Ho perso il conto, quindi abbandono la conversazione.
0: Tatiana, discendente di Tazio, e tanti auguri a te ancora una volta.
2: Grazie.
0: Comunque a questo punto io mi sento di dire meglio Tazio che Cazio, perché c'era un problema. Quindi dai, tanti auguri di buon compleanno, un pochino in ritardo,
2: ragazzi.
0: E festeggio ancora un po', va bene?
2: Grazie, certo.
1: Ciao Tatiana.
2: Grazie mille,
1: ciao.
2: Grazie di cuore.

0: Lipstick su Radio Company, pronti per collegarci con Roma, se non sbaglio, vero?
1: Provincia di Roma,
2: provincia
1: in realtà.
2: Sì,
1: provincia di Roma, Pomezia.
2: Sì, Pomezia, provincia di Roma. Sì. Ah,
0: ciao Pasqualina.
1: Ciao Pasqualina, che bello sentirti. Ciao.
2: Ciao.
1: Ciao, allora, Pasqualina, innanzitutto, come stai? Come va?
2: Benino, grazie.
1: Benino, molto benino. Bene, dai, allora, noi sappiamo che oggi per te è una giornata speciale, importantissima. Che cosa succede?
2: Che succede? Che faccio più anziana.
1: Vabbè, ma quanti sono? Diciamolo al mondo, quanti sono?
2: 79 ho compiuto.
1: Signorina Pasqualina, 79 anni, infatti tanti auguri da parte nostra, cioè Pischelli ovviamente anche da tutta Radio Company, ma Pasqualina, perdonami, magari ma il tuo accento non è tipico di Pomezia, o sbaglio? O sei proprio il tuo accento non è tipico di Pomezia, della provincia di Roma?
2: No, io sono della provincia di Benevento.
1: Oh, vedi che adesso tutto torna. Infatti ho detto, questo non è un accento diverso. Allora, salutiamo anche gli amici di Benevento che appunto ci ascoltano. No. Allora, i nostri, questo è un messaggio questo Pasqualino è un messaggio tutto per te, che dice, i nostri più infiniti e calorosi auguri per il tuo 79esimo compleanno, che sia un giorno meraviglioso e pieno di cose belle, resta sempre così bella e giovane come adesso. Ti aspettiamo l'anno prossimo qui a Mogliano per festeggiare alla grande il tuo 80esimo compleanno.
0: Che bello.
1: Tocchiamo ferro, Pasqualina.
2: Sì, forse l'anno prossimo verrò a festeggiarlo al paese.
1: Al paese, ecco. Bravo, esatto. Tanti auguri da Pasqualina e Alfonso e Lina D'Onofrio.
2: Grazie
1: prego,
2: mille.
1: Prego.
2: Quelli sono i miei cugini.
1: Bello, va bene. Allora, signorina Pasqualina, come ha festeggiato i suoi 79 anni?
2: In famiglia oggi, in famiglia.
0: Cosa hai mangiato?
2: Ho mangiato delle fettuccine al sugo.
1: Al sugo, vabbè, no, che poi poco, no, che sennò poi ad un certo punto è poi.
2: Una torta che hai regalato mio figlio.
1: Oh, bello, va bene. Allora, Pasqualina, tanti auguri ancora. Ha molto tempo per festeggiare e festeggia ancora, ok?
2: Grazie mille.
1: Ciao Pasqualina, ciao.
2: Grazie.

0: Lady Gaga e Ducci con Runaway qui su Radio Company, 14:51. Vorrei fare un...
1: A chi? Scusami.
0: Ai miei genitori che ci ha mandato una foto mia madre che ci sta ascoltando dalla spiaggia.
1: Dalla Sardegna, sì, la bellissima Sardegna, amici miei. Maledetti. Beh, d'altronde loro possono permetterselo, tu no invece.
0: Tra l'altro mia sorella andrà giù giovedì, quindi rimango l'unico sfigato della famiglia qua.
1: Vedi, qual è il problema? Tua sorella ha deciso di inseguire una carriera dignitosa, ovvero diventare medico, e io glielo auguro. E tu dall'altra parte invece ti sei dedicato alla radio. Ed eccoci qua, chi è lo scemo dei due? Tu o tua sorella?
0: Aspettiamo che mia sorella fatturi più di me e poi ne riparliamo.
1: Va bene, è arrivato. Amici, tra poco avremo bisogno di voi, quindi 333-2688-688. Piccola pausa e ci risentiamo tra poco.
2: Go! Ora ci sono i piscalli di Radio Company. Spot. A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-573-6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
3: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
4: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
5: Questo sabato 13 giugno Radio Company in Action ti aspetta in Piazza San Modesto a Benevento dalle ore 22 con ingresso libero.
6: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
5: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni

0: Fischelli, la prima ora è praticamente volata, tra poco ci risentiamo con voi e tra poco avremo bisogno della vostra grande abilità nelle lingue, lingue, cioè non nelle lingue proprio straniere, lingue
1: traduzioni dal dialetto.
0: Ecco,
1: dai.
0: Traduzioni dal dialetto, preparatevi perché oggi forse potremmo essere licenziati.
1: Ma no,
0: fidati,
1: dai.
0: Io già me lo sento, già lo percepisco.
1: Alle 15 e un minuto.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.

0: Olivia Dean con So Easy to Fall in Love su Radio Company. Amici, ancora buon pomeriggio dai Pischelli. Si incomincia ultima ora nella quale abbiamo bisogno di voi, perché forse oggi forse facciamo una cosa che generalmente, per quanto mi riguarda, io odio.
1: È Pischelli Educational.
0: Pischelli Educational, cioè io odio quando la gente parla in dialetto.
1: Per quello che oggi facciamo le traduzioni.
0: È una cosa che a me dà fastidio, è una cosa che mi dà fastidio anche quando magari succede magari nel sud Italia, perché alla fine è il dialetto alla fine di appartenenza dei miei genitori. Però mi piace molto l'italiano, mi piace molto il suono della la musica appunto di questa lingua, però devo ammettere anche che alla fine il dialetto fa parte della cultura di un paese, di una regione, di una città molte
1: infatti,
0: volte.
1: Infatti l'altro giorno riflettevamo su questi massimi sistemi sul dialetto e abbiamo provato, perché c'erano arrivati dei messaggi degli ascoltatori in dialetto, e hanno detto che non diciamoli in dialetto, proviamo a tradurli.
0: Sì.
1: Ma andando a fare la traduzione perdeva proprio completamente il senso della frase, cioè non aveva proprio tutto sto
0: e quindi
1: charme. Quindi oggi 333-2688-688 dovete pensare a una frase del vostro dialetto, non per forza offensiva, va bene anche un detto popolare. Dovete provare a tradurlo in italiano e dircelo, spiegandoci anche il significato, e capiamo se in italiano mantiene il senso o lo perde completamente.
0: Quindi messaggi scritti, messaggi vocali, molto probabilmente arriveranno molti vocali. 333-2688-688, abbiamo bisogno di voi. Ci dite magari il detto in dialetto, ok?
1: Certo.
0: Poi provate a tradurlo e vediamo quanto cambia, cioè vediamo se effettivamente perde un pochino il suo fascino oppure magari, che ne so, caso estremo lo mantiene.
1: Faccio un piccolo esempio per gli amici del Friuli.
0: Ok. Okay,
1: quindi partiamo dal detto in friulano.
0: Certo.
1: Ognun balle con suo agne.
0: Okay.
1: Che vuol dire, tradotto in italiano, ognuno balla con sua zia.
0: Chiaramente.
1: Che non vuol dire niente.
0: Che non vuol dire niente. Okay. Poi mi hai spiegato che alla fine
1: la traduzione è ognuno si fa gli affari propri o ci si arrangia in qualche
0: modo.
1: Poi c'è tutta una leggenda dietro questo detto. Però va bene.
0: Io non so il dialetto da nessuna parte, quindi proverò magari a chiamare un attimo, anzi forse chiamo mia nonna e le faccio fare una roba. E provateci voi, 333-2688-688, ci dite un detto nel vostro dialetto di appartenenza, poi lo provate a tradurre in italiano e vediamo un po' come cambia, se mantiene il suo significato o se lo perde completamente.

0: Sophie and the Giants, We Own the Night. State ascoltando i Pischelli, Joe e Chicco su Radio Company. Oggi partiamo da una frase, da un detto popolare del vostro dialetto o lingua.
1: Sì.
0: E proviamo a tradurlo in italiano, cercando di capire effettivamente se il senso rimane o se cambia completamente.
1: Allora, dato che stanno arrivando moltissimi detti che hanno a che fare con sfera, che ne so, sessuale, oppure offese, oppure tutto. Quello, mi raccomando, sì, va bene, ok, però cerchiamo di dire detti che abbiano un senso, cioè cerchiamo di non essere, di non cadere nella volgarità.
0: Cose che aiutino appunto le future generazioni.
1: Bravo,
0: dai.
1: Ben detto. Allora posso cominciare con dei vocali, perché alla fine rende un po' di più. Sentiamo.
2: Dai. Ciao Marco da Trieste.
1: Ciao, ecco appunto. Ciao.
2: Qua vige un detto che c'è mai guar senza col don. Vi bagliai po' bon.
1: Cos'è?
2: Sta a significare
1: grazie.
2: Che il pratico è non fare sesso senza la protezione.
1: Va bene, perfetto, fin lì.
2: Però
1: okay.
2: La traduzione giusta sarebbe: se non vuoi avere pensieri, di prevedere
1: e dice che poi alla fine non è un disastro, voglio dire, molte volte
0: tradotto
1: magari
0: letteralmente, però è mai giocare senza il
1: cosa?
0: Perché
1: scusami, tu devi inventare il detto del detto,
0: no,
1: lascia perdere, si era spiegato abbastanza bene.
0: Poi Christian, carta in toa, non se descoa.
1: Allora, carta in tavola, giocando a carte.
0: Volta che la carta che hai scelto tocca la tavola, non puoi più scambiare scelta.
1: Ok, perfetto. Io mi rifiuterò di leggere qualsiasi cosa in dialetto, perché tanto non
0: lo so
1: leggere.
0: Vai nei messaggi di Jessica, che sono in friulano, così
1: certo.
0: Rido io.
1: Allora,
0: dai,
1: ciao Pischelli, detto friulano.
0: Vai.
1: Allora, Culvin.
0: fallo convinto, però.
1: Culvin. Okay. Oh, Culvin si è tra gli amis con le aghe si lava i pizzi.
0: Dai, è facile.
1: Allora,
0: è facile.
1: Allora con il vino si è tra amici.
0: Stai leggendo quello che ha scritto?
1: No, sto immaginando, cioè che devo fare la parafrasi, voglio dire. Quindi, tra amici, aghe, non idea. Con l'acqua si lavano i piatti?
0: I piedi.
1: Ah, i piedi, scusami, pizza e piatti, piedi.
0: Poi
1: vini e amici un paradiso, vabbè, vino e amici un paradiso.
0: Hai imparato qualche parolina.
1: Però
0: va bene.
1: Posso dirti, alla fine non perde molto il significato,
0: no,
1: cioè secondo me
0: no.
1: Ci sta, resiste lo stesso, dai. Allora, 333-2688-688, è molto bello sentire dialetti che appartengono al Friuli Venezia Giulia, che è una lingua a tutti gli effetti. Molto bello sentire
0: Veneto,
1: anche diversi dialetti.
0: Siamo alla ricerca dei pugliesi.
1: Amici di Benevento, amici di altre regioni d'Italia, romani, liguri, emiliani.
0: Abbiamo bisogno di voi.
1: Abbiamo bisogno di voi, cerchiamo di contrastare, facciamo sentire che ci sono anche altri dialetti belli appunto in Italia.
0: Sì.
1: Basta questa,
0: ero dubbioso, però va bene, dai,
1: 333-2688-688.
3: Ora ci sono i Pischelli di Radio Company.
4: Chi fa la radio più bella? Ma i Pischelli. Spot.
3: Estate 2026 con Radio Company in Action. La prima data di una lunga, calda estate. Sabato 13 giugno, il primo show della stagione. Piazza San Modesto a Benevento. La musica, i suoni.

0: dalle ore 22 con ingresso libero. Ti aspettiamo!
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Da venerdì 12 giugno, tutte le sere live music, food, beer e DJ set. Il 12 giugno, grande apertura con Samnite Biker Fest, dalle 17.30 fino a tarda notte. E sabato 12, dalle 17 fino a tarda notte. Grande evento aperto a tutti i tipi di moto. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 51 53 002.
3: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa Benevento. 0824 45 898.
0: Radio Company a Benevento. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.
4: I do it for the ladies. I gotta keep it hood. Where we at, Polo?

0: Lisa, canzone estiva su Radio Company alle 15:19. Parliamo di dialetti. Dovete prendere una frase nel vostro dialetto, fare la traduzione letterale in italiano, che di solito dovrebbe perdere proprio completamente
1: esatto.
0: senso.
1: E poi spiegatecelo. Esatto, poi potete spiegarlo. Allora, dato che sono arrivati un sacco di messaggi, soprattutto da parte della tua regione
0: Friulani alla riscossa, che
1: Friuli
0: bello!
1: Il Friuli regna sovrano. All'interno di questa trasmissione c'è anche un mio amico salentino che tanto vale ascoltare. Sentiamo un po' che cosa ci dice questo grandissimo compagno.
2: Allora,
1: ciao, allora.
2: Tempo
1: allora.
2: Nave paiur, sì. Tempo bianco fucennante, che letteralmente significa tempo nero, non ti spaventare, non aver paura del tempo nero.
1: Certo.
2: Tempo bianco, corri avanti, scappa. Cioè quando il tempo diventa bianco, comincia a scappare perché sta arrivando il nubifragio.
0: Ah,
2: ciao compagni.
1: Del Salento siamo grandi navigatori,
0: giustamente.
1: Noi grandi conquistadores, pescherecci, appunto. Noi sappiamo, interpretiamo il tempo, capisci?
0: Sì, state
1: capiamo
0: lì a guardare,
1: il meteo noi.
0: Guardate le onde e dite.
1: No, guardiamo le onde e diciamo: ah, anche oggi si sta a mare. Ma devi lavorare. No, anche oggi si sta a mare.
0: Bene,
1: oh,
0: poi.
1: Esatto. Poi.
3: Oh, Nina, sì. Esci da lato da Vovi.
1: Ecco.
3: E qui dalla regia mi dicono che significa. Che devi prendere una decisione in poche parole.
1: Ok, va bene, come dicevamo poco fa.
0: O di qua o di là.
1: Traducetelo prima, proprio lettera per lettera, parola per parola, la traduzione letterale, dopodiché provate a. Cioè, dateci l'interpretazione.
0: Di solito non ha senso in italiano.
1: Alla fine, l'obiettivo di questo piccolo gioco è capire quanto si perde proprio dalla traduzione letterale di un detto in dialetto, effettivamente in lingua italiana.
0: La musicalità scompare.
1: Abbiamo qualcosa.
0: Allora,
1: da
0: sì, devo impegnarmi un attimo. Allora, talpon no fa. Sarese,
1: sì.
0: Neanche se teo in calma,
1: okay?
0: Il pioppo non fa ciliegie nemmeno se lo innesti, questa è la traduzione letterale, però il significato vero è se uno è stupido resta stupido anche se lo fai ragionare.
1: Ok, poi Ilaria dice, provo a leggere, te si incalma con loco, credo che sia questa la giusta pronuncia, non lo so, significa che sei tonto come l'oca. Come
0: povera
1: un'oca.
0: Oca.
1: Esatto, povera oca. Ok, poi abbiamo qualche altro vocale, sentiamo.
4: Vai. Bocca sarà non ciappa Musatti, bocca chiusa non prende moscerini.
1: Ok, va bene, sì,
0: allora.
1: Effettivamente bocca chiusa, cioè significa che molte volte piuttosto che parlare puoi stare zitto, ecco.
0: Ecco,
1: ecco.
0: Leggi l'ultimo messaggio che è arrivato.
1: Ma dai, una roba tanto brutta?
0: No.
1: Allora,
0: cioè, è
1: all'inizio?
0: Sì.
1: All'ul bighe no c'avei?
0: Sì,
1: okay. Che cosa significa? Cosa ho appena letto?
0: Ci vuole pisello, non capelli.
1: Cioè, che significa?
0: È un detto così, ma tradurlo è complicatissimo.
1: Matacchione, è un detto matacchione.
0: Come per dire che non è, cioè, è importante avere un bel...
1: Ah, ok, è importante
0: piuttosto
1: essere...
0: Piuttosto che avere i capelli. Così non ha senso.
1: È perché dici, dato
0: di
1: che
0: dire,
1: sei... Vabbè, ho capito,
0: grintoso.
1: Dai, 3332688688, abbiamo altri messaggi.

0: con Bruno Martini insieme a Ziba, si chiama Hear Me Now su Company. 15:27, molto velocemente abbiamo dei messaggi vocali.
1: Vai,
0: piccola precisazione su quello di prima dei capelli e del coso.
2: Ecco, secondo me I will be che non c'avei, sì, si può tradurre anche, diciamo, in maniera meno papale.
0: Bravo.
2: Come il fatto che è meglio avere delle doti nascoste,
3: sì, ci vuole
2: che sono
3: sostanza,
2: tue e non te le cambia nessuno, che bravo, invece magari avere qualcosa di fare tanto il figo, ma poi sotto sotto non hai niente di
3: mi sembra giusto
2: concreto. Ecco,
0: diciamo che
2: mandi
0: anche perfetto a te, è una cosa che possiamo utilizzare alla fine per tantissime persone.
3: Sì.
0: Poi
4: quando il gatto non può arrivare all'ardo, dice che ha feta.
0: Appunto.
4: Quando il gatto non riesce ad arrivare all'ardo, dice che puzza.
0: Ciao, amici. Okay. Hai capito? Ecco, grazie, che bello. Poi
5: se sindri, io com'è la coda del cane.
0: Sì.
5: Cioè, sei indietro com'è la coda del cane.
0: Che
5: cioè,
0: non ha senso.
5: Sei furbo, sostanzialmente. Ciao.
0: Cioè, esatto, non ha senso, sì, no,
3: sì,
0: nella
3: è
0: traduzione
3: una frase che
0: letterale.
3: Tradotta così proprio non ha senso.
0: Va bene, amici, dai, altri messaggi che ascolteremo tra poco. Siete davvero in tantissimi. Purtroppo non riusciremo a dare la possibilità a tutti, ma va bene.

0: Wait su Radio Company 15:34. Molto velocemente un vocale, dovrei tradurlo tu però, sì, quindi vai, per favore, vai. Fammi sapere.
1: Mande Pischelle.
0: Ciao Pischelle.
1: Tu là che non è, non si può il giole.
0: Cosa significa?
2: Tipo, dove non c'è non si può prendere, ma in questo caso è il discorso di prima, no? Se spieghi una cosa a una persona che non capisce, non capirà mai.
0: Diciamo che il 90% dei detti alla fine si riferisce proprio a gente che non capisce, sì. A gente che molte volte non è che è stupida.
2: Perché noi frulani,
0: stupido,
2: come
0: no?
2: sempre abbiamo a che fare con delle persone abbastanza particolari.
0: Vabbè, che sono sempre comunque a due passi da voi, cioè nel senso siete tutti lì, cioè, mi dispiace dirlo. Poi
2: vanti col Cristo che a procession se ingruma, okay, significa muoviti che stai rallentando tutti.
0: La traduzione letterale significa avanti con Cristo. Gesù, avanti con Gesù, perché sennò la processione si sta bloccando, sì. Tipo, no? Questa che ha quasi senso, no? Sì. Cioè che può essere poi riutilizzato quando dai, mi raccomando, muoviti.
2: È
0: che
2: quasi
0: sennò,
2: ecclesiastica da un certo punto di vista.
0: Il Vaticano sarà sicuramente contento.
3: Guarda. Ora ci sono i piscalli di Radio Company. Piscalli di Radio Company. Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732. Sono Enrico Sisma e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campagna, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare voi consumatori affinché, nel momento degli acquisti, scegliate i prodotti e le aziende della Campagna, un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
4: Io Scelgo Campagna. Sosteniamo le aziende e i prodotti della Campagna per una rapida ripresa economica.
3: Questo sabato 13 giugno Radio Company in Action vi aspetta in Piazza San Modesto a Benevento dalle ore 22 con ingresso libero. Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni.

0: a Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telese della Benevento Caianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La Miccia, professionisti per passione.
2: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
3: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
4: anche senza gridare.
3: La radio rende
2: famosi. Occhio, anzi orecchio.

0: musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
2: C come Company, C come C Radio.

0: dritti spediti con Robin Schulz e la sua Better Times.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
3: New track.
1: Una nuova traccia.

0: Times qui su Radio Company. Ultimi messaggi con traduzioni di frasi in dialetto che nell'italiano non,
1: diciamo,
0: non hanno senso.
1: Traduzione letterale chiaramente perde un po' di significato, ma poi anche ciò che viene effettivamente preso da questo detto è quello che poi effettivamente va a significare nel dialetto, nel linguaggio comune.
0: C'è un po' di
1: sentiamo
0: cultura oggi. Vai.
2: Al tem dal venezian al bagna la cua nian calcan.
1: Cioè?
2: Al tem dal frarese al bagna il paese. Quando arriva il tempo dal Veneto non bagna neanche la coda al cane.
1: Ok.
2: Quando arriva il tempo dal Ferrarese, dall'Emilia Romagna, bagna tutto il paese.
0: È una guerra
2: Luca
0: tra regioni.
2: Popparo.
1: Non significa, cioè, tradotto così letteralmente non capisci veramente nulla. Poi
0: perché questa pian col fagian.
1: Ok,
0: traduzione
1: Veneto,
0: piano con il fagiano, che non ha senso.
1: Che non ha senso. Cosa,
0: spiegazione si dice di solito quando una persona ti dice di fare una cosa ma tu non sei prontamente d'accordo.
1: Grazie mille Patrick. Amici, vediamo se abbiamo ancora un po' di tempo, ma dubitiamo. In ogni caso 333 2688 688.

0: alla fine con la loro porno.
1: Esatto, amici, ci risentiamo tra poco con i nostri saluti finali.
2: Go! Ora ci sono i pischelli di Radio Company. Spot. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione. Questo sabato 13 giugno Radio Company in Action ti aspetta in Piazza San Modesto a Benevento dalle ore 22 con ingresso libero.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
4: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
5: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
4: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
5: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
6: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
7: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
6: La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
8: Veste lui.
9: Veste lei.
8: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
9: Manganaro. Veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
8: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo donna. Lo trovi al centro commerciale I Sanniti a Benevento.
10: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
11: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.

0: Le 16:02.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova.

0: Una coppia che non ci aspettavamo, Karol G e Manu Chao, viajando por el mundo, che significa?
1: Viaggiando per il mondo?
0: Beh, sai anche lo spagnolo, complimenti, anche poligrotta, Fantozzi.
1: C'ho proprio l'ho buttata là, va bene, mettiamo la sigla, dai.
2: Zero problemi, zero discussioni. Ora su Radio Company ci sono quei due, brutti ma simpatici.
0: E poi Manu Chao dice anche... Tan lejos y tan cerca, che tu mi insegni significa...
1: Chi cerca trova.
0: Sì, certo, guarda, bravo, come farci a sapere?
1: Davvero?
0: No.
1: Cosa vuol dire?
0: Vuol dire così lontano, così vicino.
1: Così lontano, capito? Così vicino. Che
0: va
1: poi
0: bene.
1: Un Manu Chao sotto si riconosce senza problemi, anche se non cantasse, ma proprio il suo stile...
0: Chiaro. La ritmica è quella. Inizia una nuova puntata di Brutti ma Simpatici. Salve a tutti, benvenuti. Buon martedì, è il 9 di giugno, quindi bella notizia a metà, perché domani è il 10. E noi siamo qui speranzosi sempre ad aspettare ogni mese che arrivi il 10. Buon pomeriggio Pietro.
1: Buon pomeriggio Stefano Ferrari. Ciao che
0: Andrea Rossini.
1: Ciao. La parte tecnica. Ciao a voi cari ascoltatori. Fino alle 18 siamo qua, se avete voglia, insomma.
0: Sì.
1: Chi c'è e chi non c'è, insomma,
0: e chi non c'è
1: è benvenuto.
0: Male.
1: No, è benvenuto.
0: Molto male,
1: insomma,
0: assolutamente.
1: Comunque, insomma. È sempre con zero discussioni.
0: No, zero problemi.
1: No, zero discussioni.
0: E zero problemi.
1: Bravo, esatto.
0: Perché l'hai detto al contrario?
1: Così vi andava così oggi.
0: Bella, grazie.
1: Cominciamo, dai.
2: Radio

0: Harris e Nora, Arthur Baker con Queen of Chinatown qui a Radio Company, brutti ma simpatici.
1: Bella la maglietta dei Red Hot Chili Peppers.
0: È quella di Anna Oxa, era finita. sai che io ho tutta la discografia di...
1: Davvero?
0: Sono un collezionista di Oxa.
1: Madonna, Ferrari.
0: Era bruttina questa.
1: Sì, Ferrari, ma io veramente non ho parole. Vabbè, ci sentiamo tra poco, dai.
2: Fermi tutti, ora su Radio Company. Brutti ma simpatici. Spot. Estate 2026 con Radio Company in Action. La prima data di una lunga, calda estate. Sabato 13 giugno, il primo show della stagione. Piazza San Modesto a Benevento. La musica, i suoni, i voli.

0: dalle ore 22 con ingresso libero. Ti aspettiamo!
1: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Da venerdì 12 giugno, tutte le sere live music, food, beer e DJ set. Il 12 giugno, grande apertura con Samnite Biker Fest, dalle 17.30 fino a tarda notte. E sabato 12, dalle 17 fino a tarda notte. Grande evento aperto a tutti i tipi di moto. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 51 53 002.
2: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
3: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
4: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuova

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
2: Ma è fantastico!
1: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
3: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sagno Benevento. Contatti allo 0824 58 700. 168.
4: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
5: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.

0: Bruno Mars qui a Radio Company, brutti ma simpatici, dove adesso parliamo di... No, ma sì, anche... Cioè, genealogia,
1: no,
0: si può dire?
1: Genetica!
0: No, vabbè.
1: Genetica.
0: Genealogia, no, genealogia, cioè tipo l'albero genealogico, sì, discendenze?
1: Sì, ma non è proprio...
0: Facciamo prima se spieghi comunque,
1: Facciamo prima se ricominciamo da capo.
0: Sì. E allora benvenuti in brutti ma simpatici, adesso Pietro ci spiegherà una cosa.
1: No, la roba che riguarda la genetica, ma in particolar modo riguarda le capacità cognitive. Ok, allora la scienza dice questo, cioè non è che è una cosa così soggettiva.
0: Lo dice la scienza.
1: Lo dice la scienza,
0: molto bene.
1: La domanda è questa, ma noi alla fine l'intelligenza la prendiamo da mamma o da papà? Questa è la grande domanda, se ci pensi.
0: Ma e la scienza ci dà una risposta?
1: La scienza dice che nella maggior parte dei casi, quasi la stragrande maggioranza dei casi, le nostre capacità cognitive derivano dalla madre.
0: Dalla madre. Quindi,
1: madre, esattamente, prendiamo da quelle. Anche se, diciamo la verità, la componente ereditaria pesa per un 50-60%. Ci sono poi comunque altri fattori, che sono ad esempio quelli ambientali, educativi, sociali. Quindi non è soltanto quello, e poi anche quanto queste capacità cognitive vengono stimolate quando si è piccoli. Ok? Però diciamo che la base, nella maggior parte dei casi, la prendiamo dalla madre. Cioè, non è una cosa così, è proprio dimostrato.
0: Ma cioè, di che tipo di intelligenza parliamo?
1: Capacità cognitive, cioè il fatto che tu in qualche modo riesca ad avere un cervello che nel ragionamento funziona bene, ad esempio.
0: Quindi è colpa di mia mamma,
1: io non te lo volevo dire, però
0: è colpa sua.

0: È arrivato Egidio Ferrante, quindi ci sono i primi 30 secondi con la redazione.
1: Buon pomeriggio, in apertura alla cronaca, la Procura di Roma indaga per corruzione e rivelazione del segreto d'ufficio nell'ambito del progetto per la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina. Eseguito un decreto di perquisizione a carico di 3 persone, tra cui un ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, un avvocato già consigliere di amministrazione della società Stretto di Messina S.P.A. e un imprenditore. Siamo sorpresi, la società Stretto di Messina è totalmente estranea ai fatti, commenta l'amministratore delegato della Stretto di Messina, Pietro Ciucci. A voi la linea.
2: Arrivano De Biasi e Durante.

0: Sorry Papi, Topic e Becky G qui
1: Papi
0: a Radio
1: Papi.
0: Papi qui a Radio Company, brutti ma simpatici, insimpatici, zero problemi, zero discussioni. Tra poco torneremo e cari ascoltatori, proprio ci occuperemo proprio di voi.
1: Toccherà a voi.
0: Ma voi proprio come persona, come
1: sì,
0: persona.
1: Preparatevi.
0: A tra poco.
2: Sii te stesso. Sempre su Radio Company, brutti ma simpatici. Spot.
3: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-573-6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
4: Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Zhou. Borse, abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
5: Questo sabato 13 giugno Radio Company in Action ti aspetta in Piazza San Modesto a Benevento dalle ore 22 con ingresso libero.
6: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
7: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
8: Radio Company a Napoli e Caserta. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.
9: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.

0: qui a Radio Company, in Brutti ma Simpatici, dove è arrivato il momento, il vostro momento, esatto. Vostro, mi riferisco a voi che ci state ascoltando.
1: Esatto, qui invece si parla di comuni mortali in realtà, perché proprio partendo da quello, da ciò di cui abbiamo parlato poco fa, quindi della parte, diciamo, di capacità cognitiva che si eredita più dalla madre, ok? Così abbiamo fatto tra di noi, internos, una piccola analisi, no? Ci siamo domandati che cosa abbiamo preso dai nostri genitori.
0: Ok, intendendo sia dal punto di vista fisico, che anche dal punto di vista caratteriale.
1: Sì, esatto. Ad esempio, nel mio caso, dal punto di vista fisico, sicuramente un po' il naso a patata, diciamo.
0: E da chi?
1: Da mio padre.
0: Da mia madre. Non l'avevi detto.
1: Hai ragione. Come anche le gambe un po'.
0: E il seno? Da tua mamma.
1: Da mia mamma.
0: Da tua mamma, perfetto. Ho preso anch'io il naso da mio papà.
1: Sì.
0: Compresi due peli. Capito? Che proprio dalla punta del naso, ma sono due peli neri. Sì, sono come due dita, sono grossi,
1: ma
0: capito? Ed escono.
1: Madonna.
0: Io ogni 3 o 4 giorni con la pinzetta li devo togliere. E ho notato che mio papà c'ha gli stessi due peli nello stesso punto. Cioè, sicuro che è mio padre.
1: Non
0: proprio.
1: È che vai, andate a caccia di puffi entrambi.
0: No, assolutamente. Capire, assolutamente.
1: Andrea Rossini, tu invece cosa hai preso?
2: Beh, ho preso.
1: A
2: livello caratteriale,
1: quello che vuoi, dai.
2: Allora, l'altezza da mio nonno.
1: Da tuo nonno.
0: Sì, ma il brutto carattere, il bruttissimo carattere, da chi l'hai preso?
2: Da te.
1: Va bene, 333-2688-688, WhatsApp, scritti vocali. Quali caratteristiche avete preso dai vostri genitori? Sia fisiche, sia insomma di carattere, caratteriali, qualsiasi roba. La prima cosa che mi viene in mente.
0: Esatto, esclusa la grandezza del membro, grazie. Questo lo dico per tutti i malati sessuali che ci ascoltano.
1: Va bene. Allora, quali caratteristiche avete preso dai vostri genitori? Ce ne sarà almeno una che vi salta così in mente in pochissimi secondi. Scrivetecela o raccontatecela via WhatsApp al 333-2688-688. Vi aspettiamo. Radio

0: Madonna.
1: I got something I wanna talk
0: Madonna.
1: About.
2: Ciao Gigi.
0: Madonna.
1: Madonna.
0: Eccolo, l'ha detta. Madonna Sabrina, o meglio Madonna Sabrina Carpenter con Bring Your Love qui a Radio Company in Brutti Ma Simpatici. Oggi vi abbiamo chiesto, visto che abbiamo parlato di uno studio che dice che l'intelligenza si prende da mamma, vi abbiamo chiesto voi che cosa avete ereditato dai vostri genitori, le prime cose che vi vengono in mente, sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista caratteriale, se così vogliamo dirlo.
2: Senti, ma tu quell'inglese falso là da chi l'hai preso?
0: L'ho preso da Sabrina Carpenter, bro.
2: Va bene, allora i piedi sono uguali a quelli di mia madre, la pelata è dubbia quella di mio padre. Dal punto di vista caratteriale somiglio di più a mio padre, Manuel.
0: Ok. Manuel, quindi quasi tutto papà, diciamo.
2: Quasi tutto, sì. Io indubbiamente il fisico slanciato di mio padre, il carattere non saprei, non somiglio a nessuno dei due.
0: Ok, c'è cioè okay. Anche chi si cioè è dissociato,
2: sì,
0: praticamente.
2: Sì, esattamente.
0: Tipo mio fratello,
2: o somiglia molto all'idraulico.
0: Tipo mio fratello è dissociato da tutto il resto della famiglia.
2: O del mondo proprio, dipende.
0: Sì, ma anche a volte.
2: Va bene, allora da mia madre ho preso la caparbietà, da mio padre la capacità di sopportare cose disumane. I capelli e gli occhi sono quelli di mia mamma, Aurora.
0: Bene, tra l'altro io avendo gli occhi azzurri...
2: Sì?
0: No, non ho nessuno, cioè né mia madre né mio padre con gli occhi azzurri, capito?
2: Andava in vacanza a Rimini tua madre?
0: No, ma ti ho detto che ho il naso ho anche il pelo di mio padre, quindi lui è per forza, cioè lo sperma è suo, capito? Io vengo proprio da... io sono uno spermatozoo tutto suo, un po' cresciutello, però insomma sono spermatozoo di papà.
2: Va bene, ciao, da mamma il naso, da papà i capelli, da entrambi la testardaggine, ciao, PS, Stefano, sono Valentina.
0: Eccola, sì.
2: Mi fermo qui, basta.
0: Sì, perché il resto l'abbiamo letto, Valentina. Ciao,
2: no,
0: Valentina.
2: No, no, dai, diciamo che il resto, sennò poi la gente fa idee strane.
0: No, no, Valentina, abbiamo condiviso delle avventure parecchie avventure subacquee. Avventure subacquee. Okay. Quindi la saluto, le mando un grosso abbraccio a lei e anche al resto della famiglia, ovviamente.
2: Va bene, sentiamo.
3: Allora, c'è Radio Company, io ho preso sicuramente la pignoleria da mio babbo e la testardaggine da mia madre, che messe in insieme fanno di me una bomba d'orologeria,
2: sì,
3: anche rispetto a loro.
2: Sì, sì, è vero.
0: Testarda pignola.
2: Sì, non è proprio una, cioè
0: non
2: una
0: è
2: roba
0: malleabile,
2: esplosiva. Sì, sentiamo.
4: Ciao, ho preso il carattere da mia mamma, i dolori da mia mamma e la testardaggine da mio papà, tanto seno da mia nonna. Sono un mix. Ciao.
0: Manda foto nonna.
2: Manda foto nonna.
0: Manda foto nonna.
2: Manda foto nonna, dai. Allora, 333-2688-688, quali caratteristiche avete preso dai vostri genitori? Una, un paio, insomma, le prime che vi vengono in mente. Fateci sapere.

0: qui a Radio Company, brutti ma simpatici. Ora altri 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: Yesteri è stato arrestato in Egitto Tamer Hamouda, ex marito di Nessy Guerra, la donna italiana bloccata in Egitto con la bimba di 3 anni e sottoposta da mesi a minacce e intimidazioni dall'ex. Nessy, condannata per adulterio, è bloccata nel paese. L'uomo era stato condannato dalla magistratura italiana per reati compiuti in Italia, ma di recente è stato denunciato alla polizia egiziana dal console onorario d'Italia a Hurghada per minacce e tentativo di aggressione. A tra poco.
2: Time out per noi.
3: Rotti si nasce. Rotti si nasce. Simpatici si diventa. Su Radio Company. Su Radio Company. Brutti ma simpatici. Spot.
4: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
5: Questo sabato 13 giugno Radio Company in Action ti aspetta in Piazza San Modesto a Benevento dalle ore 22 con ingresso libero.
6: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
7: Sì!
6: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su 4 ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
5: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuova

0: da Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
2: Tuffati nel Black Friday di Euronic Stufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Confido 12.000 BTU può essere tuo a €149,50. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
3: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Euronics, un mondo più avanti.
5: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
6: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
5: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
6: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
3: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
7: C come Company, C come C Radio.

0: su Radio Company.
1: Un successo del passato
0: e uno del presente. Insieme
1: per una grande emozione. I could stay awake just to hear.

0: Madame Marrakesh, volevo capire qui a Radio Company, in brutti ma simpatici, oggi andiamo a chiudere la mezz'oretta a vostra disposizione in cui vi abbiamo chiesto se avete preso, se avete ereditato qualcosa dai vostri genitori e sì, quale dei due, beh, sia dal punto di vista fisico che caratteriale.
1: Ok, il mio compagno non si è mai riconosciuto né nel padre né nella madre. Con gli anni abbiamo scoperto che la madre è certa e il padre purtroppo non è quello che pensavamo.
0: È ignoto.
1: Diciamo. In questo caso, beh, forse la madre lo conosce, insomma, bisogna chiedere a lei, credo.
0: Può essere.
1: Potrebbe essere. Ciao, da mio padre ho preso l'indole cialtrona, da mia madre bocca e occhi. Ciao, Serena.
0: Ciao, Serena.
1: A volte credo di essere un estraneo perché dei miei non ho nulla, Sabri. Va bene. Ciao, brutti, mani di mia madre, molto affusolate, orecchie un po' sportellate di mio padre.
0: Ok.
1: Le orecchie sportellate. Belli. Allora, io nulla, infatti, seriamente sono stato adottato, Christian.
0: Ah, ok. Quindi, va bene, in quel caso ci sta, potrebbe aver preso qualcosa di caratteriale perché è educato nel tempo,
1: esatto,
0: diciamo.
1: Esatto, sentiamo.
2: Ciao da Michele, io di solito dico a tutti che sono stato adottato, o sono un corno, o sono un esperimento mal riuscito.
1: Ok, o magari tutti e tre.
0: Ecco, tutti e tre insieme.
1: Potrebbe essere, sentiamo.
3: Ciao ragazzi, ciao. Io invece ho preso un mix, gli occhi verdi un po' dalla mamma e un po' da papà, mamma. Marroni, papà azzurri. I dolori ossei e queste problematiche le ho prese dalla mamma, dal papà invece ho preso il carattere, autoritario, ferreo e volitivo, però mi serve molto nella vita.
1: Aspetta, c'è la parola che non ho capito.
0: Volitivo,
3: ho imparato la tolleranza e un po' di sopportazione. Aspetta. Quindi direi che sono diventata un ottimo mix, peccato non molto esserlo bene. Stato in età giovane.
0: Ok. Cosa stai cercando?
1: È volitivo, perché non c'è. Scusa, quando non so una cosa cerco. Il termine volitivo indica tutto ciò che è relativo alla volontà. Ok?
0: Quindi
1: deciso, determinato, energico, risoluto di polso.
0: Ok.
1: Ok, adesso siamo
0: la stessa cosa.
1: Siamo a posto, dai.
0: Bene.
1: Adesso abbiamo capito.
0: Hai imparato
1: tutto.
0: Una cosa nuova.
1: Vedi,
0: che
1: si
0: bravo.
1: Parla sempre. 17:05 minuti.
4: Radio Company Time.
5: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido.

0: Geronimo Shepard qui a Radio Company, in Brutti ma Simpatici. Tra poco andremo in Regno Unito.
1: Regno Unito, UK.
0: Sì, c'è qualcosa che lì funziona peggio che da noi.
1: Che peggio che da noi? Beh. Ma l'ho sempre detto, tutto il mondo è paese. Dai, non fissiamoci esatto. con l'Italia.
0: Tra poco.
2: Fermi tutti, ora su Radio Company. Su Radio Company. Brutti ma Simpatici. Spot. Estate 2026 con Radio Company in Action. La prima data di una lunga, calda estate. Sabato 13 giugno, il primo show della stagione. Piazza San Modesto a Benevento. La musica, i suoni, i volti di Radio Company. On stage, Luca Bravi, Antonio Calabrese, Frankie M, Umberto Finelli e come sempre una pioggia di gadgets Radio Company. Sabato 13 giugno, l'estate comincia con Radio Company e Radio Company in Action per ballare tutta la notte in Piazza San Modesto a Benevento dalle ore 22 con ingresso libero. Ti aspettiamo!
3: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: evento Caianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Da venerdì 12 giugno, tutte le sere live music, food, beer e DJ set. Il 12 giugno, grande apertura con Samnite Biker Fest, dalle 17.30 fino a tarda notte. E sabato 12, dalle 17 fino a tarda notte. Grande evento aperto a tutti i tipi di moto. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 51 53 002.
2: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
3: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
4: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
5: Vi augura buon ascolto con Radio Company.
6: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.
7: What's so different?
8: Baby.
7: Say what?
8: What's so different?

0: Gaglia, bossa nostra qui a Radio Company, in Brutti ma simpatici, dove, come ci ha promesso Pietro qualche istante fa, andiamo sì. in Inghilterra,
1: io,
0: UK.
1: Se prometto poi mantengo.
0: Come Ambra, certo.
1: Va bene, andiamo in Inghilterra, dove sì, è vero, è un caso, diciamo, dove il servizio postale ha avuto un'inefficienza. Però
0: una defiance.
1: Sì, però poi andando a vedere un po' di numeri non lo so se c'è tanto da, diciamo, da dire, ah, funziona male, perché alla fine, insomma, sono anche un pelino precisi. Però vabbè, chiariamo un po'. Allora, signor Paul Edwards, 52 anni oggi, qualcosa come 19 anni fa, ordina una rivista. Ok, lui e la moglie aspettano il primo figlio e quindi, insomma, decidono di documentarsi un po'. Ordinano questa rivista che si chiama Mother and Baby, va
0: quindi,
1: bene?
0: Madre e figlio.
1: Madre e figlio, esattamente. E, la ordino, però non arriva.
0: Non è mai arrivata.
1: Ma non è mai arrivata. Okay. 19 anni dopo questa rivista arriva con un biglietto della Royal Mail dove gli scrivono: siamo veramente dispiaciuti. Cioè, questa rivista è arrivata 19 anni dopo.
0: E nel frattempo hanno scritto sotto: e buon 18° a vostro figlio.
1: Sì, infatti, perché lui diceva: tanto i figli ormai se ne sono già andati di casa, sì, praticamente, quindi, insomma, non ci sarebbe più questa cosa. Ora, diciamo, fa specie che in realtà ci sia proprio stato questo biglietto con scritto: siamo veramente dispiaciuti. Sì. Perché in realtà in Italia penso che una cosa del genere sarebbe andata direttamente nella spazzatura. Non
0: sì,
1: penso
0: no,
1: che
0: no, non te lo mandano.
1: Non l'avrebbero più
0: per
1: consegnata.
0: Per non fare brutta figura, non te lo mandano.
1: Esattamente. Qui leggo che comunque la Royal Mail ha avuto, diciamo, dei problemi tra marzo 2025 e marzo 2026. Tanto è vero che è stata aperta un'inchiesta internamente. Perché qui leggo: quasi un quarto della posta prioritaria è arrivata in ritardo. Ora non è specificato di quanto ritardo si tratti, però diciamo che un quarto della posta prioritaria non lo so se è un grande numero confrontato ad esempio con noi qui in Italia. Cioè, quindi non saprei dire se effettivamente è inefficiente oppure in questo caso è qualcosa che funziona peggio rispetto a quanto succede qui in Italia.
0: È piuttosto,
1: insomma,
0: strano, perché comunque la posta, diciamo, ordinaria, quindi la posta francobollata, sicuramente sì, è diminuita molto rispetto agli anni scorsi,
1: sì,
0: quindi
1: sì,
0: cannarla
1: sì,
0: così sì, vuol dire sbagliare proprio su tutti i fronti.
1: Diciamo che adesso i problemi che nascono con la posta, soprattutto i pacchi, ok, è che magari ti arrivano un po' frantumati, un po' maciullati. Quello è forse il grosso del problema che c'è, che
0: sì,
1: c'è oggi.
0: Ordiniamo delle ceramiche per posta.
1: Sì,
0: forza.
1: Esatto, però posso dirti una cosa: oh, le raccomandate, arrivano quelle.
0: Le multe arrivano puntuali.
1: Quella è una roba incredibile.

0: Bad Decisions, Benny Blanco, Snoop Dogg e BTS. Adesso altri 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: Il Medio Oriente, Israele ha ordinato l'evacuazione di Tiro, città a sud del Libano, dove è in corso un raid aereo. L'attacco ha provocato la morte di almeno 9 persone e ne ha ferite almeno altre 28. Il presidente USA Donald Trump ha dichiarato che l'accordo con l'Iran sarebbe vicino e al suo raggiungimento mancherebbero 2-3 giorni. Una fonte pakistana ha riferito ad Al Arabiya che Islamabad punta a raggiungere un accordo entro questa settimana. A voi.
2: Serena Brancale è in tour, Delia con il suo Sicilia Bedda Tour sarà a Palermo il 21 giugno, mentre Levante comincerà il 3 luglio da Carrara. Il pezzo che le vede insieme è stato il più trasmesso dalle radio italiane la scorsa settimana. Sentiamole insieme con Al mio paese.

0: Serena Brancale, Levante Deli al mio paese, qui a Radio Company. Tra poco torniamo anche con Cervelli in fuga, quindi ci saranno 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli da vincere. Vuoi aggiungere qualcos'altro?
1: Assolutamente no, hai detto no, tutto.
0: Non voglio escluderti.
1: Bravissimo.
0: A tra poco.
2: Zero problemi, zero discussioni su Radio Company. Brutti, ma simpatici. Sport. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
3: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
4: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
5: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
4: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
5: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
6: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
7: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
8: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
7: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
6: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 7505. Questo sabato 13 giugno Radio Company in Action ti aspetta in piazza San Modesto a Benevento dalle ore 22 con ingresso libero.
9: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio, dalla colazione al pane alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
10: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
11: Veste lui!
12: Veste lei!
11: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
12: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
11: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale I Sanniti, a Benevento.
13: C come Company. C come C Radio.

0: Nico Heinz, Fabio De Magistris, Victor. J'adore.
1: Era il nostro Company Disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

0: Calvin Harris, Sam Smith, Promises, e adesso Cervelli in fuga, amici.
1: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli presentano Cervelli in fuga. Cervelli in fuga.
0: Riprendiamo la nostra energia, la nostra vitalità.
2: Dai.
0: Perché arriva Cervelli in fuga e proviamo a regalarvi anche questa sera 50 euro di buoni carburanti a San Marco Petroli.
2: SMP, che è title sponsor della SMP, appunto Motocross Championship 2026 FVG, dove FVG sta per Friuli Venezia Giulia. Mm-hmm. C'è la postazione SMP il 14 giugno nel circuito di Ronchi dei Legionari, dove potrete saperne di più sulla F101, la benzina speciale di SMP, ma anche passare di là e ritirare il gadget ufficiale disponibile fino a esaurimento.
0: Molto bene, allora New York se n'è andata ieri come categoria, quindi restano Marilyn Monroe, legumi, Champions League e cucina regionale italiana. Scegliete una di queste categorie, scrivetecela via WhatsApp al 3332688688 e poi insomma avrete la possibilità di rispondere alla domanda della categoria più votata del giorno, che sarà appunto quella che avrete scritto anche voi via WhatsApp. Marilyn Monroe, legumi, Champions League e cucina regionale italiana al 3332688688.

0: Company brutti ma simpatici, cervelli in fuga, giochiamo con Gianluca ed Elena, che sono rispettivamente padre e figlia, sì, in macchina insieme. Ciao Gianluca, ciao Elena, benvenuti.
1: Ciao.
2: Ciao.
0: Ciao, come state?
2: Tutto bene, bene,
1: bene,
2: voi?
1: Bene, molto bene, bene. Molto bene.
0: Dalla regia mi hanno detto che forse quella più esperta di calcio sei tu, Elena, giusto?
2: Sì.
1: Ah, ok. Okay. Ah, noi pensavamo cioè che Gianluca avesse fatto chiamare Elena, perché Gianluca sta guidando, anche se ci stanno parlando probabilmente in via voce con il Bluetooth, e pensavo l'avesse fatto per una utilità
0: pratica,
1: visto che sta guidando. E invece fa parlare proprio Elena, perché ne sa di più, quindi è confermato.
0: Dai.
1: Allora, sto per farti la domanda, Elena. Beh, sto per farvi la domanda della categoria scelta, che è quella Champions League. Parliamo ovviamente Champions League del calcio. Faccio la domanda, ti do le tre alternative di risposta, dico via con il tempo, da lì avete 10 secondi, mi raccomando, non fateli scadere. Siete pronti?
2: Sì, siamo pronti.
1: E allora possiamo andare con la domanda Champions League. La domanda è questa: quale allenatore detiene il record di Champions League vinte nella storia del torneo? A. Mourinho. B. Ancelotti. C. Guardiola. Via con il tempo.
2: Ancelotti.
0: Ma se la sanno.
1: Attuale CT del Brasile, che ne ha vinte 5 da allenatore, 3 con il Real Madrid, 2 con il Milan, ma ne ha vinte 2 anche da giocatore con il Milan, quindi un totale di 7.
2: Noi siamo milanisti.
1: Quindi non potevate non saperlo. Bene, bravi, 50 euro
0: di buoni carburante San Marco Petroli, che vi arrivano a casa molto presto e che potrete utilizzare nelle stazioni di servizio SMP
1: e affiliati.
0: Ciao Gianluca, ciao Elena, bravi, ciao.
2: Ciao.
3: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli hanno presentato

tradimenti, a non farti leggere i lineamenti. E i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo. Sei riuscito

0: diretta come l'inferno, tormento con Arcomi, ora gli ultimi 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: Parliamo di turismo. Secondo un'indagine realizzata da Tecne per Federalberghi, saranno 16 milioni gli italiani pronti a partire in concomitanza con la conclusione dell'anno scolastico. Di questi, 4,9 milioni saranno minori. Il grosso delle partenze avverrà con la propria auto, si concentrerà alla metà del mese e si orienterà principalmente in Italia, 90,7%. A vincere la partita saranno le località marine, previsto un giro d'affari da 7,5 miliardi. Per oggi è tutto, grazie per l'ascolto, per rimanere sempre aggiornato vai su streamo.it, scarica l'app.
2: Grazie Egidio Ferrante, a domani.
3: Su Radio Company, rotti ma simpatici. Spot.
4: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
5: Sì!
4: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35, www.pisanirent.it.
6: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
7: Questo sabato 13 giugno Radio Company in Action ti aspetta in Piazza San Modesto a Benevento dalle ore 22 con ingresso libero. Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telese della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Tuffati nel Black Friday di Euronic Stufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Confido 12.000 BTU può essere tuo a €149,50. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
4: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
5: Euronics, un mondo più avanti.
6: Non vorrai farti riconoscere. Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online. Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti. No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che invece adesso vorresti andarci in radio? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto che poi ci vanno tutti.
7: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
8: anche senza gridare.
7: La radio rende famosi. Occhio.
8: Anzi, orecchio.

0: Iram con la sua cabana, l'ultimo cabana. Di oggi di Brutti ma Simpatici, che torna domani sempre tra le 16 e le 18.
1: Grazie a Stefano Ferrari.
0: Grazie a Pietro.
1: Grazie ad Andrea Rossini per la parte tecnica. Ciao.
2: Radio Company Time.
0: Ciao.
3: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia. Spot.
4: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
6: Ma Kamik?
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Where is my husband? Eccola qua, Rai è arrivata in apertura di questo 9 di giugno 2026. Stiamo per ricominciare tutti in lista con Stefano Conte e con Gianluca Pacini. Vai di sigla.
1: Ehi voi, ma siete in lista? Ma qui siamo tutti in lista.
2: Quella roba un po'.
1: Con Radio Company e Stefano Conte, la sera è tutti in lista.
0: Che cosa fai nella vita? È il meteorologo e riesci ad azzeccare qualcosa che sta accadendo in queste ultime ore? No, sinceramente no, perché facendo il meteorologo l'unica cosa che posso fare è quella di mettere fuori il dito e di capire a seconda se c'è aria umida, se c'è afa, se c'è caldo, se c'è pioggia, se c'è grandine, se c'è neve, che tempo fa. Perché a vedere queste giornate, che io non so come voi le affrontiate, se siete all'interno di un, che so, un trattore piuttosto che di un furgonato o avete lavorato tutto il giorno in ufficio, si sa come si comincia, non si sa come si finisce la giornata. Può capitare di tutto, insomma è il piacere, non si può neanche dire mese pazzerello, è giugno, dovrebbe essere insomma un mese estivo, si passa così, dai 28 ai 15. No! No, non auguriamo questo per cortesia, assolutamente. Ah, vabbè, siamo pronti invece per distrarci con tanta musica. L'appuntamento si chiama Tutti in Lista. Siete in tantissimi, come sempre, su Radio Company, con me, Stefano Conte, con Gianluca Pacini, che saluto in regia, con tanta musica. Abbiamo incominciato con Rai e si continua con Elettra Lamborghini. Bam, bam.

Bambina, bambina, eccola qua, babba bambina. L'Elettra Lamborghini sta diventando uno dei pezzi dell'estate. Il Senato ha approvato nei giorni scorsi, perché partiamo su un argomento di quelli da martedì oggi per tutti in lista, ve lo dico, il Senato ha approvato, per chi non lo sapesse, stiamo per lanciare l'argomento dove diventate voi protagonisti e ci dite la vostra. Ripeto, il Senato ha approvato il divieto di educazione sessuale e affettiva alle scuole elementari e all'infanzia. Alle medie e alle superiori si potrà fare, ma solo con l'autorizzazione dei genitori. Il ministro Valditara ha detto che la norma serve a tutelare i bambini dalle parole sulla propaganda gender. Da una parte c'è chi la norma dice serve a tutelare i bambini dalle parole, da una parte c'è chi comunque pensa che sono i genitori e favorevoli, che dicono certi temi si affrontano in famiglia, non a scuola. Dall'altra ci sono psicologi, educatori e famiglie che dicono attenzione, non parliamo di lezioni esplicite, parliamo di rispetto del corpo, di emozioni, di riconoscere un comportamento sbagliato, di sapere quando chiedere aiuto, soprattutto oggi che i bambini arrivano a certe informazioni da soli, online, spesso nei posti peggiori. E allora vi facciamo una domanda, come al solito semplice, cioè facile, perché ci sta. Queste cose è meglio impararle a scuola da persone preparate o solo a casa in famiglia? Sì. Lo so, sono i secondi che stanno passando. Cioè, queste cose, e intendo dire l'educazione sessuale, visto che è stata vietata nelle scuole elementari e all'infanzia, alle medie e alle superiori si potrà fare, ma solo con l'autorizzazione dei genitori. Vuol dire che potrà essere insegnata solamente se i genitori autorizzano all'educazione. Se no, ci saranno orari di seminario, viene scritto. Cioè, quella è la cosa. E allora la domanda è secca, perché se sei un genitore che ovviamente vieta e quindi non mette la firma, chiedo, queste cose è meglio impararle a scuola da persone preparate o solo a casa in famiglia? E secondo voi i genitori sono effettivamente preparati in famiglia per parlare di queste cose? Certe volte neanche si affronta il tema. 333-2688-688, c'è Offenbach con Star Sailor, Fall to the Floor.

0: realizzato una versione originale anche di questa degli Offenbach con Star Sailor, For to the Floor, mi piaceva un casino veramente. Scuola senza dubbio, io dico che da mamma, non perché io non sappia parlare a mio figlio, ma perché a scuola lo fanno persone preparate con un metodo allo stesso modo per tutti, a casa invece dipende dalla fortuna che hai con i genitori, io ci provo ma non sono un'esperta. E poi diciamolo, tanti genitori questi discorsi non li fanno proprio per imbarazzo o per pigrizia, quindi è giusto o non è giusto? Fra un attimo abbiamo altri amici in lista con noi per Tutti in Lista.
1: Tutti in Lista con Stefano Conte su Radio Company. Spot. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni, la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
2: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo würstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388-797-4320.
3: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
4: C come Company, C come C Radio.

0: In questi giorni la legge che vieta l'insegnamento del non si può neanche parlare di educazione sessuale, perché educazione sentimentale alle elementari, sembra che alle scuole medie ci deve essere l'autorizzazione della famiglia. E da là vi abbiamo chiesto, ma secondo voi, cioè la domanda di oggi è, cos'è meglio, imparare a scuola da persone preparate o solo a casa e in famiglia? 333-2688-688, sentiamo chi c'è in lista.
1: Allora, secondo me è sicuramente una cosa che va trattata anche in famiglia, perché chiaramente cioè, la famiglia è poi... è da lì che prendi vari insegnamenti, però allo stesso tempo è giusto che venga insegnata anche a scuola, anche perché se fosse insegnata bene dalle famiglie non saremmo a questo punto, soprattutto per il fatto che molto spesso è proprio la famiglia ad abusare o comunque a andare a innescare quei meccanismi che poi appunto conosciamo. Quindi secondo me cioè, dovrebbe essere proprio una materia scolastica a tutti gli effetti, dall'asilo all'università, alle superiori o comunque finché si può,
0: adeguata,
1: e non bisognerebbe chiedere il permesso, cioè dovrebbe essere una cosa come la geografia o italiano storia che viene fatta e basta.
0: Ok, adeguata quindi all'età. È ovvio che se si è alle scuole elementari ci sarà un insegnamento legato più ai sentimenti e più all'aspetto semplicemente di com'è fisicamente il corpo umano,

0: Clara e San Giovanni, le ragazze, oggi stiamo parlando di educazione sessuale, sentimentale. È stata approvata questa legge del Senato. Approvata la legge sentimentale? No, in realtà no, perché l'hanno vietata all'elementare. Vi ricordate che ne avevamo parlato ancora noi mesi fa, che c'era questa proposta? Vietata alle elementari, vietata nelle scuole, diciamo quelle giovani in generale. Nelle medie ci vuole l'autorizzazione e la firma da parte dei genitori. Sentiamo chi c'è in lista.
1: Ciao ragazzi. Ma penso che sia un tema che debba assolutamente essere trattato a scuola, in quanto è fondamentale che ci sia su questi temi un'educazione condivisa e unificata, diciamo così, nel senso che certo va bene anche in famiglia, ma la scuola ha una funzione educativa importantissima. Ciao.
0: Ciao, ma non abbiamo perso un'occasione secondo voi? Nel resto dell'Europa l'insegnamento parte già da giovanissimi, quindi dalle scuole elementari. Ci vuole l'approvazione per le scuole medie della firma da parte dei genitori. Se in una famiglia c'è il divieto di affrontare determinati argomenti, ho come la sensazione che questo obbligo di autorizzazione da parte dei genitori tagli fuori tutte quelle persone che effettivamente ne avrebbero più bisogno. Cioè nell'insegnamento fatto da giovani, dove tu li prendi e dovresti educarli, viene via da parte di quelle famiglie che già partono con il presupposto di dire no, non ho nessuna intenzione che mio figlio entri in questo tipo di conoscenza, in questo tipo di studio. 333-2688-688 per le vostre risposte. Intanto c'è Milky, David Guetta, Just the Way You Are.

0: QR è diventata legge, signori, è diventata legge. Il Senato ha approvato il divieto di educazione sessuale affettiva alle scuole elementari e all'infanzia. Alle medie e alle superiori si potrà fare, ma solo con l'autorizzazione dei genitori. Se si vive in una famiglia molto restrittiva, ci mette la firma e dice no. Tu mi vai al seminario, non segui gli orari di educazione sentimentale. Da lì la domanda, praticamente vi facciamo girare questa, rispondete con parole semplici, volete in macchina, questo cos'è meglio, imparare a scuola da persone preparate o solo a casa in famiglia? E poi magari vi giro anche la domanda in un altro modo, ma intanto sentiamo chi c'è in lista.
1: Ciao company, dalla mia esperienza avrei voluto che fosse la scuola a parlarmene, visto lo stampo di famiglia vecchio stile che ho, in cui non si parla assolutamente di sesso, anzi è una parola tabù, quindi aver imparato certe cose dalla scuola sarebbe stato utile. Ciao.
0: Beh, vedi, qua si parla addirittura con la nostalgia di coloro che non ne hanno avuto l'opportunità. Ci fermiamo un istante, ritorniamo fra pochissimo di nuovo.
2: Tutti in lista con Stefano Conte su Radio Company. Spot. Estate 2026 con Radio Company in Action. La prima data di una lunga, calda estate. Sabato 13 giugno, il primo show della stagione. Piazza San Modesto a Benevento. La musica, i suoni.

0: dalle ore 22 con ingresso libero. Ti aspettiamo! Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
1: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Da venerdì 12 giugno, tutte le sere live music, food, beer e DJ set. Il 12 giugno, grande apertura con Samnite Biker Fest, dalle 17.30 fino a tarda notte. E sabato 12, dalle 17 fino a tarda notte. Grande evento aperto a tutti i tipi di moto. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 51 53 002. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
2: Per questa pubblicità 0824 43 732.

0: Trovati in apertura, insomma, di questa seconda parte dell'argomento del 9 di giugno 2026, tutto in lista. Stiamo parlando della sessualità, dell'educazione sessuale insegnata a scuola. È stata vietata. Il Senato ha approvato il divieto di educazione sessuale, è effettiva alle scuole elementari dell'infanzia, alle medie e alle superiori si potrà fare, ma solo con l'autorizzazione dei genitori. Da lì vi abbiamo fatto girato io la domanda. C'è qualcuno che mi scrive e in queste poche righe, vabbè, resto perplesso sul fatto che mi chiami Daniele, mi chiamo Stefano e faccio Conte comunque, quindi Stefano Conte, Daniele probabilmente è il collega, confonde, ma mi lascia perplesso il fatto che mi scriva: il problema non è dove lo insegni, ma cosa e come lo insegni. Ma cosa dovrebbero, cioè, perché poi nei puntini non mi dai neanche una risposta, quindi non mi dai neanche quello che chiediamo, cioè una tua opinione, ma come la sensazione dal messaggio scritto, dalle poche righe che mi hai mandato, che è la paura e il timore a questo punto che se dovessero insegnare educazione sessuale alle medie, alle superiori, cosa dovrebbero insegnare? Cioè, hai il timore che ci sia una cultura gender che viene portata avanti nelle scuole, che quindi il figlio viene portato verso un'idea che tu non approvi e non condividi? La vedo molto difficile, visto che si parla comunque di educazione sentimentale, soprattutto dell'uso del preservativo, dell'attenzione che si potrebbe fare in determinate situazioni, in determinate circostanze. Mi sembra che i timori siano legati a cazzate. Cioè, proprio per dirla in sintesi, sentiamo chi c'è in lista con me.
1: Buonasera Conte. Beh, questo è uno dei problemi gravissimi della società italiana: l'istruzione e la cultura. Infatti nessuno, manco questo governo, vuole investire seriamente sulla scuola, sull'istruzione. Poi si mettono anche con questo decreto: la famiglia con la scuola non deve centrare nulla, niente. Cosa vuoi che insegni la famiglia? Cioè, una famiglia che vieta proprio figlio di ascoltare da persone preparate, competenti e senza nessun secondo fine l'approccio all'educazione sessuale, sentimentale, che è comprovata, che è uno dei modi per abbassare la violenza sulle donne, la violenza di genere. Cosa vuoi che insegnino a casa queste famiglie? La famiglia se ne deve stare fuori dalla scuola.
0: C'è Taylor Swift con Opalite.

0: Swift, allora, da dove siamo partiti? Dal Senato che ha approvato il divieto di educazione sessuale e affettiva alle scuole elementari e dell'infanzia. Quindi, le elementari e quelle dell'infanzia non ci sarà il divieto di educazione sessuale. Valditara ha detto che superiori si potrà fare, ma solo con l'autorizzazione dei genitori. Quindi, cosa accadrà? Nelle famiglie dove di solito c'è già il divieto di non affrontare determinati temi, di non affrontare determinati argomenti che non sono solamente legati alla propria sessualità, sono legati anche, perché siete in molti che me l'avete scritto, al problema delle gravidanze indesiderate, al problema che magari non si debba parlare di preservativo, si debba parlare dei rischi di determinate malattie. Tutto questo può essere affrontato in una scuola, ma se c'è una famiglia che lo vieta, non se ne discuterà mai, e soprattutto in certi tipi di ambienti non verrà mai affrontato. Da qui vi abbiamo chiesto: ma è giusto che a scuola si affrontino queste cose da persone preparate, o solo a casa e in famiglia si deve discutere di sessualità? Sentiamo chi c'è in lista.
1: Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Company. Faccio una riflessione sulla storia dell'educazione sessuale. Ma io dico, ma quella manica di incompetenti che ha fatto ste leggi sono quelli come me che negli anni 70 l'educazione sessuale ce l'avevano a scuola? Mi chiedo, ma che cosa hanno nel cervello per legiferare in questo modo? Ma guarda, non ho parole. Sono veramente, veramente deluso da una generazione così ottusa. Siamo stati quelli che volevamo cambiare il mondo, cazzo.
0: C'è Portugal the Man con Feel It Still.

0: Siete in tantissimi che ci state scrivendo, che ci state mandando messaggi, allora sentiamo chi c'è in lista, vai, vai, vai.
1: Sì, Stefano, condivido molto il tuo pensiero. Abbiamo veramente perso l'ennesima occasione per diventare un paese moderno, al passo anche con tanti altri paesi. Purtroppo l'educazione in Italia è sempre legata a stereotipi e anche a tanta ignoranza su questi temi. Ciao.
0: Ciao.
2: Io mi ritengo fortunata, padre siciliano, abitiamo nel Veneto e ho sempre avuto libri a disposizione. Uno nello specifico che lui aveva comprato era Il sesso dai 5 ai 25 anni.
0: Insomma, è stato lungimirante. Però l'insegnamento in questo caso è arrivato dalla famiglia, perché mancava evidentemente dall'altra parte. C'è qualcuno che mi scrive: d'accordo con l'iniziare già all'elementare spiegando il rispetto delle varie sessualità, poi alle scuole medie con il resto. È stato vietato, cioè questa è la notizia. La scuola, l'educazione sessuale affettiva alle scuole elementari e all'infanzia è stata vietata, verrà accettata solamente alle medie e alle superiori, con firma da parte dei genitori. Gordo

0: Bello Locoloco Gordo, dai, fammi sentire chi c'è in lista con le sue opinioni. Sentiamo.
1: Buonasera, adesso, vorrei dire un'eresia perché non sono informato dell'argomento. No. Il sospetto che mi viene è, sì, non è che questa legge è stata fatta per agevolare persone di cultura diversa, magari che hanno dei vincoli di pensiero dettati appunto da cultura più forte dei nostri, come facciamo sempre noi in Italia, che agevoliamo sempre quelli da fuori e penalizziamo quelli di dentro. Allora, come potete dirmi anche razzista,
0: buona serata. Non è una questione di razzismo, non è essere razzisti, è affrontare comunque delle problematiche che ci saranno e che si avanzeranno sempre di più nel nostro paese. Cioè lui dice, traduco perché tento di interpretare cosa ha detto, visto che ci sono culture che diciamo non sono così aperte dal punto di vista delle relazioni sentimentali e sessuali, per non scontentare nessuno a livello politico è stata fatta questa scelta dove se tu genitore accetti, quindi sei assolutamente intransigente, quindi dici non accetto che mia figlia sia così aperta a questo tipo di cultura sessuale, c'è la firma e quindi c'è la possibilità di decidere come famiglia di vietare questa cosa. È un pensiero che ci può stare, certo è che se bisogna integrare sempre di più questo aspetto qua, cioè taglia fuori tutte le persone, proprio tutte quelle famiglie che non accetteranno mai l'idea e la possibilità che comunque una figlia possa imparare dalla scuola, e la scuola ha proprio questo compito, e se vogliamo nel 2026 evolvere, forse bisognava imporsi molto molto di più. Ci fermiamo un istante e ritorniamo fra pochissimo di nuovo insieme.
2: Tutti in lista con Stefano Conte su Radio Company. Spot. Questo sabato 13 giugno Radio Company in Action ti aspetta in piazza San Modesto a Benevento dalle ore 22 con ingresso libero. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino premiato da Gambero Rosso 2025 e la novità Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Tra olivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni.

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
2: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Anita e Technotronic Pump Up the Jam, brano del passato, brano del presente. Stiamo parlando dell'educazione che non ci sarà elementare, non ci sarà la scuola dell'infanzia, ci sarà forse alle medie, forse alle superiori, se c'è l'autorizzazione da parte dei genitori. E allora educazione sentimentale sessuale serve anche a non sentire titoli come quello nel napoletano dove è stato gambizzato per un like sui social che è stato fermato un giovane perché praticamente aveva lasciato un like nei confronti di questa ragazza e lui ha pensato bene di gambizzarlo, perché educazione sentimentale è anche questo, rientra in questo, cioè nel far capire che ci vuole dell'empatia, che le cose non sono così immediate, che da un like non si può passare subito a una provocazione nei confronti della ragazza, cioè deve essere tutto ridimensionato. E allora sentiamo chi c'è in lista con noi.
1: Sarebbe stato meglio che si insegnasse direttamente a scuola senza dover chiedere la firma, ma con questo governo andiamo solo a puttane.
0: Che ora è? Le 19:04.
2: Radio Company Time.
3: Breaking news. Si infiamma il risico bancario intorno a MPS. Intesa ieri ha lanciato un'offerta pubblica di acquisto e scambio da oltre 30 miliardi di euro. 24 ore prima BPM aveva proposto una fusione con l'istituto senese che ora dovrà decidere. E i titoli bancari volano a Piazza Affari, compresi quelli di Intesa che ieri, alla notizia del lancio dell'OPAS, avevano sofferto in borsa. Oggi per tutti i titoli coinvolti, tra cui Unipol, BPM e lo stesso Monte dei Paschi, rialzi tra il 3 e il 4%. Milano però chiude poco sopra la parità a più 0,1%. In calo le quotazioni del petrolio sotto i 90 dollari al barile, in scia con il ritorno dell'ottimismo per la fine del conflitto intorno allo stretto di Hormuz. Il contratto dei ministeriali, raggiunto l'accordo tra l'ARAN, l'Agenzia delle Pubbliche Amministrazioni, e i sindacati, aumenti per 162 euro per 13 mensilità, coinvolti oltre 200.000 dipendenti pubblici. Da Nicola De Muro è tutto.
4: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
5: Radio Company.
2: Spot.
6: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
7: Questo sabato 13 giugno Radio Company in Action ti aspetta in Piazza San Modesto a Benevento dalle ore 22 con ingresso libero.
8: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
9: tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Comfy 12.000 BTU può essere tuo a €149,50. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
10: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
11: Euronics, un mondo più avanti.
12: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171. Ancora 60 secondi di pubblicità e poi Disco Doc 70-80. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: passione.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Su Radio Company. Disco Doc 70-80.

e l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e i pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la malattia, la sofferenza.

Eccolo qua, Samurai J con la sua Flamenco Paranoia, mentre sta per arrivare l'appuntamento con l'Happy Vibes, dove ancora una volta diventate protagonisti, perché all'interno di Tutti in Lista tutti quanti si può essere protagonisti lasciando le proprie preferenze. E quindi pezzo A, pezzo B o pezzo C, 333-2688-688 per decidere quale di questi tre volete ascoltare. Pezzo A, lo ricordiamo, potrebbe essere Blondie con Colin.

Avicii, The Offspring, Pretty Fly for a White Guy. Quale di questi tre volete riascoltare stasera? Avete il tempo di una canzone con le vostre preferenze sommate, decideremo. Quindi Blondie, Call Me Abba, Waterloo, The Offspring, Pretty Fly. Una di queste tre, avete il tempo di una canzone. Benson Boone, Man in Me.

0: pronunciato così, culo. Nathan Doe e Tion Wayne, il pezzo che abbiamo sentito come new track in questa serata per Tutti in Lista. Siamo pronti anche con l'informazione, arriva Egidio Ferrando.
1: Buonasera da Egidio Ferrante, gli aggiornamenti della redazione. Ancora tensione in Medio Oriente, almeno 29 persone sono state uccise e altre 133 sono rimaste ferite nelle ultime 24 ore nei bombardamenti israeliani in Libano. Evacuata la città di Tiro, dove un attacco ha provocato la morte di almeno 9 persone, l'UE chiede a Israele il ritiro delle truppe dal Libano. Intanto Trump ha dichiarato che l'accordo con l'Iran sarebbe vicino e al suo raggiungimento mancherebbero 2-3 giorni. L'astronauta italiano Luca Parmitano parteciperà alla missione Artemis 3 che prenderà il via nel 2027. Lo ha annunciato la NASA. L'equipaggio, composto da 4 astronauti, metterà alla prova le capacità fondamentali di attracco tra la capsula Orion e i sistemi commerciali di atterraggio con equipaggio umano, passi fondamentali per le future missioni lunari. È tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato, vai su stream.it, scarica l'app.
2: Radio Company Spot.
3: Estate 2026 con Radio Company in Action. La prima data di una lunga, calda estate. Sabato 13 giugno, il primo show della stagione. Piazza San Modesto a Benevento. La musica, i suoni,

0: dalle ore 22 con ingresso libero. Ti aspettiamo! Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
1: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
2: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31, info 0824 29 912.
0: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telese della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Per questa pubblicità 0824 43 732.
0: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

Maledetto me, eccolo qua, Fulminacci è arrivato anche lui in questa nostra serata per il momento dell'effetto, quello dove vediamo l'opportunità e l'occasione praticamente di scoprire una parte di voi, potrebbe essere, oppure scoprire il futuro. Potrebbe essere anche quello. Oppure ci potrebbe essere una risposta legata a un personaggio, anche quello. Come funziona il nostro effetto? Anche stasera andiamo praticamente a conoscere una parte di voi grazie a un gioco che di solito prende ispirazione dai social network, dai real network. 333-2688-688 come sempre il numero che avete a disposizione per poter giocare con noi. E visto che ieri abbiamo giocato con il personaggio praticamente della Disney, oggi andiamo su tutto un altro mondo. Andiamo sul mondo Marvel DC Comics. Cosa bisogna fare per giocare con noi e soprattutto per ricevere una risposta? Beh, è semplicissimo. Dovete mandarmi alcuni elementi che sono indispensabili, fondamentali, per poter, diciamo, partecipare. Quindi mi serve il vostro nome, il segno zodiacale, l'animale preferito e il colore preferito. In base a quello noi vi diciamo quale personaggio Marvel siete in questa serata. Ripeto, nome, segno zodiacale, colore preferito, animale preferito, e vi diciamo quale personaggio della Marvel potreste essere, ma anche conoscere una parte della vostra personalità. C'è Sean Paul con Dua Lipa, No Lie.

Nella nostra serata, dove andiamo a scoprire la personalità di Daniela, ha scelto il suo segno la Vergine, il suo animale preferito il gufo, il colore blu. Daniela, come personaggio sei Batwoman. Sapevi dell'esistenza di Batwoman? Io non sapevo dell'esistenza di Batwoman, ma esiste. Daniela ha una personalità che colpisce per la sua profondità. Sei una che osserva, riflette e agisce solo quando è sicura. Non ti perdi in chiacchiere inutili, hai un senso della giustizia radicato, una lealtà rara. Dietro quella calma apparente c'è forza silenziosa che pochi sanno vedere. Per chi non conoscesse il personaggio, è Kate Kane, alias Batwoman, eroina di Gotham, protagonista nella serie TV DC. Io non sapevo esistesse, però c'è anche lei. Abbiamo Angelo, segno dell'ariete, il suo colore è rosso, l'animale è la tigre. Angelo, sei Daredevil della Marvel, bello, mi piace come personaggio. Angela, hai una personalità che non passa inosservata, sei uno che si butta, che non si tira indietro quando le cose si fanno difficili. C'è fuoco in quello che fai, una determinazione quasi fisica, e quando ti metti in testa qualcosa non esistono ostacoli che tengano. Sei il tipo che affronta la vita a viso aperto, senza scudi e senza scuse. Ricordo, se volete partecipare, nome, segno zodiacale, colore e animale. Noi invece abbiamo Lady Gaga, Duchy, Runaway.

0: Siamo Mattia, che è del segno del cancro, il suo animale è il leone, il colore è il nero. Mattia, sei Black Panther,
1: la pantera nera.
0: Mattia è una personalità che trasmette solidità e rispetto. Sei uno che non ha bisogno di urlare per farsi sentire. C'è una dignità naturale nel tuo modo di fare, una leadership silenziosa che gli altri percepiscono istintivamente. Proteggi chi ami con una fedeltà assoluta, ma quando qualcuno supera il limite sai benissimo con chi hai che fare. C'è anche Marina, che è del segno della bilancia, il suo colore è l'azzurro, l'animale preferito è il cane, è Zatanna. DC Comics in questo caso, Marina. Zatanna Zatara è una maga supereroina DC Comics presente nei fumetti, nella serie animata e nella serie TV di Smallville. Marina è una personalità equilibrata e affascinante, sei una che sa mettere tutti a proprio agio, con grazia naturale che conquista senza sforzo. C'è in te una profondità che non mostri subito, una sensibilità fine che legge le situazioni e le persone meglio di quanto loro leggano se stesse. Sei leale, elegante e quando vuoi capace di sorprendere tutti. Noi leggiamo però la descrizione, voi fateci sapere se l'effetto ci fa centro, perché poi il gioco serve anche a questo. Abbiamo Sam Jacobs, Ezra Narway, I Don't Mind.

0: Vai, che abbiamo ancora delle personalità da scoprire grazie alle indicazioni che ci avete mandato. E allora Emanuela, acquario gatto nero. Emanuela, sei Catwoman ovviamente. Emanuela è una personalità che incuriosisce e affascina. Sei una che non si lascia inquadrare facilmente, libera nel pensiero, originale nel modo di vedere il mondo. C'è in te un'indipendenza forte, quasi istintiva, un'intelligenza sottile che preferisce agire per vie inaspettate. Non segui le regole degli altri, semmai le riscrivi tu le regole. Capito, Emanuela? Quindi se ti ritrovi nel personaggio di Catwoman, ovviamente della DC Comics. Si chiude qua lo spazio dedicato agli effetti. Torniamo fra poco con Tutti in Lista.
1: Tutti in Lista con Stefano Conte su Radio Company. Spot. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732. A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
2: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo würstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388-797-4320.
1: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Da venerdì 12 giugno, tutte le sere live music, food, beer e DJ set. Il 12 giugno, grande apertura con Samnite Biker Fest, dalle 17.30 fino a tarda notte. E sabato 12, dalle 17 fino a tarda notte. Grande evento aperto a tutti i tipi di moto. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 51 53 002.
3: Questo sabato 13 giugno Radio Company in Action ti aspetta in piazza San Modesto a Benevento dalle ore 22 con ingresso libero.
4: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssminternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
5: Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com.
6: Per questa pubblicità 0824 43 732.

0: Saif, in chiusura del nostro appuntamento di stasera, prima di U2 con Stay, l'abbiamo risentita. Grazie a chi ha mandato messaggi dicendo il mio ragazzo ha detto che ci avete azzeccato in pieno. Ci fa piacere che ogni tanto, insomma, centriamo anche le personalità. Siamo in chiusura del nostro appuntamento di oggi per Tutti in Lista. Grazie, vi lascio con Igor Pezzi, Le cose da pezzi. Vi lascio anche con Gianluca Pacini in regia, che saluto e ringrazio. Per quanto riguarda Tutti in Lista, ritorniamo domani alle 18. Ciao!
1: Tutti in Lista con Stefano Conte su Radio Company.
0: Le 23 minuti.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto stabilimento Tivoli a Grado, Gorizia.

0: Losers, Post Malone su Company. Ed ora c'è la sigla.
1: Company, cose da pezzi con Igor Pezzi.
0: Buonasera insieme con Gianluca Vaccini. Buonasera a tutti, eccoci qua, ritrovati. 20.07 pronti per due ore insieme, come sempre. Saluto Stefano Conte che ci ha preceduto e ritornerà dopo l'ora 22 con il fluido. Allora, caro Pacini, sai che sono rilassato stasera. Tutto bene. Salutiamo quelli che ci scrivono già così. Noi non siamo nemmeno partiti già che scrivono al 3332688688. Grazie mille. Allora, ci sono diverse cose da dire, soprattutto ieri abbiamo parlato della fine della scuola, ma poi abbiamo scoperto oggi che le vacanze durano quanto durano, non per tutti saranno uguali. C'è chi fa polemica addirittura su questo aspetto, perché dice, sì, ma questo format qui dei tre mesi lunghissimi è un qualcosa di studiato 40-50 anni fa, quando la mamma era casalinga, c'era uno stipendio solo, tutto bastava. Cioè adesso non va. Ma insomma, vedremo. Parleremo di vacanze, però. Questa è la cosa bella, che ci fa sempre piacere parlare di vacanze. Ma prima di parlare di tutto ciò, c'è il consiglio dello sciamano.
2: Se volete cambiare il mondo, cominciate col rifarvi il letto. Quando non riesci a fare bene le piccole cose, non riuscirai mai a fare bene le grandi cose. William McRaven.

0: Miley Smith, Drive Safe su Radio Company. Buona serata dalle cose da pezzi. Le cose da pezzi stasera vogliono parlare anche delle vacanze estive. Le vacanze estive, quelle che sono partite oggi per tantissimi studenti. 3 mesi davanti di libertà assoluta, però quanti pensieri organizzativi da parte delle famiglie. I centri estivi, le nonne, gli incastri, i nonni, le zie, poi torni, forse andiamo in viaggio. Insomma, parleremo anche di questa cosa qua, perché poi non è così semplice, no? Cioè, una volta si poteva fare, ma adesso non è così che la mamma sta a casa. Non è che a casa abbiamo anche i nonni e quindi insomma si sta nel cortile della fattoria come succedeva 40-50 anni fa. I tempi sono cambiati, ora ci vogliono 2 stipendi, si è tutti al lavoro. I nonni, se ci sono, è una grande fortuna, ragazzi. Viva i nonni! Sono degli ammortizzatori sociali numeri uno, grazie mille invece. Però insomma, molti si stanno organizzando. Allora, la domanda è molto semplice, parleremo di questo naturalmente nel corso della prima mezz'oretta, però volevo sapere da voi cosa ne pensavate, cioè come vi siete organizzati, se ovviamente centri estivi sì o no, perché hanno un costo folle, ci sono dei costi, e se hai 2 o 3 bimbi che fai? Apri un mutuo per organizzare le vacanze? È un po' così, una coperta corta, diciamo così. Cosa ne pensate di questo e come avete organizzato l'estate per i vostri figli? Perché ben 13 settimane, li attendono al nuovo anno scolastico. Quindi 3332 688 688, tra poco.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi ritorna tra pochi minuti. Spot. Estate 2026 con Radio Company in Action. La prima data di una lunga, calda estate. Sabato 13 giugno, il primo show della stagione. Piazza San Modesto a Benevento. La musica, i suoni, i volti di Radio Company. On stage, Luca Bravi, Antonio Calabrese, Frankie M, Umberto Finelli e come sempre una pioggia di gadgets Radio Company. Sabato 13 giugno, l'estate comincia con Radio Company e Radio Company in Action per ballare tutta la notte in Piazza San Modesto a Benevento dalle ore 22 con ingresso libero. Ti aspettiamo! Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
2: Nella splendida e verde Irpinia Casa Reale, un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere, sala ricevimenti con ampio giardino, una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti, vivi con noi i tuoi eventi speciali anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica, inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
3: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
4: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione. This is going out.

The Weeknd, Dancing in the Flames, la canzone di qualche anno fa, più o meno due circa, meravigliosa, bellissima tra l'altro, quasi ti rilassa la sera, ti rilassa. Allora, no, adesso io non voglio guastare la festa, le vacanze, le feste o i festeggiamenti dei vostri figli, però io vi voglio dire che queste vacanze dureranno 12-13 settimane, In Italia i ragazzi stanno a casa da scuola 13 settimane, ma vi rendete conto? Contro le 10 della Spagna, le 8 della Francia e 6 della Germania. Noi il doppio facciamo di vacanze, è incredibile. Tra, come dicevo prima, centri estivi, vacanze dai nonni, chi ce li ha, cioè, insomma, per le famiglie adesso, io ovviamente la alleggerisco così, scherzo, però per le famiglie non è semplice, organizzare tutto e poi costa, insomma. Però vediamo quando si ritorna sui banchi di scuola, ok? Siamo pronti, così proprio guastiamo tutto. Allora, Bolzano, 7 settembre, loro sono i primi. Attenzione, Trento, Valle d'Aosta e Veneto, 10 settembre. Lunedì 14 settembre invece Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Livorno, Umbria. Poi abbiamo un 15 settembre per Calabria, Campania, Emilia, Romagna. E il fanalino di coda, andiamo subito a chi rientra sui banchi da scuola per ultimo, è la Puglia. La Puglia, giovedì 17 settembre. 13 settimane, signori. Ma che fate in 13 settimane? Cioè, ma ti rendi conto? Io una volta, cioè, quando andavo in vacanza, stavo a casa, abitavo in aperta campagna, quindi mi divertivo là, cioè, proprio così, come così, proprio selvatico, proprio. Quindi avevo tante cose da fare, giocavo parecchio, poi c'erano anche i viaggetti, certo, come no. Ma i vostri figli che faranno? Che faranno i vostri figli in questi tre mesi, in queste 13 settimane? Ditemelo al 3332 688.

0: C'è Bosa con Magnetic su Radio Company. Buona serata ancora. Stiamo parlando, o meglio, abbiamo parlato delle vacanze delle 13 settimane, giusto così per dire, visto che oggi si sono conclusi gli anni scolastici, no? Ok. Come passate? Come vorreste passare? Cosa fate fare i vostri figli durante le vacanze? È arrivato un bel messaggio, sentiamo.
1: Ciao Igor, io, visto Ciao. Che la scuola è finita, porterei i bambini sì. a visitare la radio.
0: No, vabbè, ma no, ma come vorremmo sì. noi finire sì, tutti, sì, pro, sì, sì, tutti sì, gli sì. argomenti così con voi che vorreste venire qua da noi a trovarci? Ma certo!
2: Non a mani vuote!
0: Mai! Ma cosa vuol dire a mani vuote? Ma no, lascia stare, vengono a trovarci. Cioè, già la presenza per noi è un regalo. Scusa, Pacini.
2: Panino con la mortazza.
0: Ma ti pare? Ma scusa, ma sei uno scroccone,
2: bella
0: però,
2: fresca.
0: Ma no, ma ragazzi, non ho ascoltato. Tu
2: dovresti invece prima di venire qui. Dai.
0: Ma sei uno scroccone, guarda, una cosa veramente. C'è un altro regista qua dentro, c'è un altro regista.
3: Pezzi, con Igor Pezzi, ritorna tra pochi minuti. Spot.
4: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
5: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
6: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
5: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
4: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05. Questo sabato 13 giugno Radio Company in Action ti aspetta in piazza San Modesto a Benevento dalle ore 22 con ingresso libero.
7: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Confido 10.000 BTU può essere tuo a €149,50. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
8: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
9: Euronics, un mondo più avanti.
10: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
11: Per questa pubblicità 0824 43 732.
12: C-Come Company. C-Come C-Radio.
13: Now's the time for stepping out of place. Get up on your feet and give account of your faith. Pray to God or something or whatever you do.

0: doveva venire a trovarvi e lasciarvi i bambini.
1: No, ci può stare, perché prima abbiamo parlato cosa fate fare i vostri figli, no, quest'estate, cosa adesso è, e un ascoltatore ha scritto vengo in radio con i miei figli, magari avrebbe deciso di lasciarceli anziché il centro estivo, magari avremmo la possibilità di crescere nuove leve radiofoniche, caro Pacino, si sa mai, eh? Tu hai una certa età, bisogna pensare alla prossima.
2: Come ti permetti?

Uè, guaglio! Martin Cremond con Serena Brancale, Partenope. Ah, beh, si diffonde la cultura napoletana sempre, sempre, sempre. Salutiamo gli amici di Napoli. Allora, qual è l'oggetto? L'oggetto che avete in casa? Avete degli oggetti in casa? Avete qualcosa tra le vostre mura? Sì, c'è qualcosa. Ma qual è quella cosa per la quale avete una cura ossessiva? Guai chi vi tocca quella cosa. Perché a un certo punto si studiano le cose e gli scienziati dicono: abbiamo scoperto che molti italiani si stanno affezionando sempre di più agli oggetti che hanno in casa. Ma non perché hanno un valore, perché sono legati ai ricordi, perché sono anche le abitudini, pezzi della loro identità, insomma ci sono tantissime cose. Allora, qual è quella cosa, quell'oggetto domestico per il quale vi prendete cura così in maniera ossessiva, che guai chi lo tocca? Potrebbe essere anche il telecomando della televisione, potrebbe essere il ferro da stiro della nonna, potrebbe essere la costruzione della Lego che l'avete là nella vostra bacheca, nella vostra teca, e guai chi la tocca. Potrebbe essere il giradischi, i dischi, i vinili. Guai chi mi tocca i vinili a me. Proprio divento, comincio a sentire prurito quando mi toccano i vinili, capito? Nel mio caso sono i vinili. Nel vostro caso invece qual è la cosa, qual è quell'oggetto per la quale avete una cura maniacale e va e guai chi ve lo tocca? Ma soprattutto, perché proprio quell'oggetto? Ditemelo e condividiamolo al 3332 688 688. Radio Company. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Sar, sto parlando di Tiziano Ferro ma anche di Giorgia. E come potevano fare un disco e non chiamarlo Superstar? Entrambi, peraltro in tournée, entrambi li troverete sempre di più. Ci sono sempre più tournée, non so se avete notato, sempre più lo stesso Cremonini ha quasi praticamente, anzi ha prolungato quella dell'anno scorso, sta facendo ovviamente cambiando anche la scaletta e tutto, quindi tanti concerti. Achille Lauro ha già il calendario del 2027, incredibile, sold out, robe incredibili stanno accadendo. Vabbè, però ci fa piacere perché la musica è una vera compagna, ci accompagna sempre, specialmente noi della radio. Oh. Ciao pezzi, due cose non possono mancare, o meglio, ho un'ossessione e nessuno me li può toccare. Stiamo parlando di questo, no? Stiamo parlando di quell'oggetto che per voi è importantissimo, che avete in casa e nessuno lo deve toccare. Siete gelosissimi, maniacali. Ciao pezzi, due cose, libri e cornici, sono gelosissima. Non ho altro in casa, casa molto molto spartana, niente tende, niente soprammobili, però ho tre radio, una in ogni stanza. Scusa, ma avete capito? Oh, così, la radio, sempre, in ogni dove. Poi adesso ci sono anche i vari device, tipo Alexa, quindi. Poi Paola invece da Padova dice: la macchina del caffè la pulisco ogni sera, sempre, perché senza di lei al mattino diventerei una persona pericolosa. Ti immagini che esce col coltello tra i denti se non c'è la macchina del caffè? Andrea da Treviso: il mio televisore, se qualcuno lo tocca, guai. Se qualcuno tocca lo schermo con le dita, io arrivo subito col panno in microfibra, perché non si deve vedere, non si devono vedere ditate e null'altro. Marina invece dalla provincia di Vicenza dice: una pianta di orchidea, mi hanno detto che è delicata e ormai la tratto come fosse una principessa. È vero, cioè l'orchidea, se la sai trattare, ti dura per anni, ma per anni, decenni. Abbi cura. Ci fermiamo un attimo, Pacini. Ci fermiamo un attimo? Ti va? Va bene, a dopo!
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot! Estate 2026 con Radio Company in Action. La prima data di una lunga, calda estate. Sabato 13 giugno, il primo show della stagione. Piazza San Modesto a Benevento. La musica, i suoni, i

0: l'evento dalle ore 22 con ingresso libero. Ti aspettiamo! Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto. Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e come sempre una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
3: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania. Tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
4: Ehi Paola!
5: Ciao Carla, come va?
4: Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
5: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
4: Ah sì?
5: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
6: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli, l'esperienza espressa nello stile.
7: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronic City a San Nicola Manfredi e da oggi il nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio
8: ti augura buon ascolto con Radio Company.
0: Radio Company a Salerno la ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: che noi speriamo. Speriamo che non finisse nessun amore. Ma no, ma no. Annalisa, canzone estiva su Radio Company. Attenzione, perché tra poco parleremo dell'elisir di lunga vita. Ma non c'è l'esercizio fisico, l'alimentazione, gli amori, l'amore, eccetera, eccetera, eccetera, le cremine, eccetera, eccetera. No, no. Questo studio parla di lettura, musica e arte.
1: Sincronizziamo gli orologi. Che ora fate?
2: Le 10:30.
3: 11:15.
2: 10:20.
4: Le 10:15.
3: Le 10:35.
1: Facciamo occhio che è meglio. Mortecci vostri.
0: Le 9:06 della sera.
5: Radio Company Time.
6: Radio Company ha scelto Punta Faro Beach a Lignano.

0: Alessandro Garrido, aie, un po' spagnolo questo, forse proprio sardo era aio. Ok, iniziamo così, con questa battutaccia, la seconda ora delle cose da pezzi qua su Company. Allora, stavamo parlando del fatto dell'elisir di lunga vita, siamo tutti ossessionati di poter vivere a lungo, ma soprattutto vivere bene a lungo, perché è inutile arrivare a 90, 100, 102 anni, ma siamo mezzi rincoglioniti. No, bisogna arrivare bene. Però per una volta non parliamo di esercizio fisico, di creme, di alimentazione. C'era questa leggenda che la regina d'Inghilterra, Elisabetta, si beveva un cicchettino di gin ogni sera, per esempio, no? Ma non so se sia vero o meno, ma qua si parla di altre tre cose. Cioè di lettura, di musica e di arte. Secondo questo studio che arriva dall'University College di Londra, rallenta l'invecchiamento. È stato fatto questo sondaggio tra le analisi del sangue di 3.556 adulti sottoposti a queste attività per un lungo periodo, quindi tutti questi insomma sono dedicati a leggere, alla musica, all'ascolto della musica, chi qualcuno anche addirittura suonava qualche strumento, all'arte. Tutti noi potremmo diventare pittori, cioè voglio dire, prendete un pezzo di carta, cominciate a dipingere magari con un suono in sottofondo che vi ispira, e quindi tutto questo aiuta a rallentare il nostro invecchiamento, perché tutti quanti noi abbiamo questa età biologica. Ci sono vari trucchi, provate, sappiatemi dire fra 30-40 anni come state, se volete. Cioè io e Pacini saremo ancora qui, perché noi facciamo il lavoro più bello del mondo, questo è un lavoro artistico,
1: hai ragione,
0: creativo, questo è un lavoro fatto di musica, e quindi ecco perché la nostra età biologica è molto giovane, troppo secondo me. Secondo me troppo, cioè non riusciamo mai ad invecchiare, a maturare soprattutto, dai, battute a parte. Comunque questo è un grande consiglio, e se volete provare fatelo, oppure se già fate queste attività ditemelo, se leggete, se scrivete dei libri, se dipingete, se ascoltate la musica, se la suonate, se la scrivete, insomma ditemi se fate queste tre cose per vivere meglio, perché comunque è salutare, porta poi a comportamenti salutari non soltanto del nostro cervello ma anche all'interno del nostro fisico. Quindi è sempre lui, 3332 688 688. Ditemi come la pensate. Arriva Richard con Hallucination.

0: Le 9:15 di questa sera, Hallucination con Regard su Radio Company. Quanto spende una coppia in vacanza? Mediamente. Ve lo siete mai posta questa domanda? O vi siete solo resi conti a fine della vacanza? Vi fate i conti prima o ve li fate dopo? Quasi. Quasi. Qua veramente scotta, sta notizia, signori, scotta tanto.
1: Non lo voglio
0: quanto
1: sapere!
0: Quanto spende una coppia in vacanza? Non vi dico niente. Tra poco ne parleremo.
2: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot. Estate 2026 con Radio Company in Action. La prima data di una lunga, calda estate. Sabato 13 giugno, il primo show della stagione. Piazza San Modesto a Benevento. La musica, i suoni, i volti di Radio Company. On stage, Luca Bravi, Antonio Calabrese, Frankie M, Umberto Finelli e come sempre una pioggia di gadgets Radio Company.

0: dalle ore 22 con ingresso libero. Ti aspettiamo! Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
1: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
0: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: evento Caianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Top Car Service.
0: Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
2: Per questa pubblicità 0824 43 732.
3: C-Come Company, C-Come, C-Radio.

Madonna con Sabrina Carpenter. Io vedo questi artisti comunque giovani quando vengono chiamati tipo da Madonna, cioè in questo caso con Bring Your Love, cioè ti cambia il mondo. Madonna è come Michael Jackson, secondo me, cioè è un'istituzione, capito? Quindi insomma, bene queste collaborazioni, bene anche perché danno sicurezza e forza anche ai ragazzi più giovani. Allora invece no, le vacanze non ci danno molta sicurezza però, No, io ho visto qua dei dati che arrivano da questa analisi di Altro Consumo, fonte Corriere della Sera, dice che le vacanze sono, possono arrivare fino a 900 euro per due se ti trovi a Jesolo. Si sta parlando di alloggio, ok? Viaggio alloggio, quindi viaggio più soggiorno, insomma. Attenzione perché dopo, da questi 900 bisogna aggiungere il fatto che ti vai a comprare qualcosa, vai una volta a cena fuori, ti fai gli aperitivi, fai una corsa in barca, insomma,

sì, comunque la metà. Allora, non so che se voi fate, perché poi non è una questione di lusso o no, cioè anche le vacanze normali, quelle standard, quelle che fanno insomma la maggior parte delle famiglie ormai, hanno comunque un costo importante. Io non so, cioè vorrei capire se tutti fanno la settimana tranquilla, che la prenoti, vai, non c'hai pensieri, oppure si comincia a spezzettare, ti fai solo il weekend magari, oppure trovi coupon. Tanti sono alla ricerca di coupon, ma già mesi prima, appena trovano l'occasione, la bloccano, la bonificano e poi via, perché comunque si risparmia un sacco. Ma con questi costi possiamo fare un appello alla Meloni? Allora c'è la tredicesima, la quattordicesima, metti la quindicesima, dai, più o meno. Sì, 1.000 euro, dai, 1.000 euro, e così è solo per le vacanze. Anni fa tanti italiani facevano le pagavano a rate, andavano in banca, si facevano fare il prestito per andare in vacanza, perché noi le vacanze, i ristoranti, il mangiare, il bonsare, non ne possiamo fare a meno, non ne possiamo fare a meno. Su Company arriva LP con Shaking.

0: Nucleari, sorry, scusa, lo sento. 21:35 su Radio Company. Allora, prima abbiamo parlato delle vacanze che stanno costando quasi 1000 euro a coppia, montagne e mare indifferente, quindi insomma nascono le indecisioni, ma li spendiamo o non li spendiamo, insomma. Ma a quanto pare siamo un popolo di indecisi, eh.
1: C'è un argomento.
0: Sì. Sì, sì. Parliamo dopo. C'è sempre un problema, sempre qualcosa da decidere, da decidere, da decidere. A tra poco, a tra poco.
2: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot. Estate 2026 con Radio Company in Action. La prima data di una lunga, calda estate. Sabato 13 giugno, il primo show della stagione. Piazza San Modesto a Benevento. La musica, i suoni, i volti di Radio Company. On stage, Luca Bravi, Antonio Calabrese, Frankie M, Umberto Finelli e come sempre una pioggia di gadgets Radio Company.

0: dalle ore 22 con ingresso libero. Ti aspettiamo! Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus blocco 6D con tutta la qualità della Digital Radio.
1: This is going out to the whole wide west side. Know what I'm saying?

0: Nico Heinz, Fabio De Magistris, Victor, J'adore.
1: Era il nostro Company Disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

0: Topic su Radio Company. Buona serata ancora da parte di Corpezzi e Gianluca Pacini. Allora, prima abbiamo parlato di indecisioni. Mi rimetti quel jingle che fa parte della nostra...
1: Che barba, che noia, sì. Che noia, che barba,
0: grandi.
1: Che barba, che noia.
0: Casa Vianello, love, io sono cresciuto. Insomma, che barba, che noia, perché davanti a certe decisioni siamo un popolo di indecisi, cioè davanti a certe indecisioni siamo là, perdiamo tempo. Allora, questo studio dice che per guardare un film, quando noi apriamo una piattaforma, Netflix, piuttosto che Disney Plus, quello che volete, per guardare un film, ci mettiamo addirittura 5 minuti a scorrere. Di media si sta fino a 7 minuti solo per decidere che cosa vedere. I più giovani arrivano ad 8-10 minuti prima di decidere. Siamo un popolo di indecisi. Incredibile. Poi c'è chi ci mette tra i 7 e i 18 minuti al mattino davanti al guardaroba, prima di decidere cosa mettere su alla mattina e affrontare la giornata. Passiamo tra i 7 e qualcuno arriva ai 18 minuti, in certi casi disperati. Non so se avete questi drammi familiari, ditelo. C'è chi al ristorante si mette a leggere anche tutto il menù, potrebbe arrivare un ritardo e quindi rappresenta un'indecisione di ben 20 minuti. Voi immaginate se tutti al ristorante facessimo così, cosa succede? Mamma mia. L'indecisione nel prenotare le vacanze, ma ne abbiamo un pochettino già detto. E poi si è indecisi se fare figli o comprare casa, per esempio. No, ma è così. Ma quelle però sono cose che se le senti e hai un'età giovane, come si suol dire, non si pensa, si fa e basta, si compra la casa, si fa il mutuo e avanti, si fa un figlio, avanti, via. E chi perde anni della propria vita a scegliere per indecisione l'anima gemella. Qua siamo un popolo veramente di incredibili. Vabbè, dai, un popolo di indecisi alla fine, questo un po' emerge in questo finale di questa puntata di questa sera. Vabbè, arriva Noemi, tu cosa fai questa sera, Pacini?

0: con Gone Gone Gone insieme a Teddy Swims qui su Radio Company. Siamo arrivati anche alla pausa, quella penultima, quella finale, insomma, no? Prima dei saluti. Ritorneremo però con i Kool & The Gang con Fresh, un brano del 1984.
1: Pezzi, con Igor Pezzi, ritorna tra pochi minuti. Spot.
2: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
3: Questo sabato 13 giugno Radio Company in Action ti aspetta in piazza San Modesto a Benevento dalle ore 22 con ingresso libero.

0: Grazie Gianluca Baccini, grazie a tutti quanti Show voi per aver partecipato a questo programma che ritorna domani sera a partire dalle ore 8, sempre qui su Radio Company naturalmente, ok? Io vi abbraccio, però non scappate, c'è Fluido con Stefano Conte a seguire Yesterday, di nuovo con Pacini e Fabio De Magistris, e quindi insomma la musica è garantita. Domani un bacio a tutti, ciao!
1: Su Radio Company, cose da pezzi, con Igor Pezzi.
2: Sincronizziamo gli orologi, che ora fa?
3: Le 10:30.
4: 11:15.
3: 10:20.
2: Le 10:15.
4: Le 10:35.
2: Facciamo occhio che è meglio. Mortecci voi.
0: Le 10 in punto della sera.
5: Radio Company Time.
1: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova.
5: Radio Company presenta Fluido, Fluido, Fluido, l'aperitivo creativo. La nuit, Votion. La musique, Stefano Conte.

0: Radio Company. La nuit spot.
1: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732. Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Evento Caglianello, Sportnet, specialisti dello sport. Questo sabato 13 giugno Radio Company in Action ti aspetta in Piazza San Modesto a Benevento dalle ore 22 con ingresso libero.
1: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
2: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
0: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Radio Company ha presentato Fluido. Buona nuit.
1: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.
0: Spot.
1: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732. Questo sabato 13 giugno Radio Company in Action ti aspetta in Piazza San Modesto a Benevento dalle ore 22 con ingresso libero.
2: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
1: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025 e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

nostro appuntamento di stasera. Ritorna quindi lo spazio dedicato a Company Yesterday. Io sono Fabio De Magistris, appuntamento del martedì stasera 9 giugno. Tante canzoni, due ore da passare assieme. Gianluca Pacini come sempre ad occuparsi della regia e pronto a mixare soprattutto i successi che sentiremo tra pochissimo. Ritroveremo Robbie Williams tra poco con Supreme, poi Britney Spears, Rihanna, Crookers con Fabri Fibra, ritroveremo anche Cerebro, Bob Sinclair, Agnes e adesso Lauryn Hill.

su Radio Company per qualche minuto, un altro dei successi scelti per questa serata di giugno che stiamo passando assieme, ne abbiamo approfittato, era Release Me di Agnes. Adesso per noi c'è una brevissima pausa. Don't stop the party.

0: Fine Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Confido 12.000 BTU. Può essere tuo a €149,50. Frigorifero Hisense French Door 478 litri. Può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
1: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
2: Euronics, un mondo più avanti.
3: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della digital radio. Estate 2026 con Radio Company in Action. La prima data di una lunga, calda estate. Sabato 13 giugno, il primo show della stagione. Piazza San Modesto a Benevento. La musica, i suoni, i

0: dalle ore 22 con ingresso libero. Ti aspettiamo!
1: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Da venerdì 12 giugno, tutte le sere live music, food, beer e DJ set. Il 12 giugno, grande apertura con Samnite Biker Fest, dalle 17.30 fino a tarda notte. E sabato 12, dalle 17 fino a tarda notte. Grande evento aperto a tutti i tipi di moto. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisia, San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 51 53 002.
2: Tuffati nel Black Friday di Euronic Stufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Confido 12.000 BTU può essere tuo a €149,50. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
1: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
3: Euronics, un mondo più avanti.
4: Company J-Lo.
5: Company Yesterday.
6: Radio Company. Yesterday.
5: Accendi il ritmo.
6: Con Fabio De Magistris e Gianluca Pacini.
7: It's a new generation.
8: Company Yesterday. Bella, bella.
7: Yesterday.
8: Bella, bella.
6: Radio Company, Yesterday.
9: Ancora una buona serata a tutti da Fabio De Magistris. Siete all'interno dello spazio dedicato ai successi di qualche anno fa. Si chiama Company Yesterday, quindi tante canzoni da riascoltare. E poi ne approfitto anche per ricordarvi che tutte le puntate di Company Yesterday le potete trovare, quindi riascoltare in podcast tramite il nostro sito radiocompany.com, tramite la nostra app, scaricando l'app di Streamo, oppure come sempre su tutte le principali piattaforme forme audio. Continuiamo, tra pochissimo ritroveremo Neo con Closer, poi DJ Antoine, Dana Dawson, Tori Amos, ascolteremo anche Take Up con Pleasure from the Bass, poi Katy Perry, subito però Kelly Rowland con War.

0: per qualche minuto nella serata di Radio Company, ne abbiamo approfittato come sempre del resto, così un altro dei suoi successi inserito all'interno del nostro appuntamento. Per noi adesso una brevissima pausa. Company yesterday. Don't stop the
1: party. Anche tu ti svegli nel cuore della notte, controlli il frigo, anche se sai già che è vuoto.
2: Che fretta c'era! Maledetta.
1: Balli sotto la pioggia, senza musica e soprattutto senza l'ombrello.
2: Sì, sere.
1: Fai il karaoke in macchina, da solo, al semaforo, ti guardano tutti, ma non te ne frega niente. Rispondi alla voce del telepass, quando si apre la sbarra e ti dice... Grazie! Allora sei proprio matto! Sei uno di noi, i matti del matinè, ogni mattina dalle 9 alle 11 con me, Viviana, solo su Radio Company. Oh, baby, baby.

pronti a continuare qui su Radio Company. Come avete sentito, Company Yesterday, questo è l'appuntamento dedicato solo ai successi di qualche anno fa. Io sono Fabio De Magistris, con me c'è Gianluca Pacini e in regia si sta occupando della parte tecnica ed è pronto praticamente a mixare altre canzoni che abbiamo scelto. Tra poco Jennifer Lopez, poi George Michael, Cissy Peniston, Michael Gray, ritroveremo anche Pitbull, Spice Girls, Madonna e adesso The Black Eyed Peas.

0: qui su Radio Company per qualche minuto. Madonna, c'era Sorry, un altro dei successi che abbiamo scelto per questo appuntamento, il secondo della settimana praticamente, con Company Yesterday. Adesso un'altra brevissima pausa per noi. Company Yesterday. Don't stop the party.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
6: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di...

0: casa.
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanuttaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanutta, una casa da vivere.
2: Siamo la famiglia del vero risparmio e delle opportunità imperdibili. Fino al 17 giugno, ogni 15 euro di spesa nelle linee Selex ricevi un buono da 5 euro spendibile dal 18 giugno al 1 luglio su una spesa minima di 40 euro.
3: Famila, con noi sei in famiglia.
4: Don't stop the party!
5: Questa notte Radio Company Yesterday, mixed by Gianluca Pacini. Selection Fabio De Magistris.
6: Questo è Radio Company e quest'ora della sera c'è uno spazio dedicato solo ai successi di qualche anno fa. Come avete sentito, c'è Company Yesterday, Gianluca Pacini si occupa della regia, io sono Fabio De Magistris e la musica come sempre protagonista di questo spazio, quindi tante canzoni da sentire assieme una dietro l'altra e senza nessuna interruzione. Tra poco Gigi D'Agostino, riascolteremo Another Way, poi Christian Marchi, Silicon Soul, Martin Solveig, Todd Terry, ritroveremo anche The Milo con Drop the Pressure, poi Junior Jack, adesso Buddy Rockers.

0: del nostro appuntamento di stasera era proprio questa, si intitola Stupidisco ed è uno dei grandi successi di Junior Jack. Grazie a Gianluca Pacini che si è occupato della regia. Da Fabio De Magistris è tutto, l'appuntamento è per giovedì, vi aspetto naturalmente qui su Radio Company a partire dalle ore 23. Company yesterday. Don't stop the party.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
6: Siamo la famiglia del vero risparmio e delle opportunità imperdibili. Fino al 17 giugno, ogni 15 euro di spesa nelle linee Selex ricevi un buono da 5 euro spendibile dal 18 giugno al 1 luglio su una spesa minima di 40 euro.
7: Famila, con noi sei in famiglia.
8: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
9: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAIG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
8: Zanotta, una casa da vivere.
10: Company. Radio. Company. Boutique.

Sì, proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
5: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
6: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
5: Zanotta, una casa da vivere.
7: Siamo la famiglia del vero risparmio e delle opportunità imperdibili. Fino al 17 giugno, ogni 15 euro di spesa nelle linee Selex ricevi un buono da 5 euro spendibile dal 18 giugno al 1 luglio su una spesa minima di 40 euro.
8: Famila, con noi sei in famiglia.
9: Company. Company. Boutique.

0: E mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno. E se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato,
1: devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Radio Compagnie Boutique.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
5: Nel diritto si è innocenti fino a prova contraria. Ma nel tribunale dell'opinione pubblica la logica si ribalta. Io sono Roberta Lippi e in Danni irreversibili, il caso Michael Jackson, abbiamo esplorato le dinamiche che trasformano un artista in un caso collettivo. Ascolta la serie completa sulla tua piattaforma preferita e su Strimmo.
6: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!